0: partito da un'idea che avevamo ed era che Ghost of Ninive per noi era fuoco, quindi sapevamo che volevamo le fiamme in qualche maniera, volevamo dare fuoco a qualcosa.
1: Fuoco dei polveri.
0: Esatto, quindi la prima parte di preparazione musicale è stato capire a cosa dare fuoco, dove e come avere le autorizzazioni per farlo.
1: Questo è l'essenziale.
0: Sorprenderà sapere che non è facile, cioè, dare fuoco e
1: lo
0: avere
1: so,
0: le autorizzazioni
1: lo
0: per
1: so.
0: farlo. Ci siamo affidati a due fuochiste bravissime, tra l'altro super. Al di là del gestire il fuoco, due ballerine incredibili hanno coreografato tutta la parte appunto del fuoco che si vede alle nostre spalle durante il video, che secondo me dà molto poi del dinamismo e della bellezza dello show
1: Assolutamente,
0: girato davanti alla rocca.
1: è ipnotico davvero.
0: Esatto, ipnotico. E quindi sì, poi appunto un po' di questa oscurità che magari va anche un po' in contrasto con la canzone che invece appunto è molto attiva.
1: Sì.
0: E anche qui appunto che si distacca un po' invece dal nostro tipico, tra virgolette, video musicale, se ripenso a Ishtar, che invece è un nostro video che è in bianco e nero, girato davanti al tempio di Minerva
1: O
0: e ad un
1: anche
0: taglio molto
1: Eris
0: meno dinamico.
1: stesso che ho visto.
0: Esatto. Quindi sì, un po' un cambiamento, finalmente abbiamo potuto dare fuoco a qualcosa, era anni che cercavamo di dare fuoco a qualcosa, ce l'abbiamo fatta ragazzi, non ci potevamo credere, quando siamo arrivati lì c'era l'odore di benzina e ci è venuto da piangere.
2: Vedi che ogni tanto si cambia.
1: L'ultimo punto che vorrei toccare, perché poi purtroppo ci dobbiamo salutare, che il tempo sta terminando. Allora, la lingua sumera, come l'avete approcciata? C'è stato uno studio? Chi, magari c'è qualcuna fra di voi che si occupa di lingue antiche?
2: Sumera, che è Sumera?
1: E sì, la lingua con cui cantano questa canzone, il sumero, immagino che vi siate dovute attrezzare per poter cantare in sumero.
2: Un sumero, vediamo un po' questo
0: Allora,
2: sumero.
0: diciamo che l'idea del sumero è arrivata perché volevamo qualcosa di universale, perché di solito chi fa musica è molto comune utilizzare il latino, no? Quando si vuole. Però essendo lingue più recenti, rischiavano troppo di essere associate a una specifica cultura, a una specifica linea filosofica. Invece noi volevamo evitare quello perché appunto pensiamo che il nostro sia un'idea che è un po' più universale, no? Come si diceva prima. E quindi per quello siamo approvati al sumero, perché abbiamo detto se uno torna abbastanza indietro con la storia, torna al brodo primordiale, no? Tra
1: Ma la
0: virgolette.
1: lingua sumera, tra l'altro, la civiltà dei sumeri è quasi la prima che viene riconosciuta come
0: Esatto, ed è quello
1: civiltà,
0: che.
1: e pare che tutto sia partito da lì. Poi vabbè, lasciamo stare i discorsi degli Anunnaki, non
0: Degli
1: ecco,
0: Anunnaki,
1: è da dove tu
2: Anunnaki,
1: riconosci. Che a me
0: esatto.
1: affascinano e io sposo queste filosofie, quindi sfondiamo una porta aperta. Però ecco, rimaniamo sullo storico, che è meglio.
0: Rimaniamo su degli pensieri meno
1: Ecco,
0: spicciniani.
1: esatto.
0: Però sì, appunto hai detto bene, cioè, era un po' il brodo primordiale l'idea, cioè se uno torna abbastanza indietro approda su un unicum e quindi da lì è arrivata l'idea del sumero. Poi ovviamente come tutte le lingue antiche, più sono antiche, meno ne sai. Ci chiedono spesso come facciamo a pronunciare il sumero, ovviamente la risposta è che siamo madrelingua e quindi semplicemente lo parliamo. Però la verità è che se qualcun altro, non noi, avesse interesse a imparare di più, esiste un archivio online del British Museum che contiene delle scannerizzazioni complete con traslitterazioni delle tavolette
1: Esatto.
0: che permettono effettivamente di leggere tradotti molti scritti ed è molto interessante appunto perché poi ci sono degli approfondimenti. Poi ovviamente c'è una quantità, una piccola porzione di licenza poetica, ma quello viene con la musica in generale.
1: Ma sai, hai fatto
0: Però
1: un riferimento importante e una curiosità che possiamo sottolineare, perché al British Museum
2: simpatica, bella poi.
1: c'è proprio l'esposizione, no, di questa tavoletta sumera, dove si dice che ci sia questo pianeta Nibiru e tutto il
2: Nibiru.
1: sistema planetario dentro al quale noi siamo, con tutti i pianeti. Quindi la domanda è: come facevano i sumeri a sapere che tutti questi pianeti c'erano allora, più questo Nibiru? È il grande
0: Ragazzi,
1: quesito che sta
0: il grande
1: accendendo.
0: quesito. La verità è che erano dei grandissimi astronomi, che è incredibile. Forse per noi adesso è difficile da capire.

0: stiamo tornando in studio a scrivere il nuovo album.
1: Bello!
0: Quindi ci siamo presi una obbligata pausa, perché altrimenti poi, conoscendoci, ricominciamo a suonare e non concludiamo niente. Quindi siamo al momento chiusi in studio a scrivere nuove canzoni. Niente vieta che però nei prossimi mesi, prima dell'uscita dell'album, qualche concerto ci scappi, perché anche lì ci conosco. E quindi, per chi fosse interessato a scoprirlo, ci trovate su tutti i social: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, come Erisu o Erisu Official. Erisu si scrive come si legge, Erisu.
1: Continuerete a cantare in sumero?
0: Continueremo a cantare in sumero, niente toglie che magari potremmo investigare qualche altra lingua.
1: Bene, bene, bene, bene. L'annunachese.
0: Il nibiruense.
1: Giada, è stato un piacere. Abbiamo parlato di cose inusitate che mi ha fatto tantissimo piacere e
0: anche a me,
1: gratificazione personale e professionale.
0: Quando vuoi, torno come ospite fisso per parlare di noiosissimi film horror degli anni 40.
1: Ci ritroveremo sicuramente quando esce l'album.
2: Buon lavoro, molto buon lavoro. Volentieri.
1: Buon lavoro,
0: grazie, mille,
1: grazie
0: buona
1: ragazze,
0: giornata,
1: complimenti.
0: Ragazzi.
1: Ciao ciao, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ebbene, bene, anche oggi è andata,
2: abbiamo terminato ormai,
1: carissimi miei. Ci salutiamo con un altro brano delle Erisu, ho preparato per voi Eris, mi sembra il minimo. Noi ci troviamo qui naturalmente sabato prossimo, speriamo di avervi fatto buona compagnia. Ciao a tutti, ciao ciao.
2: Ciao a tutti e anche buona domenica.
1: Assolutamente, ciao ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire può

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Paiute. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Eccola, eccola la seconda parte della nostra trasmissione che ho visto prima Morena, ma adesso c'è anche Nazareno, quindi siamo due.
1: Eh sì, siamo in due, la seconda parte, giustamente Nazareno, siamo in due.
0: Siamo in due.
1: Siamo in due. Siamo in due e fra poco saremo in tre, perché nella seconda parte della seconda parte avremo anche un ospite. Ah. Avremo con noi Giada delle Erisu. Mm-hmm. Erisu è una band di donzelle, di ragazze che ricalcano un po' lo stile che abbiamo trovato con le Uttern qualche settimana fa, quindi questa musica rituale, musica sacra, brani cantati non in una lingua contemporanea ma stavolta in sumero. Mm-hmm. Con le Uttern avevamo ritrovato una lingua antichissima, come una nostra lingua italica del passato. Invece con loro ci trasferiamo proprio in Mesopotamia.
0: Mesopotamia? Sì, però sì. Sta qui vicino.
1: La lingua sumera. Ci racconteranno direttamente loro, lei, nella, diciamo, nella rappresentanza di Giada, che ha questo nome anche, come dire, sacro, di una dea sacra, Ninlil.
0: Ah, sacro addirittura.
1: Sì, perché si rifanno alla mitologia delle antiche dee. Mm-hmm. Ma non voglio anticiparvi troppo, giusto qualche stuzzichino per convincervi a rimanere qui con noi fino a che non la chiameremo. Nel frattempo, Nazareno, io direi di fare come al solito un po' di pupurri.
0: Ma sì, certo.
1: Pupurri.
0: Dove pupurriamo oggi?
1: Dove pupurriamo? Qui ecco. Casca tutto, mamma mia.
0: Tutto, macello.
1: Sono veramente, come dire,
0: dovete sapere che
1: scomposta.
0: Qui vengono qui dei camion con Morena e poi tutta un sacco di roba.
1: Tutto per aria, appunto, tutto per aria.
0: Non riesce poi a tenerla, insomma. Ecco.
1: Non sono disciplinata, che devo fare? Rassegnatevi, sono una persona indisciplinatissima. Allora, io vorrei parlare di colori.
0: Di colori, perfetto.
1: Di colori, sì.
0: Perché non è un signore, eh?
1: No, ecco. Colori, proprio i colori, bianco, rosso, blu, verde, giallo.
0: Tutti questi colori che si vedono dopo.
1: Sì, i colori in generale, perché dobbiamo avere presente che nel marketing i colori hanno un significato e un abbinamento speciale.
0: Ecco, così si dice.
1: Sì, solitamente i colori vengono usati per ottenere un effetto, per raggiungere un fine, per suggestionare in una determinata maniera. Noi ovviamente non lo sappiamo.
0: Io non voglio sentire invece.
1: Perché non conosciamo le
0: adesso io
1: le
0: qui
1: regole.
0: scrivo tutto.
1: Adesso Nazareno, scriviti tutto bene in maniera che non ci possono più prendere in giro, capito?
0: Insomma, tutti sanno e noi io no. Insomma.
1: A parte questo, dai, non guardiamo sempre l'aspetto, come dire, negativo delle cose. I colori vengono usati per trasmettere delle sensazioni, degli stati d'animo, delle energie. Ed è interessante andare a indagare ogni colore, ma a me piace, interessa cosa. E quindi vi coinvolgo. Spaziando tra cromie rilassanti ed eccitanti, ogni colore è in grado di suscitare particolari emozioni e questa capacità di colpire la nostra psiche è spesso sfruttata in ambito commerciale. Le aziende tendono infatti a scegliere i colori del proprio brand oppure di uno specifico prodotto o di una campagna pubblicitaria in modo mirato, a seconda di ciò che vogliono trasmettere ai loro clienti, visto che prima non avevo buttato là un po' la sensazione di manipolazione e tutto sommato è una
0: manipolazione
1: parola brutta, manipolazione.
0: Però
1: già che tu mi vuoi suggestionare per farmi arrivare ad un determinato scopo o averlo tu, no? Un determinato risultato, è un pochino di manipolazione, cioè, dai.
0: C'è un po', dici?
1: Sì. Ecco. Adesso vi elenco questi vari colori e quello che il marketing ha in mente quando

0: essere defilato, non ti metti nulla di rosso, ecco, qui non ci piove.
1: Qualcosa c'è, insomma.
0: Per tale impatto emotivo è molto diffuso nel food, nei media digitali, nel mondo dei motori e in quello dei giochi, come insegnano la Coca-Cola, la Barilla, la Nutella, YouTube, Netflix, Ducati, Lego, in abbinamento al giallo, e anche Nintendo lo usa molto. Quindi ecco, il rosso vuole richiamare l'attenzione.
1: Ecco, questo ecco, sì. Però vedi, ha dei cerchi, delle cose che sono un pochino stare attenti per queste cose.
0: Quindi
1: che
0: attenzione al rosso.
1: È attenzione.
0: Beh, nel semaforo il rosso è l'attenzione, la digi giusta.
1: Ecco, ecco, questo è vero.
0: Dice
1: sì,
0: stop, fermatevi. Il blu è un colore rilassante.
1: Il blu.
0: Sì, ispira fiducia, sicurezza e professionalità, nonché stabilità, competenza, che sono qualità fondamentali nei settori digitali e finanziari. Non a caso è il colore dominante nel mondo tecnologico ed economico, usato da aziende come Meta, Facebook ha la scritta blu, Samsung, Intel, PayPal, American Express. Quindi ecco il colore dell'affidabilità.
1: Italiano niente, no?
0: L'affidabilità. Allora, in Italia che cosa abbiamo come scritta blu, Nazareno?
1: Ecco,
0: non mi viene in mente nulla adesso,
1: nulla,
0: su due piedi.
1: Comunque il blu è abbastanza buono.
0: Sì, la Wind forse aveva la scritta blu. La Team. No, ecco. La Team è rosso con le barrette azzurre, sì, è vero.
1: Ecco, perfetto.
0: Vabbè, se avete suggerimenti, che Nazareno qua ha lanciato la palla in Italia, quale scritta di aziende in blu, quale logo è blu,
1: esatto.
0: Ditecelo nei commenti.
1: Ditecelo anche voi.
0: Perché abbiamo un vuoto mentale in questo momento.
1: 0733 23 75 75, quindi fatelo pure.
0: Oppure collegatevi al mio profilo su Facebook, unitevi alla diretta e lasciateci i commenti in tempo reale che io li leggo, d'accordo?
1: Perfetto,
0: d'accordo,
1: perfetto.
0: Diceva Vanna Marchi. Il bianco rimanda a semplicità, pulizia, minimalismo, comunicando trasparenza e purezza visiva. È quindi molto utilizzato, spesso in abbinamento al nero, da brand che puntano su un'estetica essenziale e contemporanea come Apple, Tesla, Adidas, Nike e Wikipedia. Il giallo è un colore impegnativo, Nazareno, secondo me.
1: Sì.
0: Sì, allora qui ci dice che suscita ottimismo, vitalità, attenzione visiva e risulta tra i colori più immediatamente percepibili. Però nella storia dei colori il giallo era legato alla menzogna.
1: Ma però il giallo è bello, a me piace.
0: È bello,
1: il giallo.
0: Sì, però ecco, è anche ambivalente, è ambiguo il giallo, perché vedi, a livello proprio di valenza della storia dei colori, il giallo è legato alla menzogna.
1: Sì, sì,
0: invece,
1: sì.
0: Siccome il sole è giallo, a noi suscita ottimismo, vitalità, insomma, dai.
1: Giusto,
0: passiamo
1: giusto.
0: Buona l'ottimismo, su, non voglio essere sempre
1: ieri uno mi ha detto è meglio il bianco o il giallo, ho detto per me è il giallo.
0: Sono due colori completamente diversi.
1: Il bianco è anche bello, su.
0: Allora il bianco non è neanche un colore.
1: Ah, no?
0: In realtà sì, perché è l'insieme di tutti i colori.
1: Ah, ecco.
0: Quindi il bianco in teoria non sarebbe neanche un colore.
1: Ecco,
0: a dirla giusta,
1: a dirla
0: essere
1: giusta.
0: Fiscali, ecco.
1: Però noi tante giuste non le diciamo.
0: No, noi le diciamo tutte giuste, Nazareno, dai.
1: Allora.
0: Così come l'arancione è quindi collegato a energia e positività, venendo usato da McDonald's, IKEA, National Geographic, Nikon, Goodyear e Ferrari, ovviamente insieme allo storico rosso. Il verde.
1: Ecco un altro bello.
0: Ti piace il verde?
1: Questo è bello. Il verde.
0: Il verde rimanda al mondo della natura, ovviamente, e ha concetti di equilibrio, sostenibilità e calma. È perciò associato a marchi connessi a benessere, relax e a scelte eco-friendly. Tra gli altri ne fanno uso.
1: Chi è friendly?
0: Eco-friendly è tutta quella politica che strizza l'occhio all'ecologia, che è amica della natura.
1: Hai capito?
0: Ecco, questo in teoria. Più o meno, io che di inglese non è che sono proprio, ecco. Super, super, come dire, esperta, però dovrebbe essere quello.
1: Ecco.
0: Hanno utilizzato il verde come

0: diciamo, messaggio visivo: Natural Sea, Starbucks, Spotify, Land Rover, Holiday Inn, Android, sì, Android, i nostri telefoni, Xbox e Lush.
1: Mamma mia, quante cose!
0: Tanta roba!
1: Tantissime, tantissime.
0: Il nero comunica eleganza, autorità, lusso.
1: Ma anche eleganza?
0: Sì, beh, noi donne ne sappiamo qualcosa.
1: Te pareva! Queste donne devono andare sempre buone con tante cose.
0: Il nero sfina!
1: Ecco.
0: Il nero sfina,
1: ecco.
0: O perlomeno ci illudiamo che ci sfina, però è vero che sfina, dai, diciamolo, il nero sfina.
1: Non abbiamo
0: detto. E comunica eleganza, autorità, lusso, dicevamo. È la scelta d'elezione per i brand che puntano su esclusività, raffinatezza e autorevolezza, nonché per marchi high-tech, abbinato il più delle volte al bianco. Tra questi, Chanel, Prada, Rolex, Versace, Armani, Zara, Tod's e Sony.
1: L'autorevolezza comunque è una cosa buona.
0: Dici?
1: Sì, l'autorevolezza.
0: Serve l'autorevolezza. Tu sei una persona autorevole, Nazareno?
1: Penso di sì.
0: Sì, dai, nella tua serafica calma sei autorevole.
1: Sono autorevole.
0: Sei
1: sì,
0: autorevole,
1: sì.
0: Autorevole.
1: Se le cose non mi vanno bene, dico, non lo dico da brutto perché non va bene.
0: Con fermezza.
1: Però con fermezza in qualche modo, insomma.
0: Sì, fai sentire
1: la faccio
0: tua.
1: Sapere.
0: Bravo. Il rosa.
1: Il rosa.
0: Sì, il rosa evoca la tenerezza, il romanticismo, la tenerezza. La tenerezza l'avevo detto, scusa, leggerezza.
1: Vabbè, anche la tenerezza è una cosa bella.
0: La tenerezza serve, Nazareno, ecco. Serve. Di questi tempi, ragazzi, cerchiamo di essere teneri. Siamo tutti,
1: ecco,
0: lì agguerriti, arrabbiatissimi, a farci la guerra. Un po' di tenerezza, vi prego. Cioè, rilassiamoci tutti.
1: Diventate anche voi un po' tenerissi.
0: Te lo ricordi il tenerone, Nazareno,
1: ecco.
0: su Drive-In?
1: Ecco, quindi... Se no c'è un clown brutto e brutto.
0: Ritroviamo un po' di tenerezza. Le tonalità del rosa sono tantissime e quindi magari ognuna suggerisce una suggestione differente. Ci sono tonalità più intense, prossime al viola, che trasmettono anche audacia, spirito creativo. È diffuso nel lifestyle e nella comunicazione giovanile.
1: Ah, giovanile.
0: Sì, tra gli usi celebri si ricordano i marchi Barbie è il rosa per eccellenza, T-Mobile, Cosmopolitan, Victoria's Secret e Pinco. Però il rosa Barbie credo che sia una nuance proprio, come dire, esclusiva di Barbie.
1: Ah, di Barbie.
0: C'è il rosa Barbie, secondo me, proprio depositato come brevetto.
1: Sì.
0: L'arancione.
1: Un po' d'arancione.
0: L'arancione ha un po' l'effetto del giallo, dicevamo, sì. È associato all'entusiasmo, alla creatività e per questo è spesso usato per comunicare energia positiva e vitale con ricadute nei settori più svariati, spaziando da Amazon, l'arancione per eccellenza, a Fanta, da EasyJet a Hermes, da Just Eat e anche Pornhub, ragazzi.
1: Pornhub?
0: Pornhub.
1: Da dove viene questo?
0: Pornhub è un sito che si dedica al porn, Nazareno. Pornhub.
1: Cos'è questo porn?
0: Nazareno è un... Io ve lo dico che è un santo, Nazareno. È un santo uomo che non ha malizie. E le cose brutte lui non le conosce.
1: Ecco.
0: Però
1: ecco.
0: Io... Un altro brand che mi viene in mente che usa questo arancione è Temu. Temu ha la scritta arancione, sì.
1: Temu, sì, l'ho sentito.
0: E Temu è gioia perché si spende poco, naturalmente.
1: Ah, Temu è gioia.
0: Sì, beh, ci sono poi...
1: Quella U però non ci monta molto, però vabbè.
0: Dei risvolti negativi ci sono per Temu, adesso non ci allarghiamo su questi discorsi anche perché tra poco abbiamo l'ospite.
1: Ah,
0: però
1: sì?
0: La gioia sì è che su Temu ti levi un sacco di soddisfazioni spendendo poco. Però poi c'è tutto un risvolto sociale, di sfruttamento del lavoro, tematiche, ecco,
1: pure
0: serie.
1: Il lavoro.
0: Serie, sì. Il marrone.
1: Oh, il marrone, due R, vero?
0: Marrone, sì. Perché il marrone è un'altra cosa.
1: Ecco, appunto, per quello che ci chiedevo io.
0: A me il marrone non piace, lo dichiaro.
1: Per carità.
0: Non mi piace. A te, Nazareno?
1: Penso che sarà lo stesso.
0: Non ti ho visto mai vestito in marrone, di marrone, infatti.
1: Ecco, vedi?
0: Però, vedi, richiama l'autenticità, la tradizione e la naturalità. Ed è perciò spesso associato a prodotti artigianali o alimentari. Comunica calore, stabilità, un forte legame con la terra e la materia prima. Tra i brand che lo adottano abbiamo Nespresso, M&M's, Ferrero e altre società di trasporto come UPS. Quindi il marrone è qualcosa che esprime il legame con la terra e con i prodotti della terra. Marrone, mi piace moltissimo la Nutella.
1: Due R,
0: la Nutella, per esempio, è marrone. Il cioccolato.
1: Buono, buono, buono. Quel cioccolato mi piace tanto anche a me.
0: Quei marroni lì ci attraggono.
1: Ecco.
0: Magari a indossarlo no, perché lo trovo un pochino spento. Non lo so, non mi sento molto marrone.
1: Come spento?
0: Non lo so, non mi sento marrone. L'abbigliamento è un colore che proprio tendo a evitare moltissimo.
1: Ah, per quello sì.
0: E che devo fare? Il grigio. L'ultimo colore che vi lancio è il grigio.
1: Tutti
0: suggerisce neutralità. Quando tu vuoi essere neutrale, vestiti di grigio.
1: Sì, beh, quello sì, molto lo usano. Sì.
0: Anche equilibrio, perché è la via di mezzo tra il bianco e il nero.
1: Ah, pure.
0: Quando si dice no, che non c'è solo bianco e nero, ma anche tante varietà di grigi, vuol dire un po' quello, la via di mezzo, no? L'equilibrio tra i punti di vista. La serietà, la precisione. E viene spesso utilizzato per comunicare solidità e affidabilità.
1: Insomma, c'è tanta roba su questo.
0: Sì, sì. Dal settore automobilistico a quello dai gioielli, come nei casi di Mercedes-Benz, Audi, Peugeot e Swarovski. Il grigio.
1: Swarovski chi è?
0: Swarovski è quel brand che crea cristalli.
1: Ecco,
0: il cristallo,
1: ecco,
0: Swarovski, Nazareno.
1: Perfetto, Swarovski.
0: Il grigio a me dà un'idea di noia, subito, ad acchito.
1: Di noia?
0: Sì, il grigio mi annoia come colore. Però sì, concordo con l'idea che possa essere un colore di transizione, quindi che porti un po' di stabilità, che sia una sorta di via di mezzo tra gli estremi, tipo il bianco e il nero, no?
1: E ci vuole un po' di tutto, perché se noi facciamo tante cose e quindi ci vogliono tante cose.
0: Però mi piace l'argento, il colore argento lo amo moltissimo, più
1: sì,
0: del color oro, che poi tra l'altro
1: quello
0: il mio
1: vale
0: cognome.
1: Anche poi,
0: ma mi sono stancata talmente di me stessa, Nazareno, che l'oro no, basta, argento. Allora, ce la piantiamo qui, perché vi faccio ascoltare il singolo della band la cui capitana, chiamiamolo così, o portavoce è meglio, sarà qui con noi già da tra poco. Ci ascoltiamo Ghost of Ninive, Delerisu. A tra poco.
1: Delerisu.

0: Ci siamo?
1: Come no, ci siamo qua.
0: Allora, pronto, bisogna pronto. Capire se dall'altra parte del nostro apparecchio c'è l'ospite. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccoci.
1: Buongiorno,
0: benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta Giada o Ninlil, come ti devo chiamare?
2: Ma come preferisci, facciamo Ninlil, dai, ci chiamiamo nel personaggio per
0: va
2: un po'.
0: Bene, dai, caliamoci subito nella dimensione delle dee.
1: Delle dee addirittura, però.
0: Allora, qua il mio conduttore, co-conduttore, si stava chiedendo che cosa la vostra canzone dica a livello di testo. Io dico, Nazareno, il sumero non lo parlo.
1: Ecco, appunto, vedi?
2: Come? Come no?
0: Guarda, mi manca la lingua. Dico, chiederemo direttamente alla nostra ospite di darci delucidazioni al riguardo. Intanto, benvenuta.
2: Grazie mille, grazie.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, spero che le cose siano meravigliosamente splendide per te e per le tue compagne di avventura.
2: Oh, grazie mille.
0: Ci fa piacere questa mattina conoscervi. Innanzitutto, dici
2: no,
0: tutto.
2: No, sono molto felice io di essere qui a conoscervi, anche perché mi piace questo entusiasmo, sono veramente carichi.
0: Sì, mi faccio un po' di cose la mattina prima di venire qui.
2: E fai bene.
0: Perché la vita è triste di solito, no?
2: È vero.
0: No, dai, cerchiamo di mantenere le energie alte e sono sicura che mi capirà in questo senso, perché voi vi ponete, diciamo, nel panorama musicale in una nicchia un po' particolare, perché qualche settimana fa ho avuto ospite qui in trasmissione una band che conoscevo già da tempo, che si chiama Le Uttern, non so se...
1: Le Uttern,
0: che si occupano anche loro di proporre questa musica sacra. E quindi ecco, occupate voi uno spazio particolare nell'ambito della musica underground. Come è nato il vostro progetto? Ho visto che voi partite da un punto come il teatro, no?
1: Bello, bello da lì.
0: Ecco, raccontaci un po' La genesi, per restare nell'ambito,
2: ecco,
0: mitologico,
2: per
0: religioso,
2: testamentario.
0: Ecco, raccontaci come siete nate, il punto di partenza teatrale, ecco, ci interessa.
2: Allora sì, Eriso effettivamente parte come un progetto che non è esclusivamente dedicato alla musica. Mm-hmm. Noi siamo tutte e tre delle musiciste, delle cantanti.
0: Per un periodo sempre... siete stati in quattro, se non ho visto male?
2: Sì, sì, esatto, mm-hmm. Esatto. Diciamo che il progetto ha radici sulla scena horror metal, mm-hmm, degli anni 80, che è un genere che è sempre stato molto guidato dalla componente visiva oltre a quella musicale, e che poi ha radici ancora precedenti, uno può tornare indietro all'infinito, passare per i coven, insomma c'è sempre questa componente molto, molto forte di palco, mm-hmm, di coinvolgimento con il pubblico e soprattutto ritualistica. Mm-hmm. Che alla fine è presente in tutta la musica, perché chiunque è andato a un concerto live sicuramente ha sentito questa forza, no?
0: Qualcosa sensazione... che si sprigiona, no?
2: Esatto, questa sensazione di egregore, di uno che si forma con il resto del pubblico. Quindi semplicemente il nostro genere, la nostra nicchia, non fa altro che giocare su questo tema e renderlo un po' più palese, che è anche molto divertente, secondo me. C'è una nota di ironia da un certo
1: divertente
2: punto di
1: già
2: vista.
1: Una bella cosa, quindi.
0: Quello che colpisce è che voi siete giovanissime. Così, a impatto visivo, a meno che voi, capito, con questa energia non siate delle vetuste che riescono a mantenersi giovani, ma tutto può essere, che l'energia sacra tutto può, però c'è una freschezza differente in voi che strizza molto l'occhio anche al pubblico più giovane.
2: Allora, in realtà è una bellissima cosa quella che tu mi dici, perché noi ci consideriamo invece molto vecchie nel nostro modo di fare, e anche non so bene perché.
0: Però siete molto agganciate, siete tanto agganciate all'estetica giovanile, secondo me.
1: Ma perché i giovani? Okay. Dici perché, però?
2: Cioè,
0: E sono giovani, Nazareno.
1: Perché questi giovani sono loro tanti? Che c'è di bene? Dici all'amica che stai dicendo, dici.
2: Allora, anagraficamente noi ci riteniamo, cioè siamo oggettivamente siamo giovani, però forse c'è qualcosa nel nostro vivere, certo. Noi siamo per la vita lenta, no?
0: Ma già il fatto che volete portare avanti un progetto musicale che parli di musica sacra, no? È anticontemporaneo.
2: Sì. Quindi forse è quello che ci dà questa falsa, no, visione di noi stesse, però... Senti, noi ci siamo bene questo equilibrio.
0: Guarda, io ti dico solo che facendo delle ricerche su di voi, perché io mi devo preparare per essere all'altezza degli ospiti, no? Uh-huh. Allora, mi viene sottoposto questo quesito, che siete una band che può rientrare nell'estetica alt idol. Ti risulta a te questa cosa?
1: Che vuol dire? Che vuol dire che io non lo so? Che vuol dire?
2: Allora, sto male. Allora, effettivamente sì, questa è un'etichetta, tra virgolette, che ci è stata attribuita nel tempo, perché effettivamente noi all'atto pratico, se uno non ci conosce, siamo un gruppo vocale con una parte visiva molto forte di palco, e quindi viene spesso associato a una musica che è prevalentemente del sud-est asiatico, che è appunto la musica idol. Ora, noi non ci auto-identifichiamo come tale, però capisco benissimo da dove può venire questa...
0: Sì, perché tu prima citavi, no, questo immaginario del cyberpunk, dell'horror, quindi anche questo modo particolare di vestirsi. Però ti dicevo che è proprio questo che funziona, perché l'immagine è contemporanea, no? E anche fa riferimento a questi grandi movimenti asiatici che oggi hanno la meglio. E quindi la vostra immagine fa presa sul pubblico più giovane, però voi fate passare un messaggio sul misticismo.
2: Sì, diciamo che prendiamo una trappola, dai.
0: Avete caricato una bella trappola che mi piace, però, eh?
2: Beh, noi ci divertiamo molto così. Poi in realtà, se uno vede, secondo me, uno dei nostri concerti, lo perde istantaneamente l'associazione con la musica alt idol, perché credo che sì, uno dei nostri esibizioni sia un po' più straniante rispetto a quella che può essere appunto l'esibizione idol, anche se il movimento alt idol in realtà è molto vario e ci sono persone completamente fuori di testa anche in quella nicchia, proprio come noi, quindi forse in realtà non è così.
0: Però così, sai, poi c'è anche il discorso che vi siete fatte conoscere anche attraverso X Factor o il Lucca Comics. Il Lucca Comics, quando ho visto che avete partecipato a Lucca, mi si è aperto un mondo, perché lì c'è veramente
1: un
0: tutto.
1: Mondo addirittura.
0: Sì, perché il Lucca Comics è il crogiolo, no, di tutte queste cose legate all'immagine, i videogiochi, i fumetti, quindi ci può rientrare di tutto, e
1: un
0: lì voi eravate
1: tutto,
0: perfetti,
1: è bello,
0: secondo
2: me. Tra l'altro devo dire, quando noi abbiamo suonato a Lucca, mi pare 2 anni, forse 3, oddio, adesso sbaglio. Però la prima volta che abbiamo suonato, in realtà eravamo gasatissime, perché quell'anno il Lucca Comics aveva un sacco di ospiti musicali molto strani, e quindi noi per associazione siamo entrate all'interno di questo universo. Devi pensare che sul palco, perché Lucca poi ha 1000 palchi, no?
0: Sì, okay. Sì, ormai è diventato un evento, no, di portata straordinaria.
2: Però considera che nel giorno in cui abbiamo suonato noi, il palinsesto comprendeva anche i Sick and Beautiful, una band di ragazzi completamente fuori testa di Roma.
1: Bello anche il palinsesto, bravo, brava.
2: E soprattutto i lordi, ragazzi, e quindi se quell'anno Lucca Comics si è proprio dato all'horror, al metal, e quindi eravamo veramente casatissimi quando ci hanno chiesto di esibirci pure a noi, perché a quel punto ci siamo proprio sentiti parte di questa grande famiglia horror che andava a conquistare Lucca.
0: E una passione, perché siccome anch'io amo l'horror, interfacciarmi con queste persone che condividono interessi mi fa capire anche un po' i miei meccanismi mentali, no? Perché uno che ama l'horror, secondo te, poi è quasi automatico che declini su queste cose un po' mistiche, di dei, no? Di ricerche di un senso ulteriore, dei simboli. Che cosa c'è che unisce queste due cose, a tuo avviso?
2: A mio avviso, da fan dell'horror,
0: ecco, quindi, dimmi, sono tutta orecchie.
2: Allora, perché una cosa che secondo me caratterizza i fan dell'horror è che sono persone che poi a una certa diventano completamente desensibilizzate all'horror, no? Non hanno più paura dei film, semplicemente li guardano perché li amano, trovano i cliché, li apprezzano, vedono le reference, no? I riferimenti, si crogiolano in questa cosa. Quindi secondo me, dopo un po', una volta che i film non ti fanno più paura, arrivi a chiederti che cosa ti piace davvero dell'horror. Nella maggior parte dei casi, secondo me, è il mistero, è il non capito. E infatti tu passi magari dall'apprezzare i film slasher a iniziare a vedere cose un po' più concettuali, no? I film di Ari Aster, tutte queste cose un po' più psicologiche. E una delle cose che fanno più paura è l'ignoto.
1: Paura, no? Giusto, no?
2: Quello che in inglese viene chiamato il cosmic horror, cioè quegli horror che sono talmente più grandi di te che ti fanno sentire quello che in letteratura si chiama il sublime, no? Che tu sei un piccolo nell'universo. E quindi secondo me è per quello che poi uno alla fine approva nella divinità, nella mitologia, nell'esoterismo, perché veramente si può sentire circondato da questa cosa che non capisce ma che trova affascinante e prova quel senso di paura e rispetto.
0: Esatto.
2: Che è meraviglioso. Cioè, secondo me è quello il punto.
0: Mi stai confermando, perché a volte quando io ne parlo vengo guardata un po' come una psicopatica che dice: ma tu sei pazza. Perché la bellezza, per me, la vera bellezza, quella che ti unisce al sacro, che ha questa cosa del sublime, deve per forza generare una sorta di terrore sacro.
1: Però le paure sono pericolose.
0: Perché se no non è quella cosa, come dire, metafisica, ecco, usiamo questa parola.
2: Sono d'accordo.
0: E quindi l'horror è come una sorta di esorcismo alla fine.
1: Esorcismo.
2: Che non avrei saputo dirlo meglio, sono perfettamente d'accordo e infatti, e poi mi fermo perché divento veramente noiosa quando si parla.
0: No, siamo qui apposta per parlare.
2: No, davvero. Però
0: siamo qui apposta, capito? Dobbiamo arrivare a mezzogiorno.
1: Per non far paura.
2: E io sorprenderò tutti gli ascoltatori. Sono veramente felice che siamo approdati su questo argomento.
0: Ma
2: io penso genuinamente che l'horror sia una forma di esorcismo. Infatti penso anche che la produzione cinematografica horror di determinati periodi storici sia la migliore cartina tornasole di quelle che sono i cruci della civiltà in quel determinato periodo, no?
0: Allora, guarda, questo argomento mi inviti a nozze, perché qui non abbiamo mai parlato veramente e io invece sono una fissata. Guarda, poi ci riserviamo 10 minuti alla fine per parlare del singolo e di tutto il resto, ma questa cosa dell'horror che vi appartiene, ci date l'opportunità di parlarne, la prendo la palla al balzo. Allora, parlami di suggeriscimi, anzi, secondo te, nell'ambito horror, quali sono le pietre miliari che andrebbero proprio studiate?
1: Pietre addirittura, pensa un po', vediamo.
2: Film che secondo me sono proprio i cult che uno deve vedere per forza.
0: Cioè tutto quello che ti viene in mente legato all'horror che tu dici: no, questa roba qua la dovete studiare, secondo me.
2: Ok, allora parlerò di film e poi consiglierò una raccolta.
0: Assoluta,
2: di musicale,
0: vai.
2: Va bene. Allora, perché siccome l'horror arriva dalla fantascienza, secondo me tra uno che si vuole inserire nell'horror deve partire da quello. E consiglierò uno dei miei film preferiti, che è La cosa di John Carpenter. Io sono una grande fan di Carpenter, che è opinabile perché ha fatto dei bellissimi film e poi ha fatto degli altri film.
0: Vabbè, ma un po' come tutti, c'era chi ha fatto il capolavoro, poi quello che è riuscito un po' meglio, un po' meno meglio, però dai, è umano.
2: Esatto,
0: ci sta,
2: esatto. No, ma io
0: tra l'altro, aspetta, John Carpenter non è il regista di Jena Pliskin? Cioè, di Fuga da New York, dai!
2: Sì,
0: io so, Jena, prendimi, portami via!
2: No. Tra l'altro poi John Carpenter è un personaggio interessantissimo, perché si suona da solo le sue stesse soundtrack.
0: Sì,
2: un folle!
0: Cioè, Jena Pliskin, io dico, era il mio sogno erotico da ragazza, lo confesso!
2: Adoro. Quindi vedi che, ma questo è un cerchio che si chiude, incontrarsi per parlare di questa cosa.
0: Poi vai.
2: Quindi, e allora, poi consiglierò, questo è proprio puro guilty pleasure mio personale, consiglio il Babadook.
1: Che Babadook, addirittura
2: Babadook,
0: questo non lo conosco,
2: mi pare neozelandese. Tipo del 2008, bellissimo, indipendente, con tutto questo discorso sul trauma passato attraverso il paranormale, meraviglioso.
0: Okay,
2: e poi, a proposito di ciò, adesso tiro fuori dalla mia libreria, io ho una collezione che è stata edita della Black Widow Records di Genova, non so se li conoscete.
0: No,
2: ragazzi,
0: non li conosco.
2: Fortissimi, però io li saluto, ragazzi, la Black Widow.
0: Facciamogli pubblicità, magari presentameli, facciamo un'intervista, si può fare.
2: Sono veramente bravissimi. E loro hanno fatto questa raccolta che si chiama Not of This Earth, che è una raccolta di canzoni in cui loro hanno invitato un sacco di band storiche della musica metal, doom, sia italiane che non, e gli hanno chiesto di scrivere delle canzoni che non sono delle cover, delle soundtrack dei film, ma sono quello che loro avrebbero scritto se che loro avessero dovuto scrivere la colonna sonora di determinati film. E quindi questa raccolta non è altro che un elenco di film e poi con delle band che scrivono delle canzoni ispirate a questi film.
0: Da quanto tempo è uscito questa raccolta?
2: Ma sai che non lo so, qualche anno sicuramente.
0: Sarebbe bellissimo poterne parlare.
2: Sì, no, ma è meravigliosa, meravigliosa. E per citare qui abbiamo anche i Malombra, qui che io ho avuto il piacere di conoscere, ci sono anche i Death Sets, tra l'altro, grandi, nostri amici e grandissime ispirazioni.
0: Ecco,
2: quindi a tutti loro che ci ascoltano, io invito ad ascoltare questa raccolta meravigliosa di musica fantascientifica horror.
0: Ma tu, oltre all'horror, sei anche appassionata, perché a volte questi generi, no, poi sì, sono tipo dei vasi comunicanti. Chi ama l'horror ama un po' anche, come dire, il film sugli psicopatici, che ne so, tipo adesso ci sono queste serie su Netflix dedicate ai mostri, ai monster, come Ed,
2: oddio, tutte le serie di Ryan Murphy.
0: Esatto, anche questo aspetto dell'horror, del mostro interiore, ti gasa? Perché a me moltissimo.
2: Allora, mi piace molto l'idea della psicologia da questo punto di vista. Tra l'altro, un'altra delle ragazze della mia band, lei studia neuroscienze.
0: Quindi
2: è sempre piacevolissimo parlarne con lei, perché è molto rinfrescante sentire la sua opinione su queste cose. Devo dire che non sono una grande fan di queste serie TV nello specifico, perché non amo la spettacolarizzazione del true crime, devo dire la verità. Cioè, il documentario lo guardo volentieri,
0: ma però la ricostruzione no, ok.
2: La ricostruzione no, sì. Purtroppo lì è dove io traccio la linea, perché non sono una grande amante. Però un bel documentario scritto bene, magari col coinvolgimento, dico, magari delle famiglie, che insomma c'ha un obiettivo che è quello di fare luce e aiutare i sopravvissuti, quello sì, mi piace molto.
0: Però io ti volevo chiedere se sei affascinata, perché solitamente, no, chi ama l'horror ha una propensione anche a indagare molto l'horror proprio. Non so se capisci cosa intendo.
2: Sì. allora, diciamo che il più grande modo in cui io e noi indaghiamo l'horror è proprio questa band, ragazzi.
0: Ecco.
2: È uno di quei casi in cui tu costruisci qualcosa.
0: Ecco.
2: Noi abbiamo costruito Risu, che all'atto pratico noi ci scherziamo su, è un po' un culto in qualche maniera, no? Perché comunque ha dei fondamenti, delle idee.
0: Certo.
2: Che sono filosofiche, quindi uno lo può intendere in maniera un po' meno seria. Così.
0: C'è la sublimazione dei nostri limiti nell'arte.
1: Sublimazione.
0: Eh sì, la sublimazione dei nostri limiti o del materiale che noi non possiamo portare nella vita reale. Io non posso essere una psicopatica nella vita, Lazzarero.
1: Ecco,
0: però lo posso sublimare nell'arte.
1: Siamo sicuri di questo.
2: Esatto. E devo dire che questo è stato un aspetto interessante finora della vita di Risu, perché sono quelle cose che uno inizia, ci crede circa, e poi più va avanti più si dice in cosa ci siamo calati esattamente. Ci sono successe delle cose talmente tanto strane in questi anni.
0: Raccontacele.
2: No, mi mettono in carcere.
0: Ma no, da qui siamo il portale del paranormale. Io e Mulder siamo proprio, cioè, una cosa sola, capito?
2: Mi vengono a prendere. Però devo dire che abbiamo avuto dei momenti tipo di intuizione, di sensazione, di cose che poi sono accadute. Quindi non ho capito se ci siamo involontariamente aperte qualche tipo di terzo occhio che ora ci permette di vedere attraverso il velo, oppure se semplicemente siamo talmente tanto coinfluenzate una con l'altra che ormai non capiamo più niente.
0: Ma sai,
1: è preoccupata la faccenda.
0: Il pensiero crea, quindi magari a livello energetico avete, rotto l'autosabotaggio, perché a volte capita questo, no? Che ci autosabotiamo senza saperlo.
1: Che vuol dire sabotaggio?
0: E che tu magari credi di andare in una direzione, ma qualcosa dentro di te ti ostacola e ti sabota, e tu non lo sai, e dici è la sfortuna e questo e quella, invece no, sei tu che ti autosaboti da solo.
1: Mi saboto.
0: Quindi quando le cose cominciano a funzionare, perché gli autosabotaggi magari sono stati...
1: State attenti ai sabotaggi.
0: Sono stati bloccati, quindi...
2: Potrebbe essere, sinceramente, anche perché caratterialmente penso che funzioniamo molto bene, perché sopperiamo l'una alle difficoltà dell'altra, quindi, ed è la cosa più bella del lavorare in band, infatti ogni giorno io sono felice di essere in un gruppo anziché in una solista, ma vale per tutte e tre, insomma ci troviamo molto bene.
0: Ecco,
2: ed è molto... Sì.
0: Finito di divagare, perché ce l'abbiamo parlato a Vanvera fino adesso.
2: Ma no, no, no, è bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Ma allora, tutte queste cose dove le prendete?
0: Dove le prendete?
1: Tutte queste cose.
0: Dalle passioni.
1: Che fate?
2: Ma sì, sono, sicuramente arrivano dai nostri interessi personali, come dicevo, appunto siamo persone diverse. C'è chi studia neuroscienze, c'è chi semplicemente guarda troppi horror, e dal punto di vista musicale anche abbiamo dei background differenti. C'è Nurim, la nostra collega, che lei arriva da dal conservatorio di canto lirico, quindi ha sicuramente una
1: porta
2: molto particolare. Esatto, è molto, molto specifico, molto accademico. Quindi diciamo che prendiamo un po' dalla nostra esperienza pregressa, poi insomma il resto viene un po' lavorando.
0: Un po' da sé, un po' da
1: così,
0: sé.
1: Così, sì, po'
0: quando,
1: così.
0: Quando avete, diciamo, scelto il nome della band Risu, avete fatto riferimento alla dea Eris, la dea della discordia, e quindi partite da un background, come dire, greco, che ci appartiene come cultura, però poi trasferite diciamo l'immaginario attraverso la lingua sumera in Mesopotamia. Sì. Quindi come coniugate questa distanza tra la cultura greca e quella sumera?
2: Ma allora,
0: credo che sia una scelta precisa, no? Quindi ecco,
2: sì,
0: cosa c'è
2: esatto,
0: dietro?
2: Esatto,
0: cosa c'è dietro?
2: E allora, perché l'idea, diciamo, fondante di Risu è che si basa sulla ricerca del femminino sacro, cioè della divinità femminile, che col tempo si è andata a perdere. Se uno va a ritroso nella storia si rende conto che più va avanti, più vanno a diminuire i culti che effettivamente venerano divinità femminili. Ed è molto interessante poi, se uno si mette a studiare, capire perché a livello politico, sociale...
1: Dappertutto, insomma.
2: Sì, sì, sì, è molto interessante, è un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Tra l'altro io sono sarda, quindi arrivo da una comunità matriarcale, perciò per me è ancora più, diciamo, più interessante capire.
0: Poi ci sono in Sardegna, no, delle tradizioni incredibili dal punto di vista anche...
2: dei
0: popoli antichi, sì, ma lì c'era un grande
1: bello, culto della madre.
2: Sì, sì, sì, ma infatti è, cioè, è veramente interessante, ora, a parte tutto, a parte, diciamo, le speculazioni artistiche, è veramente molto interessante. E quindi questa è un po' la parte fondante di Risu, è questa, cioè che noi andiamo, la nostra idea è quella di indagare su questo concetto, sul femminino sacro, e si basa anche su un po' una cospirazione, ma insomma è una... ipotesi, no? Cioè che noi ipotizziamo che tutte le divinità femminili della storia sono in realtà un unicum, cioè il concetto di femminino sacro.
1: E che, anche che ipotesi semplicemente... è bellissima come parola.
2: E quindi semplicemente in diversi momenti della storia, in diversi punti del mondo, questo femminino sacro riemerge dall'acqua, no? E si fa vedere con diverse facce. Quindi in realtà ai nostri occhi la dea Eris, come può essere Ishtar, non sono altro che la stessa entità, cioè il concetto di femminino sacro.
0: Sì,
2: ed è per questo che poi siamo arrivati a qui, dalla Mesopotamia, a Eris, che poi è diventato Erisu.
0: Oggi, in questa epoca contemporanea,
1: questa epoca è bello pure.
0: In questa epoca contemporanea, secondo te, in che maniera bisognerebbe riappropriarsi proprio dell'espressione del femminino sacro? In che cosa manca?
1: È difficile.
2: Allora, è difficile da dire, perché secondo me si cade nell'idea che il femminino sacro sia magari un femminino biologico.
0: Esatto,
2: no?
0: Io volevo arrivare qua, infatti.
2: E invece non penso sia questo, no?
0: Esatto.
2: Non pensiamo, da questo momento in poi ci tengo a specificare che parlo assolutamente a nome della band. Non è sicuramente un femminile esclusivamente biologico. Il discorso della sovversione del ritorno del femminino sacro per noi, poi lasciamo assolutamente l'interpretazione a chi ci ascolta, però è il ritorno di qualcosa che è stato schiacciato, di qualcosa che in un momento è stato dimenticato, quindi non è altro che una riappropriazione di una identità culturale.
1: Ma culturale, anche culturale
0: di una come possiamo chiamarla, sempre a livello metafisico, no? Una sorta di energia universale.
2: Assolutamente.
0: Che è la corrispettiva del maschile sacro, perché non è che c'è solo il femminino, sennò poi si offendono che parliamo solo del femminile.
2: Esatto,
0: sono due principi cardine, due forze cosmiche.
1: Principi cardine?
0: Sì,
1: due
0: principi cardine dell'equilibrio universale, il femminino sacro e il maschile, e maschile sacro. Esatto. Solo che a un certo punto si è creduto che ci fosse solo il maschile e il femminile è stato, come dire, relegato nell'angolo e così.
2: E questo genera squilibri.
0: Assolutamente.
2: Poi ripeto, a noi ci piace non essere troppo specifiche nella nostra personale interpretazione, perché poi in realtà riceviamo delle interpretazioni interessanti da chi ci ascolta e magari a volte ci vengono attribuiti dei meriti che non abbiamo.
0: Ma sai,
2: riguardo anche la simbologia dei video musicali.
0: Ma quindi riuscire a stimolare, a scuotere e a incuriosire, credo che sia primario per chi fa arte, musica.
2: Sì, ma penso che è la cosa sicuramente più divertente. Cioè, perché
1: ecco, divertente è pure bello, bellissimo questo.
2: No, ma perché è vero, è divertente, cioè perché ti dà l'occasione di parlare anche di cose di cui non potresti parlare normalmente e appunto poi vedere come quelle determinate magari rappresentazioni, possono essere canzoni, video musicali, grafiche, no? Copertine, su cui tu eri sicuro che fossero magari univoche nella comunicazione, poi viste da fuori invece assumono un significato completamente diverso, quindi
0: Dimmi, scusami. Insomma,
2: quindi dico, è bellissimo.
0: Dal punto di vista estetico, voi vi adornate, diciamo così, di simboli addosso.
1: Di simboli,
0: sì,
1: ecco.
0: Di disegni, simboli, quindi ci tenete ad avere anche questo linguaggio visivo corporeo. Che cosa, che cosa significa per voi?
2: Allora, noi, diciamo, è molto importante, tipo, noi abbiamo le nostre divise di palco, sono sempre quelle. Le usiamo esclusivamente sul palco, è proprio il nostro modo di
0: la vostra estetica, la vostra estetica,
2: esatto,
0: artistica, sì.
2: Ci facciamo molta attenzione, sono fatte da noi su misura, insomma, le abbiamo disegnate, le abbiamo pensate, sono tutte ispirate a dei punti diversi, sia dei personaggi mitologici oppure degli abiti folcloristici che erano per ognuna di noi vicine alla propria, al proprio background, insomma. E poi, sebbene la base, diciamo, sia simile per tutte e tre, nei colori, nelle stoffe, ognuna di noi si è presa poi la libertà di adornarla con degli elementi, dei piccoli
0: personalizzato,
2: oggetti,
0: diciamo così.
2: Esatto. Per esempio, tipo, io sulla mia divisa ho esclusivamente degli accessori che mi sono stati regalati, perché credo nella forza del regalo, come un po' talismano, no? Per
1: regalo.
2: Sì. Quindi no, è un'altra parte molto divertente dell'esperienza Risu, che appunto, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, va un po' oltre esclusivamente la musica, che comunque ovviamente è parte fondamentale, perché siamo una band.
0: Ma sai, il segno sul corpo, no, anche a livello simbolico, è molto potente, nel senso che anche nelle tribù anticamente i tatuaggi, farsi un segno sul corpo significa come chiamare a sé una forza esterna che amplifichi la nostra. Ce l'ha un po' per voi questo significato, una sorta di potenziamento della vostra forza?
2: 100%, infatti, se poi fai attenzione, tipo, cambiano costantemente.
0: È vero.
2: Penso che abbiamo mai fatto un concerto esattamente uguale al precedente, e questo è un sintomo, insomma.
0: Veniamo al singolo. Veniamo al singolo Ghost of Ninive, il fantasma di Ninive. Dietro c'è tutta una storia che vorrei tu ci raccontassi, e come mai avete deciso proprio di fare un focus su questo fotogramma che rappresenta la caduta delle dee.
2: Allora, sì, appunto si ricollega al discorso che abbiamo fatto finora sulla ricerca e il ritorno della divinità femminile e del femminino sacro. Ghost of Ninive è un singolo un po' particolare perché è molto diverso dai nostri brani precedenti, quindi del primo album di Heavy Goddesses. È sicuramente un pezzo molto più ritmato, più dinamico, poi ha questi suoni elettronici di tastiere che si distaccano invece tipo dalle tastiere più gotiche, tipo organo, che c'erano nei nostri brani precedenti. Questo perché l'abbiamo scritto insieme a Fabrizio Simoncioni, che anche egli avrò salutato chiunque oggi, ragazzi, avevo già salutato la qualunque. Però Fabrizio l'abbiamo conosciuto in questi anni e l'abbiamo incontrato per vie traverse e abbiamo stretto un'amicizia e ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui.
1: Qualche volta si fa qualcuno dice eccoci qui. Bene, bene.
2: E quindi diciamo deriva un po' da questo, è un po' un punto di rottura, un po' un nuovo inizio se vogliamo, una transizione sicuramente tra un prima e un dopo. E quindi questo secondo me è rappresentato anche poi nell'idea della canzone in sé, appunto, che parla di questa caduta delle dee che ritornano sostanzialmente a riprendersi quello che è loro, tra virgolette. Poi appunto Ghost of Ninive è accompagnato da un video musicale
0: molto bello, diciamo, suggestivo tra l'altro.
2: Grazie
0: veramente. Poi voi siete tre bellezze strepitose, cioè questo
2: adulatrice,
0: ma è la verità, scusate, adesso non voglio essere troppo, come dire, però dai, su, siete bellissime, siete bellissime
1: sono bellissime,
0: sì, sono belle, meravigliose, un bel vedere, cioè è bella la musica, sono belle loro, è bello
1: meglio, è meglio essere bellissimi, no?
0: Cioè non c'è una ragione per non seguire le riso.
1: Quindi.
2: Grazie.
0: Questo video, raccontaci un attimo come è stato girato, l'idea. È molto bella questa oscurità dentro la quale emergete voi, no? Figure femminili con questa musica trascinante, irresistibile, tra l'altro uno si metterebbe a ballare subito appena parte la canzone.
2: È un pezzo subito, secondo me, inaspettatamente denso, perché quando abbiamo iniziato a scriverlo non era così, secondo me, così denso, invece poi lo è diventato, ma non è una cosa negativa.
0: No, ma è trascinante, incredibilmente trascinante, vi assicuro.
2: Perché c'è questo basso che rimbalta, no? Che va babu. Non lo so, ragazzi, è finita così, a volte si scrivono da soli, non lo so. Però sì, il video è partito da un'idea che avevamo, ed era che Ghost of Ninive per noi era fuoco, quindi sapevamo che volevamo le fiamme in qualche maniera, volevamo dare fuoco a qualcosa.
0: Fuoco dei polveri!
2: Esatto, quindi la prima parte di preparazione del video musicale è stato capire a cosa dare fuoco, dove e come avere le autorizzazioni per farlo.
0: Quello è essenziale.
2: Sorprenderà sapere che non è facile, cioè, dare fuoco e avere le autorizzazioni per farlo. Ci siamo affidati a due fuochiste bravissime, tra l'altro super al di là del gestire il fuoco, due ballerine incredibili hanno coreografato tutta la parte appunto del fuoco che si vede alle nostre spalle durante il video, che secondo me dà molto poi del dinamismo e della bellezza.
0: Assolutamente, è ipnotico davvero.
2: Esatto, è ipnotico. E quindi sì, poi appunto un po' di questa oscurità che magari va anche un po' in contrasto con la canzone, che invece appunto è molto attiva.
0: Sì.
2: E anche qui appunto che si distacca un po' invece dal nostro tipico, tra virgolette, video musicale, se ripenso a Ishtar, che invece è il nostro video che è in bianco e nero, girato davanti al punto di Minerva.
0: O anche Eris stesso, che ho visto.
2: Esatto. Quindi sì, un po' un cambiamento, finalmente abbiamo potuto dare fuoco a qualcosa, era anni che cercavamo di dare fuoco a qualcosa, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non ci potevamo credere, quando siamo arrivati lì c'era odore di benzina e ci è venuto da piangere.
1: Vedi perché ogni tanto si cambia.
0: L'ultimo punto che vorrei toccare, perché poi purtroppo ci dobbiamo salutare, che il tempo sta terminando. Allora, la lingua sumera, come l'avete approcciata? C'è stato uno studio? Chi, magari c'è qualcuna fra di voi che si occupa di lingue antiche?
1: Sumera, che è Sumera?
0: Sì, la lingua con cui cantano questa canzone, il sumero, immagino che vi siate dovute attrezzare per poter cantare in sumero.
1: Un sumero, io ho un poco sumero. Allora,
2: diciamo che l'idea del sumero è arrivata perché volevamo qualcosa di universale, perché di solito chi fa musica è molto comune utilizzare il latino, no? Quando si vuole, però essendo lingue più recenti rischiavano troppo di essere associate a una specifica cultura, a una specifica linea filosofica. Invece noi volevamo evitare quello, perché appunto pensiamo che il nostro sia un'idea che è un po' più universale, no? Come si diceva prima. E quindi per quello siamo approvati al sumero, perché abbiamo detto, se uno torna abbastanza indietro con la storia, torna al brodo primordiale, no?
0: Ma la lingua sumera, tra l'altro, la civiltà dei sumeri è quasi la prima che viene riconosciuta,
2: esatto,
0: come civiltà, e pare che tutto sia partito da lì. Poi vabbè, lasciamo stare i discorsi degli Anunnaki,
2: degli Anunnaki,
0: dove tu riconosci che a me affascinano, esatto. E io sposo queste filosofie, quindi sfondiamo una porta aperta. Però ecco, rimaniamo sullo storico, che è meglio.
2: Rimaniamo su degli pensieri meno siciliani.
0: Ecco, esatto.
2: Però sì, appunto, hai detto bene, cioè, era un po' il brodo primordiale l'idea, cioè se uno torna abbastanza indietro approda su un unicum, e quindi da lì è arrivato l'idea del sumero. Poi ovviamente, come tutte le lingue antiche, più sono antiche meno ne sai, ci chiedono spesso come facciamo a pronunciare il sumero. Ovviamente la risposta è che siamo madrelingua e quindi semplicemente lo parliamo, però la verità è che se qualcun altro, non noi, avesse interesse a imparare di più, esiste un archivio online del British Museum che contiene delle scannerizzazioni complete con traslitterazioni delle tavolette,
0: esatto,
2: che permettono effettivamente di leggere tradotti molti scritti, ed è molto interessante, appunto perché poi ci sono degli approfondimenti. Poi ovviamente c'è una quantità, una piccola porzione di licenza poetica, ma quello viene con la musica in generale.
0: Ma sai, però... hai fatto un riferimento importante e una curiosità che possiamo sottolineare, perché al British Museum,
1: simpatica, bella, poi
0: c'è proprio l'esposizione, no, di questa tavoletta sumera, dove si dice che ci sia questo pianeta Nibiru e tutto il sistema planetario dentro al quale noi siamo, con tutti i pianeti. Quindi la domanda è: come facevano i sumeri a sapere che tutti questi pianeti c'erano allora, più questo Nibiru? Grande quesito che sta accendendo.
2: Il grande quesito. La verità è che erano dei grandissimi astronomi, che è incredibile. Forse per noi adesso è difficile da capire quanto le antiche civiltà fossero colte in materia di astronomia, perché noi abbiamo lentamente smesso di guardare le stelle, che è un po' triste. Quindi quindi uscimmo a rivedere le stelle, considererei così, insomma, un invito.
0: Ecco, diventiamo tutti fantasmi di Ninive. Io inviterei anche a questa eventualità, cara Giada. Allora, è stato un piacere conoscerti e conoscere le Risu.
1: Di tante cose.
0: Ci dici se avete qualche live, se avete un vostro sito, i vostri riferimenti, le ultime notizie che ci puoi dare su di voi.
2: Allora, al momento non abbiamo concerti in vista, perché rullo di tamburi, stiamo tornando in studio a scrivere il nuovo album.
0: Bello!
2: Quindi ci siamo presi una obbligata pausa, perché altrimenti poi, conoscendoci, ricominciamo a suonare e non concludiamo niente. quindi siamo al momento chiusi in studio a scrivere nuove canzoni. Niente vieta che però nei prossimi mesi, prima dell'uscita dell'album, qualche concerto ci scappi, perché anche lì ci conosco. E quindi, per chi fosse interessato a scoprirlo, ci trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, come Risu o Risu Official. Risu si scrive come si legge, Risu.
0: Continuerete a cantare in sumero?
2: Continueremo a cantare in sumero, niente toglie che magari potremmo investigare qualche altra lingua.
0: Bene, bene, bene, bene. L'annunachese.
2: Nibiruense.
0: Giada, è stato un piacere. Abbiamo parlato di cose inusitate che mi ha fatto tantissimo piacere e
2: anche a me,
0: gratificazione personale e professionale.
2: Quando vuoi, torno come ospite fisso per parlare di noiosissimi film horror degli anni 40.
0: Ci ritroveremo sicuramente quando esce l'album.
1: Buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie ragazze, complimenti.
2: Ragazzi.
0: Ciao. Ebbene, anche oggi è andata,
1: abbiamo terminato ormai,
0: carissimi miei. Ci salutiamo con un altro brano delle Erisu, ho preparato per voi Eris, mi sembra il minimo. Noi ci troviamo qui naturalmente sabato prossimo, speriamo di avervi fatto buona compagnia. Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao a tutti e anche buona domenica.
0: Assolutamente, ciao.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

La burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Amarai, questo romanzo che narra le vicende di Giacomo Casanova. Il Marai fu un grandissimo studioso dell'autobiografia di Casanova e apprese tutti i particolari della sua vita leggendo proprio quello che Giacomo aveva scritto di suo pugno. Pubblicò il romanzo nel 1940 a Budapest, quando ancora non si era stabilito in Italia. Marai lasciò l'Ungheria nel 1948, quando il regime sovietico mise al bando anche le sue opere e lui non poté più sopportare la soppressione delle principali libertà individuali e di espressione. E dunque si trasferì successivamente in Italia per qualche anno, dove restò fino al 1952 tra Positano e Napoli. Ma la biografia di Giacomo, questo romanzo era già stato pubblicato, perché Marai aveva comunque viaggiato all'interno dell'Italia, per l'Europa, fra gli anni 20 e gli anni 30. La ricostruzione che Marai fa in questo romanzo tiene fede storica alla fuga dai piombi di Venezia nel 1756. La ricostruzione che fa del suo soggiorno, chiamiamolo così, a Bolzano è decisamente romanzata e come tale noi la dichiariamo. Giacomo sta avendo un confronto faccia a faccia con il conte di Parma, che è andato a trovarlo alla locanda dove lui alloggia, e il fulcro della questione è Francesca, sua moglie, l'unica donna che Giacomo abbia mai amato, e il conte sa essere ricambiato dalla sua giovane e bellissima moglie. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

È possibile che tu non capisca perché sono qui e cosa voglio chiederti dopo tutto ciò che è avvenuto e non è avvenuto tra noi? Perché vedi, l'azione non è tutto. Tanto è vero che in un'ora così tarda, senz'altro scomoda e rischiosa per la mia salute, non mi troverei seduto qui se a suo tempo tu non ti fossi limitato a parlare, ma avessi agito. Invece sono dovuto venire per forza da te, e così facendo ho già quasi pronunciato la domanda a cui non potrai più rispondere semplicemente a parole. Te lo ripeto, Giacomo. Sono venuto quando dovevo venire, non un istante prima, poiché ho un impegno improrogabile con te, improrogabile e definitivo. Ti ho portato una lettera. Indubbiamente colei che l'ha scritta non immaginava che l'avrei consegnata io, e da parte mia confesso di considerarlo un ruolo abbastanza ingrato, che lede la mia dignità. In tutta la mia vita ho portato un'unica lettera d'amore, e in quel caso era stata scritta a un re da una regina. Non faccio di mestiere il postillon d'amour. Non amo la turpe abilità dei ruffiani. Puoi credermi se ti dico che non mi piace per nulla la scaltrezza viscida e zelante praticata normalmente dai malandrini al servizio dei sentimenti umani. Ciò nonostante ti ho portato questa lettera, ovviamente di mano della contessa, che lei ha scritto oggi verso mezzogiorno, poco dopo il lever, quando l'ho lasciata per andare a intrattenermi con i miei libri. Non è lunga, perché i grandi scrittori e le donne innamorate scrivono sempre in maniera succinta, usando solo le parole strettamente necessarie, come tu, da scrittore innamorato esperto, certamente saprai. No, la contessa non poteva immaginare che sarei stato io il postino, e forse adesso pensa che la lettera sia andata smarrita, mentre attende una risposta con l'impazienza tipica degli innamorati che credono di poter cambiare con la loro volontà ferrea e cieca le leggi del tempo e dello spazio.

mente infantile, facendo leva sul desiderio, sia possibile smuovere l'ordine universale per un certo periodo, ossia entro i limiti di un'eternità relativa, si possano effettivamente dominare la vita e la morte. E adesso che devo rispondere a una domanda postami dalla vita, perché in questo momento, Giacomo, ciascuno di noi due domanda e risponde in uno strano esame dove tutti sono al tempo stesso allievi e maestri. Adesso che devo caricare di nuovo la vita, come un vecchio fucile arrugginito con i proiettili della volontà, per poi prendere la mira senza esitazioni ancora una volta, con mani che non tremino, con occhio limpido e sicuro, comincio veramente a credere che esista una forza, un'unica forza, capace di prevalere su tutte le leggi, anche su quelle che governano il tempo e la gravità. Questa forza è l'amore. Non è la passione. Scusami, Giacomo, se tento di correggere il principio fondamentale della tua vita e le grandi esperienze che hai acquisito. Non è la passione, cacciatore, pescatore, scrittore e scienziato infelice. Tu che di sera ti trascini nel letto la preda calda e fumante, madida per lo spavento e l'emozione. Qui oppure altrove, in un posto qualsiasi, non è la fame che si acquatta digrignando i denti e spia la sua preda. Dovunque il sogno e il desiderio, la speranza e la solitudine attendano, fantasticando il loro liberatore. Non è la destrezza manuale del giocatore d'azzardo, e non sono i sotterfugi della scienza militare, che arriva sotto la finestra della virtù addormentata, strisciando lungo scalette di corda, armata di parole temerarie. Non è la curiosità, frutto della tristezza e di una solitudine spaventosa, a spingersi all'azione. Sto parlando dell'amore, Giacomo, che prima o poi giunge a tentare tutti nella vita, persino una belva triste e sanguinaria come te. Non è per caso che anni fa sei venuto a Pistoia. Non è per caso che sei fuggito da lì. Tu non sei del tutto colpevole, né del tutto innocente, perché una volta l'amore ha tentato anche te. Allora ti scacciai con la punta della mia spada. Che follia! Avresti fatto bene a esclamare: vecchio pazzo! Vecchio rimbecillito e innamorato! Credi che esistano pugnali veneziani temprati nel ghiaccio e nel fuoco, o lame fuse forgiate a Damasco capaci di trafiggere l'amore sino a distruggerlo? Sarebbe stata una domanda più che giustificata, anche se un po' sentimentale, un po' retorica, anzi poetica, ma giustificata dall'esperienza di vita. Ecco perché stavolta non mi sono presentato da te con una spada appuntita o una lama affilata. Stavolta, Giacomo, sono venuto con un'arma diversa. Quale arma? L'arma della ragione. Nella contesa dei sentimenti, signore, questa è un'arma debole e impari. Non sempre. Mi stupisco che sia proprio tu a sostenere una cosa del genere. È l'unica arma che esista, Giacomo. Intendo la ragione, quella vera, che non vuole né discutere né contrattare, anzi non vuole neanche convincere. Te lo ripeto, non sono venuto né per supplicare né per minacciare, sono venuto per constatare e per porre domande. E nella mia condizione, che è al tempo stesso deplorevole e pericolosa, ho buoni motivi per credere che quest'arma fredda e scintillante, la ragione, sia più forte delle fanfaronate plateali dei sentimenti. Tu e la contessa, figliuolo, siete stati toccati dall'amore. Un dato di fatto che non pretendo di spiegare. Sai bene che non amiamo nessuno per le sue virtù. Sì, un tempo credevo che gli oppressi, i colpevoli e i riottosi fossero più amati dai virtuosi. Ma poi sono diventato vecchio. Ho imparato molte cose. Ormai so che i peccati e gli errori non ci spingono ad amare qualcuno più di quanto non facciano la bellezza, la bontà o la virtù. Forse sono cose che si comprendono soltanto alla fine, quando la saggezza e l'esperienza non servono più a molto.

una lezione crudele che non ci conforta e non ci lusinga. Dobbiamo rassegnarci al fatto che se amiamo qualcuno non è per le sue caratteristiche, per la sua bellezza e per le sue doti individuali, oppure per la sua bruttezza, la sua deformità o la sua povertà. L'amiamo soltanto perché nell'universo agisce una volontà di cui non possiamo capire la sostanza reale e che si manifesta in forme del tutto casuali affinché il mondo possa rinnovarsi nella sua perenne rotazione. Una forza che tocca gli animi e i nervi secondo criteri inesplicabili. Stimola il funzionamento degli ormoni e ottenebra la mente più lucida. Tu e la contessa siete innamorati. Ed è un'accoppiata abbastanza stupefacente e incomprensibile, anche se solo un ingenuo si meraviglierebbe di una tale stranezza, giacché tra gli esseri umani non c'è nulla di impossibile. Nel mondo animale le regole del gioco vengono rispettate con maggior coerenza. Non ho mai sentito parlare dell'amore tra un puma e una giraffa o di altre cose del genere. Gli animali rimangono all'interno della loro specie, dei limiti prestabiliti. Scusami, non intendevo offenderti. Offenderei piuttosto me stesso con un paragone simile. No, gli animali sono più coerenti. Noi uomini, invece, magnifici nonostante la nostra miseria, siamo qui per comprendere questa forza misteriosa, per quanto incapaci di decifrarne le intenzioni, e per rassegnarci ad accettare fatti inesplicabili. La contessa ti ama. La cosa è stupefacente, come se la fulgida aurora amasse la notte tempestosa. Per allontanarmi dalle immagini tratte dal mondo animale che oggi, a quanto pare, mi tentano particolarmente. Tu sai bene che questo sentimento è una ribellione contro la legge della tua vita. Non c'è nulla che ti terrorizzi e ti spinga alla fuga quanto un simile sentimento. È stato l'amore a toccarti quando hai incontrato la contessa, che a quei tempi era ancora semplicemente Francesca. Ed è stato l'amore a ricondurti vicino a lei, non il ricordo di un'avventura finita male. Ma qual è la natura del vostro amore? È una questione su cui ho meditato parecchio, avevo tutto il tempo. Hai creduto a lungo a Pistoia e anche più tardi a Venezia e in prigione, quando Francesca era già la contessa di Parma e noi, come due stupidi, ci eravamo già battuti per lei, che si trattasse soltanto di un'avventura fra tante altre. Di un'avventura non perfettamente riuscita, in cui avevi provato un pizzico di pietà. Ma vedi, la pietà è sempre sospetta. Tu, Giacomo, non sei di quelli che conoscono la compassione. Dormi tranquillo mentre la donna da te abbandonata arrotola le lenzuola del vostro letto d'amore per farne una corda con cui si impiccherà davanti alla tua porta. E allora tu esclamerai: «Perbacco!» e scuoterai il capo, sei fatto così. L'amore, come tu lo consideri, il modo in cui segui le donne, lo sguardo con cui ti volti per dare un'occhiata a una mano, a una spalla, a un seno femminile, hanno ben poco di umano. Una volta, diversi anni fa, ti ho visto a Bologna, a teatro. Non ci conoscevamo ancora, e tu non conoscevi neanche Francesca, che allora aveva circa 12 anni. Non la conosceva nessuno. Solo io sapevo della sua esistenza, come si sa dell'esistenza di una rara pianta che cresce in segreto, nel clima artificiale di una serra, fino a quando un giorno fiorirà e allora il mondo intero rimarrà a bocca aperta. Non sapevi nulla di Francesca e neanche di me, quando hai fatto il tuo ingresso in quel teatro di Bologna dove la gente sussurrava il tuo nome. Ti sei presentato in maniera eccellente, meglio di un attore. Ti sei fermato in prima fila, voltando le spalle al palcoscenico, e dopo esserti tolto l'occhialetto ti sei guardato intorno. Allora ho avuto l'opportunità di osservarti con attenzione. Nei palchi la tua fama e il tuo nome sibilavano sulle labbra di tutti. Tu non sei un bell'uomo, e me ne congratulo con te. Non sei uno di quegli odiosi bellimbusti che sfoggiano i loro lineamenti piacevoli come le baldracche,
Il tuo volto è rozzo e singolare, come potrei dire virile, sì. Ma non nel senso umano del termine. Ah, non intendo offenderti, ma il tuo volto ha poco di umano. Oppure, chissà, forse il tuo volto è proprio quello vero, così come lo aveva immaginato il creatore prima che il tempo, le varie epoche, gli ideali e le mode plasmassero e modificassero l'idea originaria. Il tuo naso grande, la tua bocca dura, la tua figura attarchiata, le tue dita tozze come spatole, il tuo mento squadrato, non corrispondono all'idea del bell'uomo. No, di certo. Lo dico per farti un complimento. C'è qualcosa di inumano nel tuo volto, Giacomo. E ho dovuto decifrare i tuoi lineamenti prima di riuscire a comprendere Francesca e il vostro amore. Non fraintendermi. Ho parlato di qualcosa di inumano, ossia di non umano. Tuttavia non è neanche bestiale. È come se tu fossi una creatura intermedia fra l'essere umano e la belva, il risultato di una qualche strana creazione anomala. Nell'officina in cui si mescolano gli elementi costitutivi degli esseri umani, qualcuno aveva senz'altro dei progetti su di te. Ti hanno creato come una via di mezzo tra l'uomo e la belva. Stavi in piedi nella sala del teatro appoggiato alla balaustra dell'orchestra e a un tratto hai sbadigliato. Guardavi le donne con l'occhialetto in mano e le donne ricambiavano lo sguardo senza nascondere la loro curiosità, mentre gli uomini osservavano i tuoi movimenti e spiavano le occhiate incuriosite delle donne. E in quell'atmosfera tesa, colma di muta eccitazione, hai sbadigliato, mettendo in mostra tutti e 32 i denti, dando le tue zanne giallastre. Uno sbadiglio come si deve, uno sbadiglio che faceva paura. A Firenze, nell'aranceto del mio palazzo, un tempo tenevo dei giovani leoni e un leopardo più anziano. Quella volta, quando ti ho visto, mi hai ricordato gli sbadigli di una belva attempata che più tardi finì per sbranare il suo domatore arabo. La nobile bestia era capace di sbadigliare in modo altrettanto improvviso, spalancando le fauci con una noia infinita e con un'indifferenza sorprendente di fronte al mondo che l'aveva ridotta in schiavitù. Allora pensai che, se ti avessi sorpreso accanto a una donna che piaceva anche a me, ti avrei catturato gettandoti addosso una rete, ti avrei trapassato il petto con un tridente. E 3 anni dopo non mi meravigliai affatto, arrivando a Pistoia, a trovarti lì in un giardino nei pressi del muro scalcinato a lanciare con un bastoncino dalla punta dorata dei cerchietti variopinti a Francesca, che li afferrava al volo con abilità. Cosa pensai? Semplicemente questo. Sì, è naturale, non poteva succedere diversamente. E adesso ti ho portato la lettera di Francesca. Con gesti lenti e misurati, trasse dalla tasca interna del suo mantello con il collo di pelliccia una lettera piegata in due e la tenne alta. Ti ho già pregato di essere indulgente per quanto riguarda l'ortografia. Hai imparato a scrivere da poco, a Parma, un poeta vagabondo castrato dai mori che ho riscattato io stesso dalla prigionia. Un po' perché suo padre lavorava per me come giardiniere e un po' perché ho sempre avuto un debole per i poeti. Si vede che era emozionata mentre la scriveva e questo ha un che di commovente. Non conosce bene le maiuscole, poverina. Me la immagino intenta a scarabocchiare con la testa in fiamme e le dita gelide e tremanti su questo pezzetto di pergamena pieno di macchie. Procuratole chissà come, insieme all'occorrente per scrivere, dalla sua dama di compagnia e complice, la vecchia Veronica. È una lettera breve. Permetti che sia io a leggertela per primo. Puoi permettermelo anche perché non è la prima volta che la leggo.
Giallette alle 4 del pomeriggio quando è stata consegnata allo stalliere che doveva recapitarla. E poi più tardi, verso sera, prima di recarmi da te come postino e messaggero. Aggrotti le sopracciglia. Stai pensando che è da maleducati leggere la lettera di una signora? Taci, perché disapprovi la mia curiosità? Hai ragione, disse tranquillamente. Nemmeno io la approvo. E qui ci fermiamo. Una lunga, lunga, lunga tirata, quella del Conte di Parma, che ci ha preso tutta la puntata, ma questo romanzo funziona un po' così, per lunghi monologhi che raccontano le vicende. E ne prendiamo atto e apprezziamo, via via che scopriamo autori, leggiamo libri, anche maniere differenti di fare letteratura. Vi aspetto domani per scoprire che cosa avrà mai detto Francesca nella lettera a Giacomo. Non mancate, mi raccomando. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Umili e pentiti, come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di ogni comunione, nessuno ha nulla da dare ai fratelli se prima non comunica con te. Donaci il tuo spirito, vincolo di perfetta unità, perché ci trasformi nell'umanità nuova, libera e unita nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro di Giobbe. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male». Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sai forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente». Il Signore disse a Satana: «Ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I caldei hanno formato tre bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via, e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto, ha investito i quattro lati della casa che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo». Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: «Nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
3: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
3: Dal tuo volto venga per me il giudizio. I tuoi occhi vedano la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte. Provami al fuoco, non troverai malizia.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
3: Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Abbiamo ascoltato questo brano evangelico e in maniera particolare c'è una parola che può accompagnarci in questa giornata, che è quella dell'accoglienza. Un'accoglienza soprattutto dentro il nostro cuore dell'altro, perché infatti dal greco, piuttosto che dire che nasce una discussione tra i discepoli, che sembra che i discepoli te parlano tra loro, è più riferito a una riflessione interiore che ogni discepolo fa nel proprio cuore. Allora Gesù dice proprio questo, che dentro il nostro cuore c'è la possibilità di far vivere il Signore. Per far vivere il Signore l'atteggiamento giusto è quello dell'accoglienza, accogliere i piccoli. Non è una questione di diventare piccoli nel caso di San Luca, ma è proprio che il piccolo è colui che è grande e chi accoglie, chi quindi fa servizio, chi si rende conto che lì c'è qualcuno che ha bisogno di Dio, che ha bisogno di una parola, c'ha bisogno di un incontro, colui che accoglie questo povero di spirito, è colui che si mette a servizio e diventa grande. Allora, in questo giorno possiamo fare nostra questa parola e possiamo accogliere l'altro, soprattutto nel nostro cuore, soprattutto per i suoi difetti, per le sue piccolezze, per le sue debolezze. Maria Santissima, Madre di Gesù, accompagni noi a questo incontro con il bambino, con il povero, con il grande.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: E diciamo insieme: Signore, donaci un cuore nuovo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché ponga tutta la sua forza unicamente nella fede e nella parola del Signore, preghiamo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: Per gli uomini di tutte le nazioni, perché si lasciano illuminare dal Vangelo, accogliendo così la buona notizia della salvezza offerta a tutti, preghiamo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: Per chi con troppa disinvoltura e superficialità divide gli uomini in buoni e cattivi, perché riconosca in ogni persona i germi di bene seminati dal Cristo e se ne prende cura, preghiamo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: Per i sacerdoti, ministri della riconciliazione, e per quanti hanno il compito di accogliere e di ascoltare, perché in loro si riverberi l'attenzione amorosa di Cristo verso i piccoli e i poveri, preghiamo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: Per noi qui riuniti attorno a questo pane eucaristico, perché lasciamo che Gesù Maestro ci renda pazienti nella prova e umili nel servizio, preghiamo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Fernando e per le anime di Vincenzo e Eudalia, preghiamo.
2: Signore, donaci un cuore nuovo.
0: O Dio, accogli tutte le nostre preghiere e tutte le nostre intenzioni e fa che si realizzi tutto secondo la tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore, Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, per sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture, spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo dell'unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, apostoli e martiri e tutti i santi, Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, vendici nella lotta, sì, il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Ieri il Papa a Lourdes ha invitato tutti nel mese di ottobre di pregare il Santo Rosario, in maniera particolare per chiedere il dono della pace. Non stanchiamoci di pregare per la pace, di pregare il Santo Rosario per la pace, soprattutto in questo mese, nel mese di ottobre che si sta per aprire. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Buongiorno, buon lunedì, buona giornata. E che giornata, eh sì, apriamo dal punto di vista meteorologico, apriamo veramente molto bene questa settimana, questi ultimi giorni di settembre, con questa settimana che ci traghetterà direttamente al mese di ottobre. Giusto, metà settembre, metà settimana, questi tre giorni di settembre, e poi si passerà appunto ad ottobre. Ma insomma, tutta la settimana qui, in base a quello che abbiamo potuto vedere alle previsioni del tempo, sarà buona, quindi avremo bel tempo, e il bel tempo in questi giorni, in questo periodo dell'anno, è stupendo, specialmente da noi, perché vuol dire che si sta bene, eh? Si sta bene. Attenzione magari alle prime ore del giorno, la sera tardi è un po' più fresco, però la giornata veramente ispira e dà proprio il là ad uscire, fare una passeggiata, muoversi, quello che diciamo sempre ogni giorno, ce lo dicono in realtà e quelli che sono più esperti di noi, diciamo, ripetiamo un po' queste parole, però sentiamo anche noi quando facciamo una bella passeggiata con questa ispirazione, questo insomma bel tempo, il sole, sentiamo di stare meglio. Quindi hanno ragione gli esperti, certamente. Oggi lunedì 28 settembre 2026, la rassegna stampa apre qui i programmi in diretta, i programmi informativi in diretta di Radio Nuova in blu, perché abbiamo già aperto con la Santa Messa in diretta dalla chiesa appunto di San Giorgio a Macerata, chiesa della Madonna della Salute, conosciuta da tutti così. La rassegna stampa oggi ci propone, diciamo, un po' due direttrici. Una è quella dello sport, tanto calcio, a cominciare dalla maceratese che ha pareggiato, l'Aurora Treia che ha vinto, addirittura 7 gol ha rifilato alla Jesina. Beh, insomma, è una grande squadra, questo non c'è che dire. Ma non c'è solo questo, c'è il grande tennis con il WTA 125 che è chiuso a Tolentino, c'è il golf al Conero, golf di Sirolo. Abbiamo veramente tante notizie da questo punto di vista, però noi vi rimandiamo un po' alla seconda parte del nostro Oltre i titoli, cioè subito dopo le 10 con l'approfondimento, le interviste, mentre l'altro filone è veramente pesante perché parliamo di strade, parliamo di incidenti in moto. Guardate, qui abbiamo già dato uno sguardo a cronache maceratesi, ben 3 persone sono morte ieri per incidenti con la moto. Veramente è insopportabile anche leggere tutto questo, però dobbiamo farlo, questo è il nostro mestiere. Vi leggiamo subito i titoli. Giro in moto con gli amici, esce di strada, muore a 46 anni. L'Oro Piceno, l'incidente è avvenuto nelle campagne di Contrada Apezzana. La vittima è Alessandro Marconi di Porto Recanati. È uscito di strada in un tratto in curva finendo in un campo. Poi Civitanova, schianto tra auto e moto, muore un 45enne. A perdere la vita Antonio Gulini Ugolini. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 all'incrocio di via Dante Alighieri con via Giacosa. La moto dell'uomo è finita contro un'utilitaria che stava svoltando. Infine quest'altro di incidente è accaduto fuori regione, è accaduto ad Accumoli, con la moto contro un tir è morto un 59enne a pochi chilometri al confine marchigiano, la vittima è Andrea Storani di Civitanova. Ecco, sembra un elenco, un semplice elenco di appunto incidenti, invece alla fine insomma tre morti, è quasi una strage veramente sulle strade, tre e tutti con la moto. È triste, è tristissimo, perché siamo in quest'ultimo colpo d'estate, magari fa piacere fare un giro in moto, è bello stare appunto sulla due ruote, e poi purtroppo qui c'è da registrare tutto questo. Intanto condoglianze alle famiglie, agli amici di queste persone, tutti piuttosto giovani, insomma 46-45 anni, e poi un altro signore di 59. È bruttissimo dover leggere appunto queste notizie, però purtroppo la cronaca ci dice questo. Noi vogliamo anche sottolineare un altro fatto, però visto che ci siamo, vogliamo sottolineare che insomma non è semplice in alcuni casi viaggiare sulle strade, sulle nostre strade. Il riferimento nel caso specifico, guarda caso, è la superstrada 77, dove sono in atto i lavori per una parte appunto lì allo svincolo di Corridonia, per l'entrata, e naturalmente anche ieri lunghissime file, ci sono state file di anche di mezz'ora, di un'ora per poter uscire tra Sforza Costa e Corridonia. E insomma, questi lavori, per carità, dovranno pure essere fatti, però non si potrà trovare una modalità per accelerarli, per evitare tutto questo. Peraltro qui Cronache Maceratesi ci racconta anche di un tamponamento a tre allo svincolo, traffico in tilt in superstrada, l'incidente intorno alle 16 in direzione mare ieri, nel tratto ci sono lavori come dicevamo e si viaggia su una sola carreggiata, chilometri di code. Ecco quello che dicevamo poco fa lo dicevamo riferimento a un altro orario più là della serata. Non è possibile tutto questo, secondo noi insomma bisogna trovare una soluzione, che perché poi questi lavori vengono fatti periodicamente, giustamente, questo non diciamo niente, però non è possibile insomma che accada tutto questo, queste code lunghissime che si vengono a formare. Passiamo alla sanità. In AST 872 assunzioni in 20 mesi. Stiamo governando le risorse, non riduciamo l'attività sanitaria. Dunque l'azienda, l'AST di Macerata, fa il punto sull'attività, nega l'ipotesi di tagli, conferma il numero delle sedute operatorie, una in più a Macerata, e indica nella sostenibilità la chiave per continuare a mantenere servizi e qualità. Vi leggiamo l'incipit dell'articolo. Da gennaio, da appunto gennaio 2025, oggi 872 assunzioni all'asta di Macerata. Non stiamo arretrando sui servizi, stiamo governando le risorse per garantire qualità, sicurezza e sostenibilità. Così l'azienda, che dice di voler fare chiarezza perché stanno circolando ricostruzioni che rischiano di trasformare normali e doverose scelte di governo di un'azienda sanitaria in annunci allarmistici di presunti tagli. E quindi insomma l'AST di Macerata corre ai ripari per dire che insomma tutto viene garantito, non ci sono tagli, anzi tutt'altro. Passiamo ora a Picchio News, picchionews.it. Anche qui in primo piano i tragici fatti sono venuti sulle strade. Domenica tragica nel Maceratese, due motociclisti morti a Loro Piceno e Civitanova, l'altro abbiamo detto è successo ad Accumoli. Ma non finisce qui, in primo piano Civitanova, via coltello, non mi toccate, 28enne denunciata dopo le minacce ai carabinieri. Passiamo a quest'altro titolo: Camerino, testa e pelle di tigre abbandonate davanti al museo. C'era anche una lettera testamento. Beh, certo che è molto curiosa questa notizia. Un ritrovamento a dir poco insolito, quello avvenuto nei giorni scorsi davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino. Qualcuno ha lasciato uno scatolone contenente testa e pelle di tigre, in parte danneggiate e visibilmente segnate dal tempo. Trattandosi di un reperto appartenente a una specie protetta dalla Convenzione di Washington, il responsabile del museo ha subito allertato gli organismi competenti. Il primo contatto è stato con il nucleo carabinieri CITES di Fermo, data la rigorosa normativa che regola detenzione, commercio e movimentazione di esemplari di specie tutelate. È intervenuto poi il nucleo carabinieri forestale di Camerino, che ha proceduto al sequestro penale della pelle, informando l'autorità giudiziaria e avviando gli accertamenti per ricostruire provenienza e circostanze dell'abbandono. Ora sarà il MASE, cioè il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a stabilire la destinazione definitiva del reperto. Non è escluso che possa trovare collocazione nel laboratorio di paleontologia del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ateneo Camerte, in uno spazio a disposizione del museo. Questo, insomma, è il percorso da fare, evidentemente. Fiastra, infortunio alla gamba durante un'escursione, soccorso un uomo, intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio appunto a Fiastra. Poi a Pollenza, Vinicio Mori a 25 anni, 3 anni di lotta dopo l'incidente. E queste sono quelle storie che ci colpiscono veramente tanto, perché insomma, un giovane, pochissimi anni, non c'è più. Quella sera, un sabato, erano circa le 21.30, quando Vinicio Fungo, allora 22enne, guidava la sua Volkswagen Polo lungo la provinciale Rotelli, in via Galilei, diretto verso Macerata per gli aperitivi europei. Pensate, andava così, come tutti i giovani, a divertirsi un po'. Per cause ancora da accertare, perse il controllo dell'auto, che finì fuori strada sull'erba prima di cappottarsi più volte. Nessun altro veicolo fu coinvolto. Arrivarono i soccorsi, ma la situazione apparve subito drammatica. Trasportato al pronto soccorso di Macerata e poi trasferito in rianimazione all'ospedale Torrette di Ancona, da dove è iniziato il calvario, durato, pensate, oltre 36 mesi, segnato dalla speranza costante di familiari e amici. Siamo vicinissimi a loro, perché nemmeno riusciamo a immaginare quello che hanno potuto vivere, la sofferenza, il dolore. Nei giorni scorsi però il cuore di Vinicio Fungo ha smesso di battere. La notizia della sua morte ha scosso profondamente Pollenza e i paesi limitrofi, stringendosi con affetto attorno al dolore della famiglia, che in questi 3 anni non ha mai smesso di stargli accanto. Un abbraccio grande a tutti i familiari di questo sfortunato giovane. Ora andiamo su il resto del Carlino, restodelcarlino.it, e niente, anche qui in apertura gli incidenti di cui ci siamo occupati, ma c'è anche altro. SOS cinghiali, nuova battuta di caccia a Macerata, questione di sicurezza. Dopo gli abbattimenti di inizio mese, un altro intervento che però è andato a vuoto. Interessate le contrade Montalbano e Rota Cupa, oltre alle vie Valenti e Due Fonti. Poi ancora un altro titolo: la rete camerale incontra le imprese. Stiamo parlando della Camera di Commercio. Da New York a Tokyo, la Camera di Commercio delle Marche porta in regione le Camere di Commercio italiane all'estero. Ancora un altro titolo: lo staff nel mirino, maggioranza critica in 6 contro Parcaroli, 2 mosse inquietanti. Macerata, capo di gabinetto e portavoce, le due figure che dovrebbero essere nominate a breve. La fronda dei consiglieri dopo l'annuncio di Pantanetti, che porterà la questione all'attenzione dell'assise. Boldorini interviene nel dibattito, ma a che titolo? Beh, insomma, un'altra grana si presenta per Parcaroli a Macerata. Gira in macchina a folle velocità, inseguito e bloccato, un Audi nera ha seminato il panico tra San Severino, Tolentino e Macerata, l'automobilista è stato ovviamente portato in caserma. Dal buio alla speranza, sostegno e affetto, la malattia pesa meno. Angelo e Irene raccontano come la vita sia cambiata dopo che a lei è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Insomma, sono malattie pesanti, quindi è giusto dire che la vita ti cambia. La vita ti cambia e non poco, anche parecchio. L'unica cosa che possiamo dire è che, insomma, la medicina ha fatto e sta facendo passi da gigante anche in quest'ambito, nell'ambito dei tumori, e quindi bisogna mantenere la speranza e andare avanti con le cure per insomma cercare il più possibile di far fronte a queste malattie. E noi da questo punto di vista vogliamo dire anche che insomma è importante che si punti soprattutto sulla ricerca, che lo Stato, parliamo in questo caso d'Italia, spinga da questo punto di vista, ci metta i soldi, insomma, perché insomma è una cosa che riguarda tutti, I tumori possono arrivare in qualsiasi momento della vita, basta fare un controllo e ci si può ritrovare in una certa situazione, è meglio non trovarci, sì, però questo è un dato di fatto. Una casa senza barriere, nuova sede per l'AISM a Villa Potenza, in provincia, anche qui pensate, 700 malati, anche questa è una malattia dura, veramente dura. La struttura, parliamo dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la struttura si trova a Villa Potenza, la presidente dell'associazione spiega che volontari e pazienti l'aspettavano da 3 anni, cioè l'ufficio per la psicologa. La sede, dicevamo, è stata inaugurata proprio sabato scorso a Villa Potenza. Noi con questa notizia ci fermiamo un po' con l'informazione locale e tra pochissimo il flash di informazione nazionale, naturalmente sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Nuova in Blu.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dal santuario di Lourdes il pontefice ha ribadito ieri con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Papa Leone ha anche incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare a Stolichny, 2 morti e 4 feriti. Inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, su incarico del Papa Leone. La polizia britannica è intervenuta per sventare in estremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford. A disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra e dichiara: credo che vinceremo presto la guerra. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche ad inizio ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso l'azienda energetica dell'Azerbaigian. Plaude la premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Oggi è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per altre 3 persone, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli all'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa delle emissioni di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. E infine sport, Lunaria Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone e a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiederà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socara, azienda energetica dell'Azerbaigian. Applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3 agenti dei servizi. I 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Sport in primo piano in questo nostro approfondimento dedicato all'informazione locale. Naturalmente il calcio è in primo piano con la Maceratese che ieri ha pareggiato, ha subito un gol dalla Forte Sant'Egidiese nel primo tempo, poi grazie al rigore centrato da Ruani è riuscita a pareggiare, come dicevamo, nel secondo tempo 1-1. La partita è finita con un pareggio importante per i biancorossi che guadagnano così un punto e muovono la classifica. Determinante il portiere Grillo che ha messo a segno non poche parate. Andiamo subito a vedere che cosa ha detto Sante Alfonsi, l'allenatore dei biancorossi, a fine partita.
6: Io sono contento della prestazione della squadra, perché il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, meritavamo forse di stare in vantaggio noi, che l'occasione abbiamo avuto più noi, abbiamo preso un gol stupido che non vabbè, non deve calciare lì, poi giustamente c'era fuori gioco, ma l'arbitro non l'ha fischiato. E siamo stati bravi a reagire, perché siamo ripartiti il secondo tempo con grande cattiveria, grande voglia di non voler perdere questa partita, e abbiamo pareggiato subito, abbiamo subito un altro paio di occasioni per raddoppiare, andare in vantaggio addirittura. Poi è normale, nei cambi facevamo un po' fatica oggi noi, loro invece mettevano calibri importanti. La squadra ha retto fino alla fine, ha combattuto, ha lottato, e questo è lo spirito che vogliamo vedere, questo è lo spirito importante, ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare. Il primo tempo le occasioni le abbiamo avute e potevamo anche andare in vantaggio il primo tempo, poi davanti alla porta adesso ci manca quel pizzico di cattiveria, di lucidità per azzeccare l'ultimo passaggio, di prendere la porta, che ci arriviamo anche abbastanza bene. Lavoriamo per migliorare anche in questo. Sì, poi quel gol poteva essere una mazzata per come è venuto, per come è stato preso, però vedevo lo spirito dei ragazzi dentro spogliatoio, che non volevano perdere un'altra partita in casa, non volevano perdere un'altra partita perché non meritavamo, e sono entrati in campo cattivi. Ripeto, abbiamo fatto subito il pareggio e potevamo anche fare il dono, poi alla fine sì, eravamo stanchi e nei cambi loro avevano qualcosa in più di noi, questo è vero, però va dato merito a tutti i ragazzi che stanno lavorando con noi per l'impegno che stanno mettendo in allenamento e nelle partite. Io sono molto contento di questo che stanno facendo.
5: A proposito di serie di girone F, c'è da registrare la sconfitta della Recanatese in casa del Lanciano, FC 4-1 il risultato finale per i padroni di casa. Ora vediamo la classifica: prima è la Vigor Senigallia con 13 punti, segue l'Aquila 1927 con 11, Teramo Calcio 10 insieme a Foligno, Ancona e K Sport Montecchio Gallo, oltre a Sant'Egidio 8 di punti, 7 Lanciano, Atletico Ascoli, Fosso Ombrone, 6 punti la Recanatese, 5 Nottaresco Calcio, 4 punti Giulianova, Angelana, Maceratese, Sporting Club Triestina e Calcio Termoli. Infine la Pietra Lunghese chiude con 2 punti. Ora andiamo insieme a vedere che cosa è successo in Eccellenza. In particolare ci sono diverse partite che insomma colpiscono l'attenzione, a cominciare da quella dell'Aurora Treia, una grande squadra, l'abbiamo già detto. Veramente si sta comportando benissimo in questo inizio di campionato. Peraltro la partita che ha inaugurato il nuovo impianto ha visto una prestazione spettacolare. L'Aurora Treia ha travolto la Jesina con un 7-2. Il risultato finale, tra i gol messi a segno, 2 di Luca Senigallesi, che ascoltiamo a fine partita nell'intervista tratta da IG Sport 47.
7: Sono contento perché è la mia prima doppietta in carriera e volevo dedicare questa gioia al nostro compagno Buonavoglia, che come tutti sappiamo ha avuto questo infortunio, fa parte dei rischi del mestiere come si dicono, però ecco, siamo molto dispiaciuti per lui, ma ecco, lui era già contento per noi, è sceso subito ad abbracciarci, quindi ben venga, dai. E l'avevamo preparata in questa maniera, il mister ci aveva avvisato che loro facevano molta densità in mezzo al campo, tecnicamente era una buona squadra, quindi correre all'indietro forse la parte più importante della partita, perché poi davanti le qualità poi vengono fuori da sole. Mercoledì ora abbiamo l'andata di coppa col Tolentino, ora testa a quella, poi penseremo a domenica prossima.
5: Sempre in Eccellenza vediamo anche i risultati di altre partite che coinvolgono squadre maceratesi. E allora Tolentino rifila un bel 4-3 a Castelfidardo, Chiesa Nuova pareggia 0-0 con Fermignanese, Matelica viene sconfitta da Urbino per 4-0 e poi ancora Montefano Fermana finisce 0-3, Osimana Trodica 0-0, San Giustese Lunano 0-1. La classifica: prima era fortissima Fermana, punteggio pieno 12 punti, ma segue un'altra squadra molto molto forte, Aurora Treia con 10, quindi Tolentino, Almafano e Lunano 7 punti, 6 per Urbino e Trodica, 5 per Montegranaro e Montefano, 4 punti per Matelica Jesina, 3 per Chiesanuova, Fermignanese e San Giustese, 2 Castelfidardo e 1 infine per Osimana. Cambiamo ora sport, andiamo ad occuparci di tennis, perché si è chiuso il Delta Motors Tolentino Open WTA 125 ieri con la gara finale, che è stata vinta da Julia Graber, che conquista così il suo terzo titolo nella categoria. L'austriaca era fra le favorite della vigilia e sulla terra battuta si è confermata la tennista più in palla di tutte, superando in avvio in salita, ha rimontato un set di svantaggio nei primi tre incontri per poi trovare il suo miglior tennis fra semifinale e finale. Dopo il successo di sabato contro Oksana Selekmeteva, la trentenne di Dornbirn ha disputato una grande finale di fronte alla spagnola Guiomar Maristany Zuleta de Reles, imponendosi per 7-6, 6-2 in un duello deciso, proprio come il precedente, dal primo set. Infine passiamo al golf, andiamo al Conero Golf di Sirolo, con oltre 80 giocatori, 18 buche, una cornice paesaggistica d'eccezione. Il Conero Golf di Sirolo ha ospitato la Coppa Cariferma in questo weekend, appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi del calendario golfistico regionale, che ha richiamato sul percorso immerso nel Parco del Conero golfisti provenienti da tutto il territorio. Una giornata di sport e competizione su un campo che, oltre al fascino del paesaggio, vanta un'importante tradizione agonistica. Il percorso di Sirolo è stato teatro di manifestazioni di rilievo internazionale, dall'Open d'Italia probabili alle qualifiche dell'Alps Tour, confermandosi una delle realtà di riferimento per il golf marchigiano. A prendersi la scena nella competizione è stato il giovanissimo civitanovese Antonio Fornari, vincitore del primo premio lordo di prima categoria. Nella stessa categoria il successo netto è andato al sangiorgese Simone Pieragostini, che ha preceduto l'anconetano Fabrizio Mancinelli, secondo classificato.

0: magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.

Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.

Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Nuova Macerata, qui in diretta dagli studi di Macerata via Cincinelli 4 per un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di questa radio che si impegna a raccontare le buone pratiche e tutto ciò che c'è di positivo legato alla crescita, allo sviluppo e all'innovazione dell'imprenditoria, dell'artigianato, della ricerca, dello sport, insomma un po' di tutti quelli che sono i settori produttivi. Appuntamento come tutti i giorni in diretta, appunto, dicevamo, con me Giacomo Baldassari, ogni lunedì dalle 10 alle 11. Altra puntata, altra puntatona carica come sempre di stimoli e di voglia di raccontare e di fare. E esattamente una settimana fa, in questo momento, stavamo, soprattutto gli appassionati di mare e di sport, ricordando un'altra grande edizione della regata del Conero, la regata costiera che celebra una riviera, celebra un territorio che ovviamente si chiama così perché parte da Ancona e di fatto su un percorso a vertici fissi porta alcune centinaia di imbarcazioni, quindi tante, molte.

0: e che vanno oltre lo spirito agonistico, cercando soprattutto l'aggregazione, mossi dalla passione per il mare, dalla voglia di stare insieme, di passare una giornata appunto all'aria aperta all'insegna dello sport. Tutto questo e molto altro è la Regata del Conero, un evento che ormai è diventato una grande classica appunto di questo territorio e che, come tutti i grandi eventi, ha un peso anche sul indotto. Ne abbiamo parlato raggiungendolo direttamente nella sua barca, proprio perché è anche un velista, con il presidente di Marina Dorica SRL, Andrea Giorgetti. Lo abbiamo raggiunto poco fa appunto telefonicamente e lasciamo a lui la parola.
1: Benvenuto ad Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Ecco presidente, esattamente una settimana fa in questo momento stavamo celebrando la premiazione della Regata del Conero, un evento che è ormai diventato un'istituzione. A che edizione siamo arrivati? Come è nata e come è cambiata nel tempo?
2: Buongiorno Giacomo, buongiorno agli ascoltatori. Quest'anno siamo stati particolarmente fortunati perché abbiamo avuto una domenica fantastica con sole, maestrale, caldo, mare piatto, e il Conero ha dato il meglio di sé. Siamo arrivati alla 27esima edizione della Regata del Conero, 27 anni come sono quelli di Marina Dorica. La Regata del Conero è nata da un'intuizione di Giorgio Favani Buni, che purtroppo se n'è andato via quest'estate velocemente, e negli anni si è un po' trasformata da semplice regata ad evento con diciamo convegni, musica, feste dal venerdì. Perciò abbiamo un po' ampliato non solo l'aspetto sportivo ma anche quello sociale e culturale.
1: Con un'edizione particolarmente importante per l'Italia della America's Cup, che sarà appunto, ricordiamolo, a Napoli tra pochi mesi, anche Ancona ha voluto in qualche modo sottolineare il suo legame alla regata più importante del mondo, regata che tra le altre cose lei presidente conosce bene anche da un punto di vista personale e sportivo. Tant'è vero che avete creato un evento nell'evento con dei 12 metri stazza internazionali che fanno base proprio nel porto di Marina Dorica.
2: Saputo che i miei due grandissimi amici Maurizio e Nicola Vecchiola hanno comprato Azzurra e Italia e tenevano le barche a Civitanova, è venuto distinto di andarci a parlare e chiedere se potevano seguirci, se potevano venire ad Ancona, Marina Dorica, per la regata del Conero, creandogli una manifestazione per loro. Ho avuto il loro ok, molto contenti, le barche sono venute a Marina Dorica, abbiamo organizzato degli allenamenti e poi il sabato ci sarebbe stata la regata tra loro due, una sfida tra Azzurra Italia e tra i due fratelli. Purtroppo il sabato alle 11, proprio 10 minuti prima della partenza, è arrivato un temporale micidiale con vento che ci ha messo in crisi, ma ha piovuto come non vedevamo da anni, e perciò abbiamo ritenuto, per la sicurezza degli equipaggi delle barche, di annullare questa regata tra di loro e rimandare il tutto alla domenica, in quanto le barche hanno corso anche la regata del Conero, direi con molta soddisfazione, perché hanno fatto una regata tra di loro seguendo poco magari la regata in se stessa, ma seguendo una marcatura strettissima tra le due barche come si fa in Coppa America. Perciò comunque quello che ci ha tolto il sabato ci ha ridato con la domenica, con una giornata fantastica.
1: Parliamo dei numeri della vela, del movimento velico locale, ma più in generale della nautica, perché attorno a Marina Dorica sono proprio questi i movimenti che stanno crescendo di più.
2: Anche se attraversiamo un momento particolare economico, noi abbiamo il porto turistico Marina Dorica pieno. Abbiamo tantissimi passaggi di transiti di barche che vengono da fuori per sostare a Marina Dorica durante l'estate, per fare il bagno a Porto Nuovo, visitando il Conero e la città, e perciò su questo siamo veramente contenti. Voi pensate che sono passate 400-500 barche in transito per 2-3 notti, e facendo un conto sono quasi 2000 persone che sono venute a Marina Dorica e hanno contribuito comunque a quello che erano i negozi, i ristoranti, i bar. Perciò Marina Dorica su questo qua ha espresso il massimo. Un'estate bellissima, tempo bello, considerando che da Ancona arrivare alle Punte Bianche in Croazia, che è il punto più vicino, 60 miglia, cioè in tanti partono da Pesaro, da Rimini, da Ravenna, fanno sosta a Ancona, fanno carburante a Ancona, fanno Cambusa da noi e poi magari attraversano aspettando la giornata giusta. Cioè, su questo aspetto siamo molto contenti. Avere il porto pieno non è poco.
3: Rimaniamo in ambito di porto e mi piace ricordare che il termine porto turistico usato in passato è abbastanza caduto in disuso a favore di un altro concetto, che è quello di marina, come Marina Dorica. Appunto, qual è la differenza secondo lei? Potremmo dire che la marina o una marina è una forma di accoglienza diversa e anche un modo per raccontare un territorio, come probabilmente lo è nel caso di Marina Dorica ad Ancona?
2: Marina Dorica diventa, specialmente d'estate, una città. Voi pensate, 1400 barche in mare, 300 barche a terra. Pensate cosa succede il sabato e domenica quando le famiglie vengono, gli armatori vengono a prendere la propria barca e vanno in mare. Possiamo pensare a un giro di 2-3 mila persone che il sabato e domenica vengono a frequentare le nostre banchine. Cosa deve fare un porto? Non deve dare solo il posto barca, non deve essere un parcheggio per le barche, deve avere una situazione dove tu vieni a mettere a posto la tua barca, a pulirla, poi vai a prendere il caffè, magari vai in qualche negozio, mangi alla sera da noi. Perciò frequenti il porto in maniera tale che quello sia un modo di fare conoscenze, di avere delle amicizie. Ci sono delle amicizie che partono proprio dalla banchina. Io sto in banchina e le barche che stanno vicino a me diventano, i proprietari diventano amici. Questo è collegato anche al fatto che il sindaco Daniele Silvetti di Ancona ci dice sempre: allunghiamo la stagione, fate eventi, fate sì che la gente, che vengano visitatori dalle Marche da noi per anche a settembre, anche ottobre. E noi su questo qui ci contiamo molto. Quest'estate abbiamo fatto in piazza da noi, in posto stupendo, qualcosa come 14-15 serate, cover, musica, DJ, abbiamo fatto anche delle serate di brigia, di burraco, culturali, di musica classica, e questo favorisce la possibilità di passare una serata in un posto incantevole, perché da noi d'estate con il caldo che c'è stato, sicuramente venire alle 8, alle 9 e stare in riva al mare non è da poco.
3: Chiudiamo con dei numeri. Come tutte le società, Marina Dorica ha un suo bilancio che, dati alla mano, è stato chiuso in forte attivo anche lo scorso anno. Ecco, alla luce appunto di questa attività, di questa crescita dell'azienda, quali sono gli obiettivi di breve e di medio termine del CDA che presiede?
2: Difficile perché abbiamo un aumento dei costi di manutenzione importante. Il porto c'ha 27 anni e continuamente dobbiamo sistemare le banchine, i pontili, le cime, la strada, tantissime cose. I costi sono aumentati, i costi della guardiania, delle pulizie, come ho detto, della benzina, del carburante. Perciò il consiglio di amministrazione quest'anno ha deciso di trasformare Marina Dorica in cantiere navale. Diciamo, nelle nostre aree ci occuperemo noi di fare le carene, in maniera tale che con i proventi che riteniamo di poter fare siamo in condizione di gestire Marina Dorica al meglio, ma soprattutto, importantissimo, di non aumentare le tariffe. Le tariffe noi le teniamo ferme da tanti anni e se pensiamo a un'inflazione del 3-4% vera, forse anche di più, teoricamente dovremmo ogni anno ritoccare. Sappiamo che questo è un argomento molto molto spigoloso, perciò cerchiamo in tutti i modi di trovare ricavi che prima non si facevano o forse non c'era nemmeno bisogno di fare, perché i numeri sono sempre stati molto buoni di Marina Dorica. Noi abbiamo trovato delle soluzioni, non sono operazioni singole che danno dei soldi, sono tante piccole operazioni che procurano ricavi a Marina Dorica e ci permettono di mettere a posto quello che si rompe. Addirittura noi abbiamo un problema incredibile perché il nostro porto versa verso nord-ovest e ogni volta che c'è maestrale o vento da sopra arriva la sabbia e l'imboccatura si interra. Spendiamo qualcosa come 200.000 all'anno per dragare e per avere almeno 3 metri di profondità a medio mare, per avere possibilità di far sostare barche anche di grandi dimensioni. Ecco, in questo modo noi riusciamo a tenere a posto il porto, tenerlo sicuro, che questo è importantissimo, e portare a casa anche dell'utile che ci servirà per gli eventi straordinari che purtroppo con questo tempo, con questo meteo, possono capitare. Perciò diciamo che a oggi la barra è dritta e tutto funziona a modo, specialmente avendo il porto pieno e perciò incassando il massimo possibile. Grazie per aver parlato di Marina Dorica, auguro una buona giornata a tutti e alla prossima, arrivederci.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
5: Rieccoci, seconda parte delle Marche che innovano, sempre qui in diretta dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari, con Giulione in regia di là ad Alvetro, per un altro viaggio, come diciamo sempre, nelle eccellenze, nelle buone pratiche del territorio, quelle che non solo tirano avanti, fanno crescere la regione e il territorio in senso economico, ma ci piace pensare che infondono anche quella motivazione, quel senso del valore che tutti quanti dobbiamo avere per affrontare giorno dopo giorno le nostre giornate, i nostri impegni e le nostre attività. Abbiamo lasciato, lo ringraziamo, lo salutiamo, visto che sta navigando in mare ed era collegato al telefono proprio dalla sua barca, il presidente di Marina Dorica, Andrea Giorgetti, con il quale abbiamo parlato non soltanto di eventi legati al mare, ma in generale di Blue Economy, e cambiamo colore, passatemi questa metafora, e dal blu del mare ci spostiamo verso il verde della natura, quella della terraferma e dell'ambiente, e lo facciamo per parlare di un'altra buona pratica tutta del territorio con Gianni Marconi, presidente e CEO di MGM, azienda recanatese leader nella produzione di macchinari per la manutenzione del verde. Marconi dovrebbe essere già in diretta, collegato telefonicamente con noi. Buongiorno Gianni, benvenuto su Radio Nuova.
6: Buongiorno
5: Macerata.
6: A tutti.
5: Ben arrivato.
6: Buongiorno a tutti. Buongiorno
5: presidente, grazie di essere qua. Io ho sotto mano una nota stampa che esce fresca dal vostro organo di comunicazione, dove il titolo è: dalle Marche una nuova generazione di macchine per la manutenzione del verde, maggiore sicurezza e consumi ridotti di oltre il 40% con una nuova gamma di moto cariole, adesso scendo nel gergo un po' più tecnico, e macchinari trincia tutto full electric. Ok, partiamo da qui, o meglio arriviamo qui, teniamo un po' i nostri ascoltatori con un filino di suspense che non guasta, e facciamo un passo indietro. Chiariamo innanzitutto chi è, che cosa fa, proprio nel modo più semplice e comunicativo possibile, la vostra azienda MGM, dove la M presumo sia quella di Marconi, dico bene?
6: Esatto. Okay. M sta per Marconi, GM sta per Gianni e Mario, perché è una società composta da due fratelli fondamentalmente.
5: Quindi prima generazione di imprenditori, lei e suo fratello?
6: Sì,
5: okay.
6: Sì.
5: Quindi quanti anni ha l'azienda?
6: Allora, l'azienda nasce nel 2009 fondamentalmente, MGM, però abbiamo fatto un percorso societario io e mio fratello, siamo stati soci della ditta Lampa Grescia per... prima di dare avvio a MGM per quasi 20 anni fondamentalmente. Quindi il percorso formativo nasce con questa società, con la Lampa Grescia, e poi dopo nel 2009 questa azienda, la Lampa Grescia, avendo due attività commerciali, abbiamo così deciso di separare le due attività, e io e mio fratello abbiamo rilevato il ramo d'azienda produttivo.
5: Complimenti, quindi mi viene da dire che MGM è depositaria di un'expertise ultra ventennale. Un'expertise in un settore in cui probabilmente il pubblico dei non addetti ai lavori sa ancora poco. Di che cosa vi occupate? O meglio, a che cosa servono all'atto pratico? I macchinari che producete, che per fortuna vendete anche fuori dai confini nazionali, dico bene?
6: Sì.
5: Poi dopo ci dice anche dove, su quali mercati.
6: Esatto. Allora, fondamentalmente noi produciamo macchine monoasse, si dice così in gergo tecnico,
5: sì.
6: Quindi senza operatore a bordo, per intenderci, che abbiamo una gamma piuttosto ampia riguardo alla piccola meccanizzazione, quindi meccanizzazione si intende tutto quello che serve per lavorare il terreno prima del trattore, prima di arrivare al trattore, no? Quindi motozappe, motocoltivatori, motofalciatrici. E questa è la produzione storica che abbiamo ereditato, diciamo, dalla produzione Lampacrescia, per intenderci. Poi nel 2009 abbiamo iniziato a dar seguito a una nuova gamma di prodotti per il taglio dell'erba, e quindi abbiamo una gamma piuttosto importante sul taglio dell'erba incolta, quindi trincia tutto, per intenderci.
5: Okay.
6: E motocariole. Motocariole che hanno la funzione, fondamentalmente sono dei transporter per spostare pesi da un luogo all'altro, quindi legna dal bosco, tirar fuori la legna dal bosco, oppure, che ne so, portare mangime all'interno di stalle o qualsiasi altra funzione che preveda il trasporto di pesi, invece di farlo manualmente si carica e poi si scarica nel luogo dove serve, diciamo, il materiale, per intenderci.
5: Ci sono questo... prego, sì, poi avevo una domanda pronta.
6: Tutto questo fino a 4-5 anni fa è stato il nostro, diciamo, la nostra evoluzione. Poi 4-5 anni fa abbiamo iniziato a pensare a sviluppare questo tipo di prodotti con una gamma e full elettriche e ibrida, a secondo della tipologia di prodotto, in quanto le tecnologie disponibili non sempre coincidono con le esigenze di mercato, certo. Quindi abbiamo portato avanti questo discorso. E fondamentalmente questo facciamo, cioè le macchine per il taglio del verde servono per gestire il terreno incolto, dove sempre meno si coltiva e sempre di più c'è la necessità di tenere pulito, per evitare che o il bosco avanza o comunque tenere pulito sotto impianti tipo frutteti, vigneti, certo. Uliveti, dove non c'è più, diciamo, la cultura del fresare la terra, ma si lascia inerbito perché l'erba mantiene fresco, impedisce durante le piogge lo scivolamento verso valle del terreno, quindi non scopre le radici, quindi c'è tutto un discorso legato alla manutenzione del verde, come dicevo, sia per l'incolto e sia per gli impianti, dove ovviamente non si va col trattore, si va con delle macchine manuali che sono molto efficaci, ecco, molto efficienti.
5: Ok, quindi se ho capito bene, Presidente, diciamo che a grandi linee il settore produttivo, sì. l'agroalimentare, l'agricoltura è, diciamo, esatto, il cliente principale. Poi però, oltre a questo, se ho capito bene, c'è tutta invece la filiera dell'igiene pubblica, della manutenzione, del decoro urbano, giusto?
6: Esatto, cioè, per manutenzione del verde si intende proprio quello, cioè la manutenzione del verde non è solamente agricoltura, ma è anche tutto quello che comporta, voglio dire, la manutenzione proprio, come dicevi, dei parchi pubblici o dei cioè ci sono molte aziende che operano nel settore della manutenzione, quindi la manutenzione viene fatta, che ne so, nelle aziende, in tutti i settori fondamentalmente, no? Sia nel pubblico che nel privato, anche se non si coltiva c'è bisogno di fare manutenzione del verde. E quando la manutenzione del verde comporta la necessità di andare ad operare in condizioni complicate, dove non si può andare con le macchine tipo trattori o comunque, certo. Macchine con operatore a bordo, si fa con questo tipo di attrezzature che, come dicevo, sono molto efficienti perché di fatto distruggono il materiale in maniera molto importante, e quindi il materiale si può lasciare tutto sul terreno in modo che in pochissimo tempo
5: diventa compost, giusto?
6: Esatto, okay. Diventa compost e tutto ritorna alla natura fondamentalmente, no?
5: Quindi insomma l'approccio, poi ne parliamo, l'approccio green della sua azienda non è soltanto a livello di alimentazione, poi ci arriveremo, dei singoli macchinari, ma è proprio nel concetto vero e proprio di economia circolare, nel senso che quello che si toglie viene comunque lasciato, mi passi la metafora, a disposizione della natura, appunto perché diventi compost, diventi concime e ritorni in qualche modo in circolo. Questa è una cosa veramente, esatto, veramente bella. Ho un dubbio mentre parlava: i macchinari che non hanno controllo, che non hanno la guida, la conduzione dell'essere umano sopra, come vengono controllati nel momento dell'uso?
6: Allora, quando non c'è, diciamo, l'operatore a bordo, le macchine monoasse, torno a questo termine tecnico, vengono pilotate dall'operatore, rimanendo ai comandi della macchina. Quindi comandi della macchina significa tenere inseriti i gruppi di taglio, controllare il sistema di sterzata, no? Quindi decidere di andare a destra o a sinistra, o comunque velocità d'avanzamento, cambiare marcia e non cambiare marcia. Questo perché diciamo, a seconda del lavoro che bisogna affrontare, bisogna avere una conoscenza adeguata dei comandi per poter ottenere il risultato migliore possibile, sempre tenendo conto che di non eccedere nei consumi e comunque di avere una gestione ottimale del prodotto. Questo per quanto riguarda il prodotto, diciamo, monoasse manuale. Poi andando nella direzione del Green Deal, comunque di quello che ci siamo detti all'inizio, i sistemi full elettrico, comunque ibridi, in quel caso allora l'operatore nel full elettrico può avere, diciamo, sia il radiocomando che il comando manuale, esattamente come la macchina col motore endotermico, e mentre invece nei sistemi del prodotto manutenzione del verde vero e proprio, quindi per il Trincia, al momento abbiamo solamente le versioni radiocomando, perché il full electric, cioè quindi ibride, perché il full electric è ancora complicato da immettere sul mercato per la gestione delle batterie.
5: Ok, adesso
6: ancora non c'è una tecnologia così avanzata, diciamo così.
5: Ma c'è un ascoltatore che alla nostra WhatsApp line ci chiede come impatta invece nel vostro lavoro, nel vostro settore, l'intelligenza artificiale. Proprio di questi giorni il tema di grande attualità sta veramente rimbalzando, non solo a livello social ma anche a livello media, di media tradizionali, un po' sì, su tutti i canali informativi del mondo, il fatto che c'è una preoccupazione sul sopravvento che l'intelligenza artificiale, un po' da film di fantascienza, possa ma neanche tanto di fantascienza, possa prendere poi sulla gestione delle cose, che fino adesso è stata di competenza degli esseri umani, per fortuna, aggiungo io. E nel suo settore, almeno nel controllo di questi macchinari, l'intelligenza artificiale ci entra? E se sì, come?
6: No, allora, nel controllo no. Sicuramente aiuta nell'individuare la componentistica e a cercare di capire al meglio alcuni aspetti tecnici diciamo, per sviluppare il progetto. Quindi noi più che altro la utilizziamo all'interno dell'azienda per avere informazioni che poi dopo vanno verificate, testate e quant'altro. Questo ci aiuta abbastanza. Però la gestione del prodotto che produciamo noi non ha nessuna funzione l'intelligenza artificiale, cioè tutto è un progetto, diciamo, legato all'elettronica e alla componentistica, diciamo, del progetto intero, per poter far conciliare tutte le funzioni e i comandi in maniera affidabile, per intendersi, perché poi la problematica più grossa dell'elettronica fondamentalmente è quasi sempre quella, cioè avere una componentistica che renda affidabile il prodotto sia nella gestione e sia in termini di sicurezza, perché comunque poi dopo l'elettronica, se impazzisce, bisogna avere un sistema di controllo super affidabile per garantire la sicurezza.
5: Chiaro, passiamo da...
6: E quindi ecco.
5: No, prego, io semplicemente sono un po' vittima del tempo tiranno, mentre parlo con lei devo controllare un orologio, come succede un po' in tutte le trasmissioni in diretta.
6: No, allora vado avanti con le domande, sennò poi dopo si scende troppo nel tecnico, diventa complicato.
5: Se mai ci torniamo, intanto ringraziamo Andrea, questo ascoltatore che ci ha scritto e che ha avuto sicuramente la risposta che desiderava. Dicevo, passiamo da un argomento di attualità abbastanza complesso come quello dell'intelligenza artificiale ad un altro, che è quello appunto del caro carburanti, che non è cosa da poco, soprattutto nel nostro paese. Ecco, mi viene da dire che anche in questo senso dalla sua azienda c'è una risposta forte, perché proprio in questo periodo voi state presentando dei macchinari, uno in particolare, mi corregga se sbaglio, il codice TRX87 Hybrid, che è appunto uno dei macchinari con una propulsione ibrida che consente una forte riduzione nelle spese di carburante, diciamo è un qualche cosa di molto meno energivoro, è così?
6: Esatto, tutta questa soluzione ci permette di arrivare a ottenere questo risultato perché lavoriamo su abbiamo lavorato fondamentalmente su due aspetti: uno, sull'assorbimento di potenza del gruppo di taglio, che ha una concezione molto innovativa, e quindi il gruppo di taglio, se gestito al meglio dall'operatore in fase di comandi, è un gruppo di taglio che assorbe mediamente un 30% di potenza in meno rispetto a tutti gli altri gruppi di taglio che sono simili, però non hanno questo tipo di progettazione rispetto all'affrontare il materiale da tagliare. Quindi è un discorso legato proprio al come il gruppo di taglio riesce a incamerare il prodotto da distruggere ed espellerlo, senza andare troppo nel tecnico. E poi associato alla tecnologia dell'ibrido, quindi del radiocomando, quindi si può decidere di dare una velocità d'avanzamento adeguata in funzione alle quantità di materiale che bisogna tagliare, si arriva ad ottenere un risultato che la macchina può tagliare quantità illimitate di materiale, però lasciando sempre la camera di taglio, che è quella che assorbe la potenza vera, quindi che poi determina il consumo, sempre scarica, e di fatto 30% di assorbimento in meno già viene dal gruppo di taglio, un 20% in meno viene dal discorso del radiocomando, perché si può decidere la velocità di avanzamento in funzione della quantità, e quindi si può regolare metro per metro la velocità di avanzamento, non è che si passa come le macchine meccaniche, che ne so, da 1 km/h e poi si cambia marcia, si va a 2, qui si può andare da 0 a fino a 4 km/h, quindi decidendo la velocità di avanzamento e in funzione del gruppo di taglio che ha questa caratteristica, il motore fondamentalmente si comporta come se lavorasse sempre in condizioni quasi di in attività, perché in camera erba e la espelle immediatamente senza caricare mai il gruppo di taglio, e quindi senza mai eccedere in assorbimento di potenza. Questo combinato disposto di queste due funzioni fa sì che comunque il consumo medio si abbatte rispetto a una macchina monoasse manuale sicuramente intorno al 40% del consumo di benzina.
5: Molto molto importante. Qui parliamo appunto di una propulsione ibrida, ma mi accennava, esatto, quando ci siamo sentiti per preparare questo breve colloquio di oggi, che c'è anche in cantiere qualche cosa che riguarda il full electric, giusto?
6: Sì, no, allora il full electric
5: è già realtà
6: per quanto riguarda i transporter, le moto carriole più comunemente, ecco. E qui abbiamo già,
5: come anche in altri settori, perdoni l'interruzione Presidente, mi viene da pensare allo sviluppo che la propulsione elettrica ad esempio sta avendo nel settore della raccolta dei rifiuti, soprattutto nei piccoli centri dove si fa la raccolta porta a porta, proprio come potrebbe essere la nostra Recanati, lei lo sa meglio di me, e dove tanti appunto produttori stanno dotando le varie municipalizzate di motocariole o analoghi a propulsione elettrica, certo. Questo è vero anche quindi nel suo settore.
6: Esatto, il discorso del trasporter elettrico è già una realtà, in quanto la tecnologia disponibile permette di avere un'autonomia abbastanza sufficiente per poter operare per una giornata intera senza grandi interruzioni, e lì il risparmio è assoluto, perché con un full electric è un transporter, diciamo come quelli che trovate nel nostro, che si trovano nel nostro catalogo, di fatto con un euro al giorno si può operare per una giornata intera fondamentalmente, no? Perché la ricarica della batteria in un'ora e mezza con la carica rapida e tre ore con la carica standard ha un costo medio di €1-1,50 al giorno. E in più si hanno tutti i vantaggi del discorso del Green Deal, in realtà, no? Emissioni zero, decibel che si abbattono al di sotto di 60 dei 60, e quindi il rumore praticamente scompare, e le emissioni zero permettono di operare in luoghi chiusi come capannoni, stalle e quant'altro, o comunque sia all'interno di parchi o zone residenziali dove le emissioni sono molto importanti, diciamo, riuscire ad abbatterle in maniera determinante.
5: Certo, io credo che proprio questo aspetto qui che lei sottolinea sia un grosso obiettivo di civiltà in senso sociale, sul quale tutti dobbiamo proprio individualmente cercare di impegnarci. Mi piace sottolineare anche che in questa parte di ricerca e di sviluppo relativa al suo lavoro, lei si avvale di un partner sempre del territorio forte come Rost di Urbisaglia, e mi piace anche ricordare, perché appunto ce lo siamo detti prima, del beneficio, del supporto che hanno dato ai vostri investimenti appunto di ricerca e sviluppo anche i fondi comunitari. Ci lasciamo con una frase che leggo, che è una frase sua: in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato dalla presenza di prodotti standardizzati provenienti dall'estero, l'esperienza di MGM dimostra come la manifattura italiana possa ancora distinguersi puntando proprio sulla ricerca, sulla qualità e sulla capacità di anticipare le trasformazioni del settore nel breve e medio futuro. Un commento al suo commento.
6: Un commento al mio commento, e proprio questa è la realtà dei fatti, nel senso che i prodotti di importazione legati al nostro settore sono veramente invasivi, nel senso il prodotto made in Asia, per intenderci, di fatto ha invaso il mercato con delle proposte commerciali che nessuna azienda che produce in Italia può sostenere fondamentalmente, no? È un confronto che non si può fare. Però di contro il discorso della nuova tecnologia è l'unica possibilità per noi di poter proporre dell'innovazione ed essere sempre un po' più avanti rispetto a quello che arriva dal prodotto di importazione.
5: Assolutamente.
6: È un momento, diciamo, molto difficile sotto questo aspetto,
5: delicato,
6: in realtà,
5: delicato.
6: Sì, molto difficile, sì, molto delicato.
5: Però speriamo che la via,
6: vedo che
5: la via, esatto, che sta indicando
6: molto, esatto.
5: Speriamo, ecco, che continuino sempre più suoi colleghi, sempre più imprenditori in questo territorio ad adottare questa visione, perché secondo me proprio da questa combo, come dicono i giovani, fra cultura del Made in Italy, cultura dell'artigianalità e apertura verso comunque il progresso tecnologico con il quale dobbiamo tutti quanti necessariamente confrontarci costantemente, sia veramente la via per continuare a crescere, per continuare a innovare, così come ci piace sempre ricordare qui alle Marche che innovano. Io, Presidente, la ringrazio, la saluto, torni quando vuole a segnalarci quelle che sono le vostre buone pratiche, e quindi io ma tanto le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Gianni Marconi, Presidente.
6: Okay, grazie mille, anche a voi una buona giornata, grazie di tutto per questa opportunità che ci avete dato, e poi a quando avremo evoluzioni di questo progetto sicuramente non mancheremo di avvisarvi.
5: E grazie anche a tutti i nostri ascoltatori per essere appunto stati con noi. Siamo arrivati ad esaurire i nostri 60 minuti solito di Le Marche che innovano qui in diretta. Prima di lasciare il microfono, lo scelto del potere, a Nazareno Tiberi con la sua trasmissione successiva, e da qua è già qua con noi pronto, lo salutiamo. Ci lasciamo con una canzone che in qualche modo sa anche questa di futuro e di progresso tecnologico, con un ancoraggio al passato. passato. E come dico sempre, e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo, viva le cose fatte col cuore.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per i diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I 6 seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo cominciare anche oggi a nuovo giovani dal lunedì, quindi si comincia oggi, per tutti poi tardi arrivare domani. Dunque cominciamo, perché con lo sport è sempre lunedì o quasi, cerchiamo di vedere cosa è successo con Gigliola, che adesso ci dirà qualcosa e che cosa voi avete forse già letto, vedete, oppure non so, vedete un po'. Allora Gigliola, cosa abbiamo di ieri, di oggi, di quando vuoi?
1: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, ci rifacciamo a quello che è successo nello scorso fine settimana. Non vorrei partire intanto con il calcio, perché insomma le vicende della nazionale magari le vediamo un attimo dopo. Ieri si sono corsi i mondiali di ciclismo in Canada e c'è stata la sorpresa della vittoria dello statunitense Brandon McNulty, che è partito con un'azione solitaria a 30 km dal traguardo ed è riuscito a...
0: Sente ancora un po' la cosa che abbiamo?
1: Non ho capito.
0: Allora, sentivo la musica.
1: Ah, la musica, ok, togliamo subito tutto, sì, perfetto. Sì. Parlavamo appunto dei mondiali di ciclismo con lo statunitense Brandon McNulty, che ha vinto i mondiali disputati a Montreal in Canada ed ha trionfato, dicevo, dopo un'azione solitaria partita a 30 km dal traguardo. Sul podio con lui l'australiano Matthews, che ha vinto l'argento, e l'olandese Van der Poel, che ha vinto il bronzo. Il migliore degli italiani è stato Giulio Ciccone, che è terminato al nono posto in questa graduatoria a 14 secondi di distanza. Insomma, una lunga settimana dei mondiali di ciclismo su strada che si è conclusa proprio come da tradizione con la prova d'élite maschile. Il percorso a Montreal era di 273 km, prevedeva un dislivello complessivo di 3.800 metri con 12 tornate del circuito finale. Grande assente è stato il campione Pogačar, che non ha potuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno a causa di un brutto infortunio che è stato rimediato nel corso della Vuelta di Spagna. Insomma, ne avrà ancora per un po', se è fatto male in maniera abbastanza importante questo campione eccezionale che vince, diciamo, un po' di tutto. E niente, insomma, ho voluto cominciare col ciclismo tanto per, come dire, dare una nota che sia un po' lontana da quelli che sono i campi di calcio, che in questo momento non ci stanno, come dire, regalando delle grandi soddisfazioni.
0: Il calcio, perché va sempre in primo, no? In genere. No, comunque, vedevo che hai detto tre di quelli che hanno fatto qualcosa buona. Non c'erano, mi pare, italiani?
1: Italiano, il primo italiano, Ciccone, al nono posto. Questa è la situazione. Ecco, diciamo, il ciclismo è uno sport, diciamo, particolare. Ciccone non ha fatto una brutta gara, perché è arrivato solo a 14 secondi dall'americano che ha vinto. È stato comunque protagonista, è stato nel gruppo dei migliori e sull'ultima salita ha provato anche a rientrare rispetto alla testa, diciamo, della corsa, ma non insieme al suo compagno di rincorsa, il britannico Piddock. Non sono riusciti a ricucire il buco e nel finale forse sono mancate un po' le gambe, però insomma una bella soddisfazione per Ciccone, che è arrivato comunque veramente a non tanti secondi dalla vetta. Certo, poi insomma non ci sono state medaglie, non ci sono stati premi, però insomma lo segnaliamo come il migliore degli italiani. E poi ci sono stati anche altri due italiani, Cristian Scaroni e Davide Piganzoli, che si sono stati protagonisti piuttosto delle fasi centrali di questa corsa e hanno terminato rispettivamente al 18° e al 20° posto. Poi si sono ritirati Pellizzari, Bettiol, Trentin e Mattia Cattaneo. Insomma, questa è la situazione. Segnaliamo anche il 55° posto di Lorenzo Finn, giunto a 10 minuti dal vincitore. Ecco, insomma, questo è un po' il resoconto di quello che è successo a questi mondiali di ciclismo che si sono corsi ieri in Canada, Montreal.
0: Insomma, al 9 abbiamo avuto il primo nostro, sì. Dai primi tre non c'era.
1: No, tra i primi tre non c'erano, anche se insomma ci ha provato fino alla fine Ciccone a cercare di rientrare nel gruppo nelle primissime posizioni, però insomma non ce l'ha fatta. Questo, diciamo, è il resoconto della giornata di ieri.
0: Ecco, quindi è molto lontano uno di noi. Ma è una cosa di una volta oppure non siamo molto, molto su?
1: Allora, diciamo che l'Italia ha dei ciclisti, ma questo... diciamo questa fase non ha regalato proprio dei fuori classe, ecco, per quello che riguarda l'Italia. Quindi diciamo sono sempre piazzati, diciamo, abbastanza bene nelle varie competizioni, però ecco la zampata finale per vincere qualcosa non sempre è riuscita, ecco.
0: Ecco, esattamente questo era, spiegalo perché
1: questo,
0: io...
1: questo era la diciamo la gara finale dei mondiali di ciclismo su strada che si è disputata ieri a Montreal in Canada.
0: Ecco, perfetto. Adesso non so se vuoi dire altre cose oppure vuoi cantare, non so, dimmi tu.
1: Ma non lo so, possiamo anche mettere una canzone, poi magari parliamo di automobilismo, anche qua il fine settimana, scusate, il fine settimana non è andato benissimo per la Ferrari, diciamo che ecco hanno raccolto un quarto o sesto posto, ma direi che ne parliamo
0: tra un po'. Ne parliamo fra un po', intanto una bella

0: Abbiamo ascoltato questa bella canzone qui a Radio Nuova Macerata. Stiamo facendo di sport però adesso e andiamo a vedere che cosa.
1: Sì, allora parlavamo di Buonvento, no? Nella canzone che abbiamo appena ascoltato di Alfa Giovanotti. E, parlando di vento, ci occupiamo di vela, perché
0: di vela,
1: la
0: vela,
1: diciamo, ha come motore principale proprio il vento, no?
0: Sì, anche e il nome che c'ha è bello.
1: C'è stato il, diciamo, la gara preliminare dell'America's Cup che si è disputata ieri, e con il trionfo di Luna Rossa, la barca diciamo italiana, con diciamo che si è difesa benissimo, perché ha vinto contro i rivali di New Zealand, dominando le regate preliminari di Napoli dell'America's Cup. E per Luna Rossa e per la sua ambizione di portare a casa, diciamo, per la prima volta il trofeo sportivo più antico del mondo nell'appuntamento in programma nella prossima estate. E per Napoli anche, che aveva bisogno di saggiare le capacità per ospitare un evento così importante, così seguito a livello mediatico. Una 3 giorni di vela, quella che si è disputata sul lungomare Caracciolo, che si è concluso proprio con la vittoria della barca italiana, timonata da Peter Barlin e Marco Grandoni, davanti a 100.000 persone entusiaste. Insomma, un grande successo per la vela, diciamo, speriamo che sia di buon auspicio per l'America's Cup che si terrà la prossima estate.
0: 100.000 persone
1: hanno assistito, diciamo, ecco, questi sono numeri che più o meno troviamo, no, nel calcio, in grandi eventi sportivi, nelle Olimpiadi. Ecco, la vela in Italia, lo ricordiamo, questa gara preliminare, diciamo, possiamo dire una sorta di allenamento, no? Così, però ad altissimi livelli, hanno raccolto 100.000 persone a Napoli a vedere queste regate, nella 3 giorni ovviamente, però sono sicuramente numeri importantissimi.
0: E poi la cosa bella che ci sta è questa faccenda di Napoli, no? Perché Napoli
1: sì, Napoli diciamo si sta preparando per, diciamo, questa manifestazione che ha voluto fortemente, e insomma vediamo come andrà, soprattutto non solo per tutte le barche, ma soprattutto per Luna Rossa, che è la barca italiana che, insomma, insegue questo titolo da tempo.
0: Quindi possiamo dire che ci sono altre cose che possiamo poi vedere.
1: Sì, bisognerà attendere la prossima estate, però sì, senz'altro, per quello che riguarda questa manifestazione ci sarà poi una grandissima attenzione a livello mondiale per queste regate che si svolgeranno.
0: Ecco, appunto, quindi nell'inverno non c'è nessuno nel mondo che fa queste cose?
1: Sicuramente ci sono sicuramente altre gare a livello velistico, diciamo, non sono nemmeno un'esperta, ecco, diciamo, però l'America's Cup oramai è nel programma per la prossima estate.
0: Ah, quindi dobbiamo aspettare l'estate?
1: Sì, per questo tipo di gara sì, senz'altro, per queste barche super performanti, velocissime, insomma, questa è un po' come fosse la Formula 1, no? Facendo il paragone con le auto, la Formula 1 delle auto, queste sono la Formula 1 della vela, ecco.
0: Ma allora nel mare c'è anche altra roba di meno? Oppure?
1: Sì, senz'altro sì. Sì? Però, come ripeto, non essendo una grande esperta di vela, non vorrei addentrarmi in questa discussione, perché, ecco, insomma, non me ne intendo particolarmente, ecco.
0: Ma chi, no, ma non sai chi è che lo fa?

0: persone che sono ancora...
1: Ma ci sono tante competizioni, sia a livello nazionale, a livello estero, insomma sono veramente tante le competizioni con barche di tutti i tipi, dalle più piccole alle più grandi, fino a, come ho detto, ad arrivare alla competizione che è quella principe, cioè l'America's Cup. Però ecco, non saprei dirti quali sono, diciamo, le varie manifestazioni.
0: Ma lì non c'è freddo?
1: Ma freddo no, non credo, a parte saranno attrezzatissimi, quindi non, da questo punto di vista non credo che soffrano questo tipo di problematiche. Poi comunque sicuramente queste gare si fanno quando il mare consente, insomma ecco, non è...
0: Ecco,
1: quindi di conseguenza anche la temperatura magari non sarà proprio glaciale.
0: Ecco, è migliore del nostro, insomma. Allora, andiamo alla musica oppure vuoi altre cose?
1: Sì, andiamo ancora alla musica. Andiamo alla musica con una canzone storica di Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, torniamo ancora, mi pare ancora sport, perché c'era qualcosa.
4: Sì, sì, il fine settimana è ricco. Prima di passare al calcio, che assolutamente sì, lascio dopo, no?
3: Vabbè.
4: Allora, parliamo anche dell'automobilismo, della Formula 1. In fine settimana si è corso il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku. Allora, ha vinto Russell, che ha battuto proprio sul filo di lana il pilota Verstappen, che è arrivato proprio a un centesimo, a un decimo di secondo, proprio, insomma, un arrivo quasi in volata, possiamo dire, per i due. George Russell è su Mercedes, quindi ha vinto questo Gran Premio di Baku, che era la quindicesima prova del mondiale di Formula 1, e ha preceduto sul traguardo le due Red Bull, quella di Verstappen e quella di Hajar, al rientro dopo tre gare saltate per infortunio. E poi le due Ferrari hanno concluso la corsa al quarto e al sesto posto, con Charles Leclerc al quarto ed Hamilton al sesto rispettivamente. Invece il leader del campionato mondiale, l'italiano Kimi Antonelli, partito dalla sedicesima posizione perché ha compiuto un errore in qualifica, ha fatto una bella rincorsa, perché insomma dalla sedicesima posizione si è classificato poi alla fine al quinto posto. Entrambe fuori dai punti invece le McLaren, con il campione del mondo in carica Norris costretto al ritiro dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha coinvolto anche altre due vetture. E poi l'altra appunto McLaren ha tagliato il traguardo in settima posizione. Questa è la situazione del Gran Premio. La classifica mondiale vede sempre in testa Kimi Antonelli, che mantiene la leadership del campionato piloti con 302 punti. George Russell accorcia riguardo la testa, ma insomma la distanza è ancora notevole, 236. La terza posizione è del ferrarista Hamilton, 199 punti. Norris rimane fermo a 186, Leclerc, l'altra Ferrari, di punti ne ha 179, con alle spalle Max Verstappen, che appunto si è classificato al secondo posto in questo Gran Premio e che di punti ne ha 173. Insomma, questo è un po' il resoconto del fine settimana che riguarda la Formula 1, con la Ferrari, diciamo, così così. Ci sono, diciamo, anche varie polemiche proprio riguardo al cavallino. Andando a prendere un articolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, il titolo è questo, e insomma un po' fa il riepilogo della situazione: sprofondo rosso, i piloti nervosi, il flop motori, non c'è pace per la Ferrari, che non sale sul podio da luglio, cresce il malumore, mentre le parole di Horner, che è, diciamo, il team manager della Ferrari, alimentano dubbi proprio sul futuro. E Elkan aveva promesso il mondiale per il 2026. Però, insomma, questa è una storia che, come dire, questa mancanza di successi in casa Ferrari si perpetua un po' da qualche tempo. Non riescono mai, quasi mai, insomma, a raggiungere la vetta e anche i primi tre posti della classifica, come sottolinea questo articolo, insomma, è da luglio che non si sale sul podio. Le acque intorno a Maranello e che da inizio settembre, da quella gara di Monza, insomma, che è stata una sorta di caporetto, dove i due piloti della Ferrari si sono praticamente autoesclusi da soli per un incidente, sembra peggiorare così da un fine settimana all'altra. E insomma, il Gran Premio di casa, quello di Monza, era stato preannunciato come possibile salvatore di questa stagione, che comunque, insomma, fino a quel momento tutto sommato era considerata positiva, ma il nuovo motore non ha dato i risultati sperati, e quindi la lista dei Gran Premi senza podio per la Ferrari si allunga ancora di più.
3: Senti, ma io quando ho visto il primo, forse ho saputo così, mi pareva che era uno di noi, invece no.
4: No. Russell è un diciamo un pilota della inglese che corre per la Mercedes, quindi di italiano, di azzurro qua non c'è assolutamente niente.
3: Quindi significa che noi una volta andavamo noi meglio, no? Andavamo meglio.
4: Ah, guarda, questa è una cosa che da qualche anno purtroppo la Ferrari ha una tendenza che non riesce assolutamente ad invertire, quella insomma di...
3: Unica Ferrari?
4: Le Ferrari sono due, c'è Leclerc, e i piloti sono due, Leclerc ed Hamilton. Hamilton è tutto sommato, anche con il dovuto rispetto... anche per i suoi 40 anni suonati, insomma, si è difeso anche abbastanza bene nonostante i problemi della macchina quest'anno, da che in graduatoria attualmente al terzo posto. Leclerc forse poteva fare qualcosina in più, però insomma, diciamo, questi sono i risultati fino a questo punto. Oramai siamo alle ultime gare della stagione.
3: Anche questa quindi si ferma quando c'è l'inverno?
4: Sì, dopo si riprenderà a marzo con i Gran Premi, quindi diciamo, non so di preciso, non mi ricordo quanti Gran Premi sono rimasti da qui alla fine, però insomma no, non sono molti.
3: Ma allora l'Italia non sta molto bene su queste cose che invece è stata molte volte.
4: Ma sì, l'Italia con la Ferrari da questo punto di vista, diciamo dall'inizio degli anni 90, poco dopo, diciamo con l'avvento di Schumacher all'epoca sulla Ferrari, ha raccolto veramente tanti successi, però purtroppo oramai sono 4-5 anni credo che non riesce a trovare, ad essere diciamo alla pari con delle macchine, prima insomma la Red Bull, adesso la Mercedes, che sono nettamente più forti, un po' le macchine, un po' i piloti, però sicuramente la macchina ha una responsabilità anche maggiore rispetto a... cioè, sì, anche il pilota, però insomma la macchina se si ferma o se non va o se si rompe, a quel punto il pilota non che può fare più niente.
3: Ma tu che dici, fra qualche
4: riusciamo? Allora, promettono sempre, cioè stanno lavorando sempre sulla macchina, questo è sicuro, però il perché non riescano a creare una macchina veramente forte, questo non lo so.
3: Non si sa,
4: insomma. Non si sa, ecco, questo
3: non ci dicono niente.
4: E non ci dicono che loro, diciamo, provano, ma non i risultati poi insomma non vengono.
3: Io penso che tu potresti chiamare oggi o un'altra volta qualcuno della nostra cosa per sapere, insomma, qualcuno che ci dice qualcosa, se, perché non va, ecco.
4: Cerchiamo qualcuno di...
3: Ecco.
4: Cerchiamo qualcuno, insomma, appunto per approfondire questo argomento, ecco, diciamo così.
3: Potrebbe essere una cosa. Allora, facciamo un'altra canzone intanto?
4: Sì, facciamo un'altra canzone, si chiama La Notte, poi insomma qua andiamo a parlare, diciamo, di cose un pochino più buie, ecco, diciamo così.
3: Okay.
4: Cose più buie delle quali parleremo tra poco.
3: Molto andiamo bene, avanti. Molto bene, vai.

0: altra bella canzone abbiamo ascoltato? Adesso andiamo a vedere che ci dice Giorgio.
1: Sì, allora la canzone si chiamava La Notte.
0: La Notte.
1: Ecco, diciamo.
0: Qui invece la notte è finita per adesso. Per
1: sì, oggi. La notte è finita, diciamo almeno stamattina. Però, ecco. Però diciamo, ecco, questo così parafrasando un po' la canzone di Arisa, andiamo a vedere quali sono state le note negative della settimana per l'Italia. Innanzitutto, allora, dell'Italia di calcio, ho detto parliamo per ultimo.
0: Ecco.
1: Parliamo anche purtroppo della squadra di pallavolo maschile, che stava disputando il campionato europeo di pallavolo, e così un po' a sorpresa è uscita ai quarti di finale. Cioè, questa è una cosa che non si attendeva quasi nessuno, però insomma è stata una partita sottotono per la formazione di De Giorgi, che ai quarti di finale ha perso la possibilità di andare avanti e di giocarsi proprio la finale al Forum di Assago di Milano. È stata sconfitta dalla Finlandia 3-7-2 nella gara che si è disputata mercoledì. Poi venerdì ci sono state le semifinali. La Finlandia è stata sconfitta dalla Francia. Nell'altra semifinale la Polonia ha battuto la Slovenia. Questo ha portato a sabato 26 alle due finali, quella per il terzo posto vinta dalla Finlandia contro la Slovenia 3-7-0, e la più importante, laureata campione d'Europa, la formazione della Polonia, che ha battuto 3-1 la Francia. Però insomma qui dall'Italia ci si può, anche perché la formazione d'Italia è veramente forte, fino a quel momento era stata fortissima, poi un buco praticamente nell'ultimo, soprattutto nell'ultimo parziale della gara con la Finlandia, non ha permesso ai ragazzi di De Giorgi di andare avanti, un po' a sorpresa, diciamo, anche perché proprio le finali, come ho detto, erano in casa a Milano.
0: Ecco, non so, per poco, diciamo.
1: Per poco, però alla fine le partite si vincono e si perdono per un punto. L'Italia ha perso il tie break, che è insomma, il quinto set decisivo contro la Finlandia 15-13, quindi sono solo due punti, però, e due punti bastano per vincere, ecco, questa è la differenza, insomma.
0: Cioè, si pensava che si riusciva o no?
1: Diciamo che sì, diciamo l'Italia sulla carta era più forte della Finlandia, però le partite bisogna giocarle, e magari qualche giocatore in quella giornata magari non era particolarmente in palla, sono stati commessi alcuni errori, diciamo una partita così altalenante, perché il primo set l'Italia aveva vinto 25-21, ha perso il secondo proprio sul filo di lana 28-26, poi si è un po' disunita la squadra di De Giorgi, perché ha perso il terzo 16-25, quindi diciamo una debacle proprio nel terzo parziale, ha vinto il quarto 25-20, e poi insomma quando c'era da dare la zampata finale nel tie break, ecco, non è riuscita e ha perso, nonostante nel corso del tie break ci avesse vari punti di vantaggio, mi sembra era 11-8 a proprio favore, però insomma poi c'è stato qualcosa che si è inghippato, la Finlandia ha recuperato e quindi la partita è finita lì,
0: ecco.
1: E anche la possibilità per l'Italia di vincere il campionato europeo.
0: Quindi noi speravamo un po' che si poteva andare bene, invece
1: sì, diciamo che la pallavolo in questo, diciamo, sta vivendo sia dal punto di vista maschile che dal punto femminile sicuramente un periodo d'oro. Poi ogni tanto capita qualche incidente di percorso, però sicuramente la manifestazione era importante e l'Italia non è riuscita ad andare avanti.
0: Ah, benissimo. Allora, ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che se vogliono parlare anche loro su queste cose che noi stiamo dicendo, c'è il numero 0733 237575, chiamateci e noi vi faremo parlare. Allora andiamo ancora con la musica?
1: Sì, andiamo con la musica.

0: telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Perfetto, perfetto. Chi vuole può parlare con noi quando volete, raccontateci quello che volete. Se voi anche avete qualcosa dalla TV ieri per queste cose che ci ha detto adesso appunto Gigliola, non so Gigliola se tu adesso hai ancora queste cose qua oppure altre cose che hai trovato anche per ancora abbiamo un po' di tempo.
2: Allora, volevo parlare di calcio adesso. Però dei messaggi che mi sono arrivati da Francesco Ciccarelli, che mi segnalava brevemente alcune cose che sono successe lo stesso nel fine settimana a livello sportivo. Innanzitutto si è disputata la Laver Cup di tennis, che praticamente oppone l'Europa del tennis all'America del tennis. Ebbene, l'Europa ha vinto, insomma, questa è la situazione. Il team battendo il team degli Stati Uniti per 13-5,
1: quindi va bene per noi.
2: Sì, diciamo, questa è una vittoria europea. C'era anche il nostro Flavio Cobolli, che appunto giocava per difendendo i colori dell'Europa insieme ovviamente ad Alcaraz, campionissimo, e anche Zverev, che poi ha portato i punti finali di questa Laver Cup. Mentre l'Italia femminile è uscita alla King Cup di tennis, diciamo analogo torneo, quindi qui cioè non analogo torneo, sempre torneo a squadre, ma l'Italia in questo caso non ce l'ha fatta.
1: Aia.
2: E un'altra segnalazione che mi fa Francesco è che sono iniziate nel weekend le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa di calcio 2027, insomma siamo però qui alle fasi veramente preliminari. Questo insomma ci dà un assist un po' per passare alle noti dolenti della settimana italiana, con la disfatta di venerdì sera della nazionale italiana contro la pari nazionale belga 2-0, una partita insomma che si va vista dal punto di vista del risultato, ma soprattutto dal punto di vista della prestazione, che nel primo tempo è stata assolutamente imbarazzante. Ecco, se non ci fosse stato Donnarumma in porta, magari primo tempo poteva tranquillamente essere 4-5-0 per il Belgio. Ha fatto veramente miracoli Donnarumma. Il secondo tempo un pochino meglio, insomma si è un po' aggiustato qualcosa, tutto sommato l'Italia poteva anche spareggiare ad un certo punto, poi un'altra sorta di errore collettivo della nazionale ha portato il Belgio al raddoppio. Però insomma, secondo me, ecco, al di là del fatto che l'Italia per qualcosa poteva arrivare magari anche al pareggio in questa gara a un certo punto della partita, secondo me la vittoria del Belgio non è assolutamente in discussione. Ha parlato Mancini a fine partita, dicendo che insomma tutto sommato era contento del risultato, perché vabbè, nel primo tempo insomma ha detto la squadra non ha giocato, però con il secondo insomma abbiamo cercato di rialzarci, poi abbiamo fatto pochissimi allenamenti insieme, la nazionale non si può ricostruire diciamo nel giro di due allenamenti, insomma un po' questo quello che ha detto Mancini alla fine della partita. Però insomma certo lo spettacolo non è stato assolutamente degno. Ricordo che si sta giocando la manifestazione che si chiama National League. Che cos'è la National League? È una manifestazione europea che praticamente suddivide in gironi le varie squadre e anche in categorie, perché c'è la National League A, B, C e D, a seconda insomma dei risultati che queste squadre riescono ad ottenere. In Liga A ci sono ovviamente tutte le squadre più forti europee, tra cui attualmente anche l'Italia. Ma che succede? Ogni girone è composto da quattro formazioni. Nel girone dell'Italia ci sono, oltre all'Italia, il Belgio, con il quale abbiamo giocato venerdì, la Turchia e anche la Francia.
1: Bello, bello.
2: È sicuramente un girone importante, impegnativo, insomma anche gli altri lo sono. Allora, che succede? Alla fine di questo girone, quando insomma si saranno scontrate tutte le squadre che appunto fanno parte di tutti i gironi, l'ultima classificata verrà retrocessa in Lega B. Quindi diciamo c'è il rischio concreto, se l'Italia non riesce a rimettersi in piedi, di scivolare in Serie B, come fosse un po', ecco, diciamo, la, la situazione. E la partita di, cioè, c'è la possibilità di farsi, perché ovviamente siamo solo alla prima partita, certo, non può dire molto. Stasera si torna di nuovo in campo, in questo caso in Turchia, contro l'altra formazione che nella prima gara è stata sconfitta dalla Francia per 1-0. Quindi nel nostro girone il Belgio e la Francia sono in testa con 3 punti, la Turchia e l'Italia sono al terzo e quarto posto. Abbiamo detto, la quarta classificata del girone retrocede in Lega B, la terza classificata del girone dovrà fare una sorta di spareggio, ecco, non so di preciso il meccanismo, insomma, ecco, però diciamo la missione d'Italia è evitare almeno l'ultimo posto, ecco, diciamo, significa la retrocessione diretta. Quindi stasera si torna in campo con la Turchia, vediamo. Mancini ha cambiato moltissimo della formazione, sono stati lasciati a casa 10 giocatori. Mancini rivedrà praticamente quasi tutte le scelte della prima gara, e adesso, insomma, dovrà rimettere mano proprio a tutto e quindi rifare l'Italia aspettando, diciamo, la Turchia. Diciamo anche che l'Italia stasera gioca a Bursa, che è una cittadina che è a 150 km a sud di Istanbul, una squadra contro una squadra che con noi non ha mai vinto nei 13 precedenti, quindi nelle 13 partite già giocate con la Turchia non ha mai vinto. Vediamo poi che formazione diciamo metterà in campo questa sera Mancini, con nuove forze che arriveranno in campo.
1: Se vinciamo, dove andiamo?
2: E se vinciamo facciamo 3 punti in classifica, questo sicuramente è una boccata d'ossigeno. Queste sono le prime 2 partite, ce ne sono altre 2 da giocare in questa sosta e poi ulteriori 2 da giocare a novembre. Quindi, diciamo, poi verrà stilata la classifica, diciamo, finale. Negli altri gironi che cosa è successo? Nel gruppo 2 la Grecia ha vinto tutte e 2 le partite finora disputate ed è in testa a 6 punti, l'Olanda ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, quella d'esordio con la Germania. La Germania pure non sta messa benissimo, perché ha pareggiato la prima partita, ma ha perso la seconda con la Grecia, abbastanza inspiegabile anche qua. La Serbia invece ha perso tutte e 2 le partite ed è all'ultimo posto. Nell'altro gruppo si è disputata una sola partita fino a questo momento, Spagna e Croazia, Croazia con Modric sempre, insomma, sempre sugli scudi nonostante i suoi 40 anni, lo fa vedere ancora in Italia anche con il Milan, insomma, però sempre protagonista, e la Spagna che è sicuramente la nazionale in questo momento proprio indiscutibilmente più forte che c'è in Europa. Quindi Spagna che ha vinto il primo confronto contro l'Inghilterra per 3-2, la Croazia ha vinto il proprio confronto contro la Repubblica Ceca per 2-1. Quindi Spagna e Croazia sono in testa con 3 punti, Inghilterra e Repubblica Ceca sono a 0.
1: Oh, l'Inghilterra ha avuto una battuta brutta.
2: E diciamo sì, ecco, però l'avversario era sicuramente di valore. Poi la partita comunque è stata combattuta, perché insomma è finita 3-2. Quindi diciamo la Spagna, nonostante il grandissimo impegno dell'Inghilterra, è riuscita comunque a vincere questo confronto. L'ultimo girone ha visto già in campo 2 partite per questo girone, il Portogallo che ha vinto la prima gara 1-0 con il Galles e poi ha vinto la seconda con la Norvegia, che insomma è stata la sorpresa anche degli ultimi mondiali, aveva fatto un girone di qualificazione mondiali del quale insomma abbiamo subito le conseguenze, perché praticamente hanno vinto tutte le partite di qualificazione nel nostro girone, quindi ci hanno costretto ai playoff. La Norvegia con un numero di reti impressionanti segnate appunto da questa squadra, però è stata sconfitta dal Portogallo nell'incontro di ieri, incontro che ha visto anche il gol, ovviamente per l'Inghilterra il pareggio era stato segnato, scusate, per la Norvegia il pareggio era stato segnato sempre da Haaland, che insomma un po' il goleador schiacciasassi di tutti in questa fase. E invece il gol della vittoria è stato segnato da Gonzalo Ramos per il Portogallo, Gonzalo Ramos, che invece nel Milan non riesce a trovare gol, anche se insomma li fa segnare ad altri.
1: Ah, il Milan niente?
2: Al Milan non riesce ancora a segnare, quasi niente, quindi...
1: Ma era un grande un Milan, da quando ha cominciato da giù?
2: Ma il Milan, diciamo, ha avuto moltissimi anni bui tra il 2010 e negli anni, diciamo, nel primo decennio, dopo, dal 2010-2012, quegli anni lì, insomma, sono stati abbastanza bui. Si è riuscito a riprendere con Pioli, che è riuscito a vincere il campionato, mi sembra, nel 2023.
1: Ecco.
2: E poi, diciamo, sì, ha mantenuto sempre più o meno posizioni abbastanza alte in classifica. Cambi di allenatori, l'anno scorso insomma la debacle nel finale con la possibilità di accedere alla Champions League praticamente quasi blindata, con 6 o 7 punti di vantaggio a 3 gare dalla fine, se non ricordo male, e con il Milan che però insomma alla fine non ce l'ha fatta, quindi Allegri è stato cacciato insieme un po' a 3 personaggi dello staff, e adesso si tenta una nuova rifondazione con il nuovo tecnico e anche con investimenti importanti, tra cui proprio quello di Gonzalo Ramos, che appunto ha, diciamo, il centravanti che tanto si cercava, dal quale si aspettano i gol, ieri in nazionale ha segnato. Allora, guarda, siamo alle 11.55, stiamo chiudendo. Io chiuderei proprio innanzitutto dando l'appuntamento a stasera per la nazionale che gioca con la Turchia. Incrociamo le dita, speriamo.
1: La Turchia,
2: insomma,
1: chi è che gioca?
2: Non ho capito?
1: No, dico, stasera chi gioca?
2: Gioca, allora, nel nostro gruppo gioca la gara Turchia-Italia alle 20.45, sempre alle 20.45 nel nostro gruppo Belgio-Francia, così ecco. Vedrà insomma chi delle due ha più, come dire, più forza, perché entrambe hanno vinto la prima partita e adesso si attendono punti dalla seconda gara. Volevo, dicevo, però chiudere, e questo, entrambe le partite alle 20.45, quella della nazionale ovviamente su Rai 1 sarà possibile vederla. Due note che ancora mi manda Francesco Ciccarelli: sono iniziati i campionati di A1 e di A2 di basket maschile, con Pesaro che è in A2 e che ha vinto all'esordio, quindi per la formazione pesarese. E poi durante l'evento Evo, che si è svolto nel fine settimana a Macerata, dal 24 al 27 settembre, un evento dedicato al gioco, si è svolto un convegno per giornalisti in cui si è parlato di sport in senso generale e sono intervenuti tra l'altro Andrea Elegante della Gazzetta dello Sport e anche un inviato di Sky, che segue ovviamente molti eventi, tra cui in particolare quelli degli Stati Uniti, negli Stati Uniti, insomma questa è un po' la situazione. Però siamo alle 11.57, quindi ci dobbiamo salutare.
1: Ci dobbiamo salutare, abbiamo sentito tante tante belle cose che tu ci hai detto, e domenica prossima però riusciamo a giocare qui in Italia, penso, no?
2: Dunque no, le nazionali sono ancora in pausa perché ci saranno altre gare della National League in questa settimana, si ritorna a giocare il campionato nella settimana ancora successiva,
1: ecco.
2: E quindi non è, diciamo, per adesso, il prossimo turno di campionato tra il 9, 10, 11, 12 di ottobre. Una nota solo proprio prima di chiudere per la maceratese, che ieri ha raccolto un buon punto sul campo della Sant'Egidiese, continua a muovere la classifica, quindi adesso a quota 4, sempre nella zona bassa della classifica, ma l'importante è continuare a fare punti con continuità.
1: Brava Macerata, forza forza, bisogna andare su, se la facciamo. Ciao a tutti, allora, se ci fermiamo qui con lo sport, il lunedì ce lo vediamo e il lunedì prossimo ci sarà chi sarà. Ciao ciao a tutti.

0: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Così Papa Leone nell'incontro di questa mattina interreligioso a Metz, al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. IP sulla scia di Eni decide di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per diesel e di 1,99 per la benzina. Il comitato autotrasportatori siciliani proclama il fermo dei trasporti, non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar nel sud della Russia. Intanto inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che i 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Lo scrive il Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Immediata la smentita del premier israeliano. Castelporziano invia ogni Stato un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: minuti, un libro.
1: C'è un amore che nasce proprio dove non dovrebbe. Tra due persone che hanno smesso di credere di meritare qualcosa di buono e che invece si concedono quasi per sbaglio un pezzo di tenerezza. Sono legami fragili, costruiti sulle macerie di scelte sbagliate, capaci di illudere e di salvare nello stesso istante. Io sono Gianluca Melilli e qui a Due Minuti Un Libro oggi vi racconto uno di questi incontri impossibili. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Il libro di oggi si chiama Mare Mosso, di Roberto Cimpanelli. Siamo sul lungomare di Ostia, tra i moli sferzati dal vento invernale e i locali notturni dove si incrociano piccoli traffici, violenze sommerse e vite ai margini, uno strano caso del destino fa incontrare Daniela e Massimo al Pachang, il malfamato localaccio dove entrambi lavorano. Lei è una donna alla deriva, segnata dalla dipendenza e da una vita di fughe. Lui un pianista solitario e tormentato, noto come Mani d'Oro. Tra loro nasce un legame inatteso, fatto di cura, desiderio e illusioni di salvezza. Mentre il commissario Pietro Angeletti indaga per far luce su una serie di affari loschi e violenze che ruotano attorno al Pachang e alla famiglia Selci che lo gestisce, Daniele e Massimo dovranno affrontare i pericoli che arrivano dall'esterno e quelli di cui è lastricato il loro percorso di tentata rinascita. Un noir esistenziale e romantico che parla di amori sbagliati, colpe che non si cancellano e scelte irreversibili, dal quale nessuno esce davvero indenne, e dove la redenzione, sempre che esista, si paga a caro prezzo. Di Roberto Cimpanelli, Mare Mosso, in libreria da Marsilio.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Domenica pesantissima per gli incidenti mortali, ben due hanno coinvolto maceratesi che vi hanno perso la vita. Alle 17.30 di ieri pomeriggio il 46enne Alessandro Marconi di Porto Recanati stava viaggiando in sella alla sua Ducati Monster insieme ad un gruppo di amici quando nell'affrontare una curva ha perso il controllo in contrada a Pezzana a Loro Piceno ed è finito in un campo. Subito soccorso dai sanitari del 118 è morto poco dopo. Alle 18.30 un altro incidente si è verificato a Civitanova Marche, all'incrocio di via Dante Alighieri con via Giocosa. Antonio Gulini Ugolini, di 45 anni, era alla guida della sua moto quando è finito contro la fiancata dell'auto che lo precedeva e che stava svoltando a sinistra. L'impatto è stato molto violento e malgrado il tempestivo intervento dei sanitari, l'uomo è morto poco dopo. Altri incidenti, ma con lievi conseguenze, hanno caratterizzato la domenica nel Maceratese, come il tamponamento tra tre auto allo svincolo per Corridonia, dove c'è un'unica carreggiata per i lavori in atto. Erano le 16 di ieri, in quel tratto si sono formate lunghissime code. 1000 volontari in rappresentanza di 160 organizzazioni di volontariato hanno partecipato sabato scorso a Macerata alla giornata del volontariato di protezione civile della Regione Marche, dedicata al riconoscimento dell'impegno delle donne e degli uomini che quotidianamente contribuiscono alla sicurezza delle comunità e alla gestione delle emergenze sul territorio regionale. La manifestazione si è aperta con la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Giovanni, officiata dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Al termine, sul sagrato, il saluto delle autorità e la benedizione dei volontari e dei mezzi. Il corteo ha quindi attraversato il centro storico cittadino, da piazza Vittorio Veneto fino allo Sferisterio, dove si è svolta la cerimonia istituzionale. Oggi c'è grande soddisfazione perché il volontariato e la protezione civile sono davvero il cuore pulsante delle nostre comunità, ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Danno un contributo determinante alle amministrazioni e alla vita quotidiana dei nostri territori e lo fanno con uno spirito di servizio davvero encomiabile e con grande senso di responsabilità. Nelle Marche il volontariato di protezione civile ha una presenza importante e conta circa 14.000 volontari attivi. Presentati sabato scorso i nuovi ambienti altrove dedicati ai giovani di Macerata, l'ingresso principale rimarrà lo stesso in via Crispi 99, ma la struttura si espande in locali più grandi e funzionali per rispondere alla crescente partecipazione e ampliare la programmazione dei prossimi mesi. L'esperienza di altrove nasce ufficialmente il 7 novembre 2024 nell'ambito di B.Live, Biblioteca da Vivere, progetto avviato il 12 febbraio 2024. E concluso il 12 gennaio di quest'anno. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con attività del tutto gratuite, è stata finanziata dal bando Giovani in Biblioteca del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altrove si conferma uno spazio libero e aperto alla socializzazione, dotato di giochi da tavolo, tavolo da ping pong, scacchiere, console per videogiochi e strumenti musicali, ideato come punto di ritrovo informale e inclusivo. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori, i carabinieri di Camerino, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno denunciato nei giorni scorsi a Fiastra i titolari di due distinte ditte edili impegnate in diversi lavori nel territorio camerte. Sono un 57enne di origini macedoni e residente a Tolentino, titolare di un'impresa edile con sede a Tolentino, un 53enne nato e residente nel Frusinate, titolare di una impresa edile con sede nella provincia di Frosinone. Le violazioni contestate a vario titolo ai due imprenditori riguardano l'omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancanza degli elementi essenziali nella redazione del piano operativo di sicurezza, comminate ammende per complessivi 13.100 euro, insieme ad una sanzione amministrativa di 300 euro. Chiedono tutele per la specificità di un settore che anima i centri storici e rappresenta un fattore di attrattività turistica per i territori e che le regioni si facciano carico di coordinare il bando tipo proposto dalla categoria. La spada di Damocle della Bolkestein riguarda anche il commercio ambulante, una categoria meno in vista rispetto ad altre alla problematica, ma pur sempre alle prese con la contestata direttiva europea. Ieri mattina circa 100 delegati di FIVA Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, da tutta Italia si sono incontrati a Senigallia per un confronto con il MIMIT e per presentare un bando tipo per limitare al massimo i danni degli apprendisti stregoni della politica che hanno approvato la Bolkestein senza sapere cosa si votava. Parliamo di un settore che nelle sole Marche conta oltre 3.500 aziende, il 16% del commercio regionale e vale il 4% del PIL marchigiano.
4: Il taccuino.
3: Prosegue la 20ª edizione dei Martedì dell'Arte, la tradizionale rassegna culturale curata dall'Associazione Arte, guidata da Anna Donati, con il contributo del Comune di Civitanova e dell'azienda Teatri. Domani, martedì 29 settembre, arriva il professor Roberto Mancini, che terrà una lezione su Seguire la verità, Maria Zambrano. Tutti gli incontri si terranno alle 18 al Cineteatro Cecchetti di Civitanova, sempre ad ingresso libero. Si intitola Storie di donne tra maternità, disabilità e violenza. L'incontro è in programma mercoledì 30 settembre alle 17.30 alla Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona. L'appuntamento fa parte del calendario di iniziative collegate alla mostra Nicoletta Bonarelli, Dal vero all'anima, a cura di Michele Servadio. Il confronto mette in relazione il modo in cui la donna è rappresentata nell'opera d'arte con esperienze reali, fragilità e diritti che segnano ancora oggi la vita di molte persone. L'incontro sarà introdotto dai saluti di Marta Paraventi, assessore alla cultura del Comune di Ancona, e di Orlanda Latini, assessore alle pari opportunità, sempre del Comune di Ancona. Interverranno poi Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa forense, e Laura Catena, avvocata e operatrice del Centro Antiviolenza.
4: Lo sport.
3: Iniziamo con il calcio, Serie D, Girone F. La Maceratese subisce un gol dalla forte Sant'Egidiese nel primo tempo, poi grazie al rigore centrato da Ruani riesce a pareggiare nel secondo. La partita finisce con un pareggio importante per i biancorossi, che guadagnano un punto e così muovono la classifica. Determinante il portiere Grillo, che ha messo a segno non poche parate. La Recanatese perde in casa del Lanciano per 1-4. Ascoltiamo ora l'allenatore della Maceratese, Sante Alfonsi, a fine gara.
5: Io sono contento della prestazione della squadra, perché il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, meritavamo forse di stare in vantaggio noi, che l'occasione abbiamo avuto più noi. Abbiamo preso un gol stupido che non deve calciare lì, poi giustamente c'era fuori gioco, ma l'arbitro non l'ha fischiato. E siamo stati bravi a reagire, perché siamo ripartiti il secondo tempo con grande cattiveria, grande voglia di non voler perdere questa partita, e abbiamo pareggiato subito. Abbiamo subito un altro paio di occasioni per raddoppiare, andare in vantaggio addirittura. Poi è normale, nei cambi facevamo un po' fatica oggi noi, loro invece mettevano calibri importanti. La squadra ha retto fino alla fine, ha combattuto, ha lottato, e questo è lo spirito che vogliamo vedere, questo è lo spirito importante. Ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare.
3: In eccellenza storica prima al Leonardo Capponi per l'Aurora Treia, che inaugura il nuovo impianto con una prestazione spettacolare e travolge la Jesina con un roboante 7-2. Una giornata destinata a rimanere negli annali della società, celebrata nel modo più bello dalla squadra di Mister Ricci, capace di conquistare la terza vittoria nelle prime 4 giornate di campionato e di portarsi a quota 10 punti in classifica, subito dietro la Fermana. Ma andata molto bene anche per Tolentino, che ha superato Castelfidardo in trasferta per 4-3. Disfatta invece per Montefano, superato dalla Fermana per 3-0. Fermana, lo ricordiamo, è prima in classifica a punteggio pieno. E passiamo al tennis. Julia Graber ha conquistato il Delta Motors Tolentino Open, il suo terzo titolo nella categoria. L'austriaca era fra le favorite della vigilia e sulla terra battuta si è confermata la più in palla di tutte, superando un avvio in salita. Ha rimontato un set di svantaggio nei primi tre incontri per poi trovare il suo miglior tennis fra semifinale e finale. Dopo il successo di sabato contro Oksana Selekmeteva, la trentenne di Dornbirn ha disputato una grande finale di fronte alla spagnola Guiomar Maristany Zuleta di Relas, imponendosi per 7-6, 6-2.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-25 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ogni mattina qualcuno prepara parole destinate a durare solo poche ore e poi sparire. Buon inizio settimana e bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi è giornale.

0: Il giornale è un oggetto che nasce già sapendo di essere effimero, stampato all'alba, letto entro sera, dimenticato il giorno dopo. Eppure per generazioni è stato il modo più concreto per sapere cosa succedeva fuori dalla propria strada, dal proprio paese, dalla propria vita. C'è qualcosa di quasi commovente in questa fragilità dichiarata, un oggetto che non pretende di restare, ma che nel momento in cui viene letto diventa l'unica finestra disponibile su ciò che accade altrove. Chi lo scrive lo sa bene, ogni articolo ha una scadenza e proprio per questo va scritto con cura, come se fosse l'unica occasione per dire quella cosa in quel modo. C'è una responsabilità precisa in questo mestiere. Le parole stampate restano, vengono ritagliate, conservate, a volte incorniciate, anche quando chi le ha scritte non lo immaginava nemmeno. Il giornale è cambiato molto oggi, schermi che aggiornano le notizie ogni minuto, titoli che durano il tempo di uno scroll, eppure il fascino della carta stampata resta intatto, almeno per me. Ci penso spesso, quasi ogni giorno. Piegarla, sfogliarla, scegliere da dove iniziare a leggere, magari partendo dall'ultima pagina invece che dalla prima, sono gesti che nessuno schermo saprà mai restituire allo stesso modo. Non è solo informazione, è anche un piccolo rito quotidiano che qualcuno continua a coltivare anche quando tutto intorno corre più veloce. E in edicola la mattina si intrecciano ancora oggi mondi diversi, chi cerca il meteo, chi il necrologio di un conoscente, chi soltanto due minuti di silenzio prima di iniziare la giornata. Questa lentezza voluta, in un mondo che ha fretta di sapere tutto subito, resta una delle sue forme più silenziose di resistenza. Buona giornata a chi ancora si prende il tempo di leggere, invece di scorrere soltanto. E buona giornata naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori che preferiscono la radio come strumento di informazione e non solo. Da Antonio Torretti è tutto. Grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole. A domani con un'altra parola.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con una sorpresa, la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i PFIS, un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili che segue il viaggio del Papa in Francia che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno Leone, a Metz ha appena finito il suo intervento all'incontro intitolato alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della seconda guerra mondiale. Dai suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace e allora in calza al Papa chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni, Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa, rientro a Roma alle 21, da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazzaterwell.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump: vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano abbordate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano, nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano i territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
5: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora parliamo del caro carburante. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
6: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare la comunità nazionale a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
7: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto tre condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
8: Il report The Lancet descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi quasi 2000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600 corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione importazioni dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie, che per il resto scelgono prodotti più moderni. I numeri confermano come il sistema sia in grado di assicurare la continuità terapeutica anche attraverso medicine equivalenti, alternative cliniche, e come l'Italia possa contare su strumenti efficaci per affrontare temporanei problemi legati ai circuiti distributivi. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, da Lorenzo Sada in regia, Franco Rossi al microfono, un augurio di buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo la recita di Bolzano di Sandor Amarai, questo romanzo che narra le vicende di Giacomo Casanova. Il Marai fu un grandissimo studioso dell'autobiografia di Casanova e apprese tutti i particolari della sua vita leggendo proprio quello che Giacomo aveva scritto di suo pugno. Pubblicò il romanzo nel 1940 a Budapest, quando ancora non si era stabilito in Italia. Marai lasciò l'Ungheria nel 1948, quando il regime sovietico mise al bando anche le sue opere e lui non poté più sopportare la soppressione delle principali libertà individuali e di espressione. E dunque si trasferì successivamente in Italia per qualche anno, dove restò fino al 1952 tra Positano e Napoli. Ma la biografia di Giacomo, questo romanzo era già stato pubblicato, perché Marai aveva comunque viaggiato all'interno dell'Italia, per l'Europa, fra gli anni 20 e gli anni 30. La ricostruzione che Marai fa in questo romanzo tiene fede storica alla fuga dai piombi di Venezia nel 1756. La ricostruzione che fa del suo soggiorno, chiamiamolo così, a Bolzano è decisamente romanzata e come tale noi la dichiariamo. Giacomo sta avendo un confronto faccia a faccia con il conte di Parma, che è andato a trovarlo alla locanda dove lui alloggia, e il fulcro della questione è Francesca, sua moglie, l'unica donna che Giacomo abbia mai amato, e il conte sa essere ricambiato dalla sua giovane e bellissima moglie. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

È possibile che tu non capisca perché sono qui e cosa voglio chiederti dopo tutto ciò che è avvenuto e non è avvenuto tra noi? Perché vedi, l'azione non è tutto. Tanto è vero che in un'ora così tarda, senz'altro scomoda e rischiosa per la mia salute, non mi troverei seduto qui se a suo tempo tu non ti fossi limitato a parlare, ma avessi agito. Invece sono dovuto venire per forza da te, e così facendo ho già quasi pronunciato la domanda a cui non potrai più rispondere semplicemente a parole. Te lo ripeto, Giacomo. Sono venuto quando dovevo venire, non un istante prima, poiché ho un impegno improrogabile con te, improrogabile e definitivo. Ti ho portato una lettera. Indubbiamente colei che l'ha scritta non immaginava che l'avrei consegnata io, e da parte mia confesso di considerarlo un ruolo abbastanza ingrato, che lede la mia dignità. In tutta la mia vita ho portato un'unica lettera d'amore, e in quel caso era stata scritta a un re da una regina. Non faccio di mestiere il postillon d'amour. Non amo la turpe abilità dei ruffiani. Puoi credermi se ti dico che non mi piace per nulla la scaltrezza viscida e zelante praticata normalmente dai malandrini al servizio dei sentimenti umani. Ciò nonostante ti ho portato questa lettera, ovviamente di mano della contessa, che lei ha scritto oggi verso mezzogiorno, poco dopo il levé, quando l'ho lasciata per andare a intrattenermi con i miei libri. Non è lunga, perché i grandi scrittori e le donne innamorate scrivono sempre in maniera succinta, usando solo le parole strettamente necessarie, come tu, da scrittore innamorato esperto, certamente saprai. No, la contessa non poteva immaginare che sarei stato io il postino. E forse adesso pensa che la lettera sia andata smarrita, mentre attende una risposta con l'impazienza tipica degli innamorati che credono di poter cambiare con la loro volontà ferrea e cieca le leggi del tempo e dello spazio. Sì, talvolta credono addirittura di poter dominare le cose eterne, di esserne padroni della vita e della morte. E non è detto che si sbaglino. Adesso che non devo guardare avanti, non devo più guardare lontano, anche i miei occhi malandati possono percorrere questa piccola distanza, che del resto è piccola solo se misurata in base ai nostri criteri, mentre nell'universo della passione e dell'amore è sconfinata e senza tempo. Comprendo la terribile forza di volontà degli innamorati, e credo anch'io che con una letterina profumata, seppur poco corretta nell'ortografia, ti prego, scrittore, di considerarla con benevolenza quando la leggerai, con un sentimento nebuloso e palesemente infantile, facendo leva sul desiderio, sia possibile smuovere l'ordine universale e per un certo periodo, ossia entro i limiti di un'eternità relativa, si possano effettivamente dominare la vita e la morte. E adesso che devo rispondere a una domanda postami dalla vita, perché in questo momento, Giacomo, ciascuno di noi due domanda e risponde in uno strano esame dove tutti sono al tempo stesso allievi e maestri. Adesso che devo caricare di nuovo la vita, come un vecchio fucile arrugginito con i proiettili della volontà, per poi prendere la mira senza esitazioni ancora una volta, con mani che non tremino, con occhio limpido e sicuro, comincio veramente a credere che esista una forza, un'unica forza, capace di prevalere su tutte le leggi, anche su quelle che governano il tempo e la gravità. Questa forza è l'amore. Non è la passione. Scusami, Giacomo, se tento di correggere il principio fondamentale della tua vita e le grandi esperienze che hai acquisito. Non è la passione, cacciatore, pescatore, scrittore e scienziato infelice. Tu che di sera ti trascini nel letto la preda calda e fumante, madida per lo spavento e l'emozione. Qui oppure altrove, in un posto qualsiasi, non è la fame che si acquatta digrignando i denti e spia la sua preda,
dovunque il sogno e il desiderio, la speranza e la solitudine attendano, fantasticando il loro liberatore. Non è la destrezza manuale del giocatore d'azzardo, e non sono i sotterfugi della scienza militare, che arriva sotto la finestra della virtù addormentata, strisciando lungo scalette di corda, armata di parole temerarie. Non è la curiosità, frutto della tristezza e di una solitudine spaventosa, a spingersi all'azione. Sto parlando dell'amore, Giacomo, che prima o poi giunge a tentare tutti nella vita, persino una belva triste e sanguinaria come te. Non è per caso che anni fa sei venuto a Pistoia. Non è per caso che sei fuggito da lì. Tu non sei del tutto colpevole, né del tutto innocente, perché una volta l'amore ha tentato anche te. Allora ti scacciai con la punta della mia spada. Che follia! Avresti fatto bene a esclamare: vecchio pazzo, vecchio rimbecillito e innamorato, credi che esistano pugnali veneziani temprati nel ghiaccio e nel fuoco, o lame fuse forgiate a Damasco capaci di trafiggere l'amore sino a distruggerlo? Sarebbe stata una domanda più che giustificata, anche se un po' sentimentale, un po' retorica, anzi poetica, ma giustificata dall'esperienza di vita. Ecco perché stavolta non mi sono presentato da te con una spada appuntita o una lama affilata. Stavolta, Giacomo, sono venuto con un'arma diversa. Quale arma? L'arma della ragione. Nella contesa dei sentimenti, signore, questa è un'arma debole e impari. Non sempre. Mi stupisco che sia proprio tu a sostenere una cosa del genere. È l'unica arma che esista, Giacomo. Intendo la ragione, quella vera, che non vuole né discutere né contrattare, anzi non vuole neanche convincere. Te lo ripeto, non sono venuto né per supplicare né per minacciare. Sono venuto per constatare e per porre domande. E nella mia condizione, che è al tempo stesso deplorevole e pericolosa, ho buoni motivi per credere che quest'arma fredda e scintillante, la ragione, sia più forte delle fanfaronate plateali dei sentimenti. Tu e la contessa, figliuolo, siete stati toccati dall'amore. Un dato di fatto che non pretendo di spiegare. Sai bene che non amiamo nessuno per le sue virtù. Sì, un tempo credevo che gli oppressi, i colpevoli e i riottosi fossero più amati dei virtuosi. Ma poi sono diventato vecchio. Ho imparato molte cose. Ormai so che i peccati e gli errori non ci spingono ad amare qualcuno più di quanto non facciano la bellezza, la bontà o la virtù. Forse sono cose che si comprendono soltanto alla fine, quando la saggezza e l'esperienza non servono più a molto. È una lezione crudele che non ci conforta e non ci lusinga. Dobbiamo rassegnarci al fatto che se amiamo qualcuno non è per le sue caratteristiche, per la sua bellezza e per le sue doti individuali, oppure per la sua bruttezza, la sua deformità o la sua povertà. L'amiamo soltanto perché nell'universo agisce una volontà di cui non possiamo capire la sostanza reale e che si manifesta in forme del tutto casuali affinché il mondo possa rinnovarsi nella sua perenne rotazione. Una forza che tocca gli animi e i nervi secondo criteri inesplicabili. Stimola il funzionamento degli ormoni e ottenebra la mente più lucida. Tu e la contessa siete innamorati. Ed è un'accoppiata abbastanza stupefacente e incomprensibile. Anche se solo un ingenuo si meraviglierebbe di una tale stranezza, giacché tra gli esseri umani non c'è nulla di impossibile. Nel mondo animale le regole del gioco vengono rispettate con maggior coerenza. Non ho mai sentito parlare dell'amore tra un puma e una giraffa o di altre cose del genere. Gli animali rimangono all'interno della loro specie, dei limiti prestabiliti. Ma scusami, non intendevo offenderti. Offenderei piuttosto me stesso con un paragone simile. No, gli animali sono più coerenti. Noi uomini invece
magnifici nonostante la nostra miseria. Siamo qui per comprendere questa forza misteriosa, per quanto incapaci di decifrarne le intenzioni, e per rassegnarci ad accettare fatti inesplicabili. La contessa ti ama. La cosa è stupefacente, se la fulgida aurora amasse la notte tempestosa. Per allontanarmi dalle immagini tratte dal mondo animale che oggi, a quanto pare, mi tentano particolarmente. Tu sai bene che questo sentimento è una ribellione contro la legge della tua vita. Non c'è nulla che ti terrorizzi e ti spinga alla fuga quanto un simile sentimento. È stato l'amore a toccarti quando hai incontrato la contessa, che a quei tempi era ancora semplicemente Francesca. Ed è stato l'amore a ricondurti vicino a lei, non il ricordo di un'avventura finita male. Ma qual è la natura del vostro amore? È una questione su cui ho meditato parecchio, avevo tutto il tempo. Hai creduto a lungo a Pistoia e anche più tardi a Venezia e in prigione, quando Francesca era già la contessa di Parma e noi, come due stupidi, ci eravamo già battuti per lei, che si trattasse soltanto di un'avventura fra tante altre. Di un'avventura non perfettamente riuscita, in cui avevi provato un pizzico di pietà. Ma vedi, la pietà è sempre sospetta. Tu, Giacomo, non sei di quelli che conoscono la compassione. Dormi tranquillo mentre la donna da te abbandonata arrotola le lenzuola del vostro letto d'amore per farne una corda con cui si impiccherà davanti alla tua porta. E allora tu esclamerai: «Perbacco!» e scuoterai il capo, sei fatto così. L'amore, come tu lo consideri, il modo in cui segui le donne, lo sguardo con cui ti volti per dare un'occhiata a una mano, a una spalla, a un seno femminile, hanno ben poco di umano. Una volta, diversi anni fa, ti ho visto a Bologna, a teatro. Non ci conoscevamo ancora, e tu non conoscevi neanche Francesca, che allora aveva circa 12 anni. Non la conosceva nessuno, solo io sapevo della sua esistenza, come si sa dell'esistenza di una rara pianta che cresce in segreto, nel clima artificiale di una serra, fino a quando un giorno fiorirà, e allora il mondo intero rimarrà a bocca aperta. Non sapevi nulla di Francesca e neanche di me quando hai fatto il tuo ingresso in quel teatro di Bologna dove la gente sussurrava il tuo nome. Ti sei presentato in maniera eccellente, meglio di un attore. Ti sei fermato in prima fila, voltando le spalle al palcoscenico, e dopo esserti tolto l'occhialetto ti sei guardato intorno. Allora ho avuto l'opportunità di osservarti con attenzione. Nei palchi la tua fama e il tuo nome sibilavano sulle labbra di tutti. Tu non sei un bell'uomo, e me ne congratulo con te. Non sei uno di quegli odiosi bellimbusti che sfoggiano i loro lineamenti piacevoli come le baldracche. Il tuo volto è rozzo e singolare, come potrei dire virile, sì. Ma non nel senso umano del termine. Ah, non intendo offenderti, ma il tuo volto ha poco di umano. Oppure, chissà, forse il tuo volto è proprio quello vero, così come lo aveva immaginato il creatore prima che il tempo, le varie epoche, gli ideali e le mode plasmassero e modificassero l'idea originaria. Il tuo naso grande, la tua bocca dura, la tua figura attarchiata, le tue dita tozze come spatole, il tuo mento squadrato, non corrispondono all'idea del bell'uomo, no di certo. Lo dico per farti un complimento. C'è qualcosa di inumano nel tuo volto, Giacomo. E ho dovuto decifrare i tuoi lineamenti prima di riuscire a comprendere Francesca e il vostro amore. Non fraintendermi. Ho parlato di qualcosa di inumano, ossia di non umano. Tuttavia non è neanche bestiale. È come se tu fossi una creatura intermedia fra l'essere umano e la belva, il risultato di una qualche strana creazione anomala. Nell'officina in cui si mescolano gli elementi costitutivi degli esseri umani, qualcuno aveva senz'altro dei progetti su di te.
Li hanno creato come una via di mezzo tra l'uomo e la belva. Stavi in piedi nella sala del teatro appoggiato alla balaustra dell'orchestra e a un tratto hai sbadigliato. Guardavi le donne con l'occhialetto in mano e le donne ricambiavano lo sguardo senza nascondere la loro curiosità, mentre gli uomini osservavano i tuoi movimenti e spiavano le occhiate incuriosite delle donne. E in quell'atmosfera tesa, colma di muta eccitazione, hai sbadigliato, mettendo in mostra tutti e 32 i denti, dando le tue zanne giallastre. Uno sbadiglio come si deve, uno sbadiglio che faceva paura. A Firenze, nell'aranceto del mio palazzo, un tempo tenevo dei giovani leoni e un leopardo più anziano. Quella volta, quando ti ho visto, mi hai ricordato gli sbadigli di una belva attempata che più tardi finì per sbranare il suo domatore arabo. La nobile bestia era capace di sbadigliare in modo altrettanto improvviso, spalancando le fauci con una noia infinita e con un'indifferenza sorprendente di fronte al mondo che l'aveva ridotta in schiavitù. Allora pensai che se ti avessi sorpreso accanto a una donna che piaceva anche a me, ti avrei catturato gettandoti addosso una rete, ti avrei trapassato il petto con un tridente. E 3 anni dopo non mi meravigliai affatto, arrivando a Pistoia, trovarti lì in un giardino nei pressi del muro scalcinato a lanciare con un bastoncino dalla punta dorata dei cerchietti variopinti a Francesca, che li afferrava al volo con abilità. Cosa pensai? Semplicemente questo. Sì, è naturale, non poteva succedere diversamente. E adesso ti ho portato la lettera di Francesca. Con gesti lenti e misurati, trasse dalla tasca interna del suo mantello con il collo di pelliccia una lettera piegata in due e la tenne alta. Ti ho già pregato di essere indulgente per quanto riguarda l'ortografia. Hai imparato a scrivere da poco, a Parma, da un poeta vagabondo castrato dai mori che ho riscattato io stesso dalla prigionia. Un po' perché suo padre lavorava per me come giardiniere e un po' perché ho sempre avuto un debole per i poeti. Si vede che era emozionata mentre la scriveva e questo ha un che di commovente. Non conosce bene le maiuscole, poverina. Me la immagino intenta a scarabocchiare con la testa in fiamme e le dita gelide e tremanti su questo pezzetto di pergamena pieno di macchie. Procuratole chissà come, insieme all'occorrente per scrivere, dalla sua dama di compagnia e complice, la vecchia Veronica. È una lettera breve. Permetti che sia io a leggertela per primo. Puoi permettermelo anche perché non è la prima volta che la leggo. Già letta alle 4 del pomeriggio quando è stata consegnata allo stagliere che doveva recapitarla. E poi più tardi, verso sera, prima di recarmi da te come postino e messaggero. Aggrotti le sopracciglia. Stai pensando che è da maleducati leggere la lettera di una signora? Taci perché disapprovi la mia curiosità? Hai ragione, disse tranquillamente. Nemmeno io la approvo. E qui ci fermiamo. Una lunga, lunga, lunga tirata, quella del Conte di Parma, che ci ha preso tutta la puntata, ma questo romanzo funziona un po' così, per lunghi monologhi che raccontano le vicende. E ne prendiamo atto e apprezziamo via via che scopriamo autori, leggiamo libri, anche maniere differenti di fare letteratura. Vi aspetto domani per scoprire che cosa avrà mai detto Francesca nella lettera a Giacomo. Non mancate, mi raccomando. Ciao.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina suo intervento sull'Europa al centro congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: A Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della seconda guerra mondiale. Dai suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda, lui parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, incalza il Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se noi ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano, la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21, da me è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk. E oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti, deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ippico, dalle pompe di benzina, mentre piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini.

0: Musica è la vetrina della musica indipendente, un contenitore di novità discografiche che va in onda tutti i giorni a quest'ora e che vi offre appunto musica nuova di ogni genere musicale con artisti indipendenti, spesso anche emergenti, debuttanti. Ben ritrovati, buona settimana, partiamo così.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

0: Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico. E poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Sì, allora, sì, sì, sì. Adesso però, cioè, ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì. È stato bello produrre questo nuovo singolo, che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutte le spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo sì. Stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché esatto. Tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchie, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi sì. Aveva fatto questa edizione particolare dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Visto che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre. Con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Very been together for many years. Very together working on our fears.

singolo per gli U-Man, li abbiamo già avuti in programmazione con Some Is Ready, questa invece si chiama Very ed è la nuova canzone. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica, sarà una settimana ricca di novità anche questa. Ve ne presento subito un'altra, il singolo di Michele Montani.

milioni di isole, questo siamo noi, siamo milioni di isole. Il paradosso raccontato da questa canzone è che siamo costantemente connessi ma incapaci di comunicare davvero. Abbiamo tutto a disposizione ma tutto è sempre più freddo, distaccato. È una cosa che fa riflettere. Michele Montani, Ora Musica, ma andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità.

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samuè, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
6: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
7: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Sport in primo piano in questo nostro approfondimento dedicato all'informazione locale. Naturalmente il calcio è in primo piano con la Maceratese che ieri ha pareggiato, ha subito un gol dalla Forte Sant'Egidiese nel primo tempo, poi grazie al rigore centrato da Ruani è riuscita a pareggiare, come dicevamo, nel secondo tempo 1-1. La partita è finita con un pareggio importante per i biancorossi che guadagnano così un punto e muovono la classifica. Determinante il portiere Grillo che ha messo a segno non poche parate. Andiamo subito a vedere che cosa ha detto Sant'Alfonsi, l'allenatore dei biancorossi, a fine partita.
9: Io sono contento della prestazione della squadra, che il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, meritavamo forse di stare in vantaggio noi, che l'occasione abbiamo avuto più noi. Abbiamo preso un gol stupido che non deve calciare lì, poi giustamente c'era fuori gioco ma l'arbitro non l'ha fischiato, e siamo stati bravi a reagire perché siamo ripartiti il secondo tempo con grande cattiveria, grande voglia di non voler perdere questa partita, e abbiamo pareggiato subito, abbiamo subito un altro paio di occasioni per raddoppiare, andare in vantaggio addirittura. Poi è normale, nei cambi facevamo un po' fatica oggi noi, loro invece mettevano calibri importanti. La squadra ha retto fino alla fine, ha combattuto, ha lottato, e questo è lo spirito che vogliamo vedere, questo è lo spirito importante, ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare. Il primo tempo le occasioni le abbiamo avute e potevamo anche andare in vantaggio il primo tempo, poi davanti alla porta adesso ci manca quel pizzico di cattiveria, di lucidità per azzeccare l'ultimo passaggio, di prendere la porta, che ci arriviamo anche abbastanza bene. Lavoriamo per migliorare anche in questo. Sì, poi quel gol poteva essere una mazzata per come è venuto, per come è stato preso, però vedevo lo spirito dei ragazzi dentro spogliatoio che non volevano perdere un'altra partita in casa, non volevano perdere un'altra partita perché non meritavamo, e sono entrati in campo cattivi, cattivi, cattivi. Ripeto, abbiamo fatto subito il pareggio e potevamo anche fare il dono, poi alla fine sì, eravamo stanchi e nei cambi loro avevano qualcosa in più di noi, questo è vero, però va dato merito a tutti i ragazzi che stanno lavorando con noi per l'impegno che stanno mettendo in allenamento e nelle partite. Io sono molto contento di questo che stanno facendo.
8: A proposito di serie di girone F, c'è da registrare la sconfitta della Recanatese in casa del Lanciano, FC 4-1 il risultato finale per i padroni di casa. Ora vediamo la classifica, prima è la Vigor Senigallia con 13 punti, segue l'Aquila 1927 con 11, Teramo Calcio 10 insieme a Foligno, Ancona e K Sport Montecchio Gallo, oltre a Sant'Egidio 8 di punti, 7 Lanciano, Atletico Ascoli, Fossombrone, 6 punti la Recanatese, 5 Nottaresco Calcio, 4 punti Giulianova, Angelana, Maceratese, Sporting Club Triestina e Calcio Termoli, infine la Pietralunghese chiude con 2 punti. Ora andiamo insieme a vedere che cosa è successo in eccellenza. In particolare ci sono diverse partite che insomma colpiscono l'attenzione, a cominciare da quella dell'Aurora Treia, una grande squadra, l'abbiamo già detto, il veramente si sta comportando benissimo in questo inizio di campionato. Peraltro la partita che ha inaugurato il nuovo impianto ha visto una prestazione spettacolare. L'Aurora Treia ha travolto la Jesiena con un 7-2. Il risultato finale, tra i gol messi a segno, due di Luca Senigallesi, che ascoltiamo a fine partita nell'intervista tratta da IG Sport 47.
10: Sono contento perché è la mia prima doppietta in carriera e volevo dedicare questa gioia al nostro compagno Buonavoglia, che come tutti sappiamo ha avuto questo infortunio, fa parte dei rischi del mestiere, come si dicono, però ecco, siamo molto dispiaciuti per lui, ma ecco, lui era già contento per noi, è sceso subito ad abbracciarci, quindi ben venga, dai. E l'avevamo preparata in questa maniera, il mister ci aveva avvisato che loro facevano molta densità in mezzo al campo, tecnicamente era una buona squadra, quindi correre all'indietro forse era la parte più importante della partita, perché poi davanti le qualità poi vengono fuori da sole. Mercoledì ora abbiamo l'andata di Coppa col Tolentino, ora testa a quella, poi penseremo a domenica prossima.
8: Sempre in eccellenza, vediamo anche i risultati di altre partite che coinvolgono squadre maceratesi. E allora Tolentino rifila un bel 4-3 a Castelfidardo, Chiesa Nuova pareggia 0-0 con Fermignanese, Matelica viene sconfitta da Urbino per 4-0 e poi ancora Montefano Fermana finisce 0-3, Osimana Trodica 0-0, San Giustese Lunano 0-1. La classifica, prima era fortissima Fermana, punteggio pieno 12 punti, ma segue un'altra squadra molto molto forte, Aurora Treia con 10, quindi Tolentino, Almafano e Lunano 7 punti, 6 per Urbino e Trodica, 5 per Montegranaro e Montefano, 4 punti per Matelica e Jesina, 3 per Chiesanuova, Fermignanese e San Giustese, 2 Castelfidardo e 1 infine per Osimana. Cambiamo ora sport, andiamo ad occuparci di tennis perché si è chiuso il Delta Motors Tolentino Open WTA 125 ieri con la gara finale che è stata vinta da Julia Graber, che conquista così il suo terzo titolo nella categoria. L'austriaca era fra le favorite della vigilia e sulla terra battuta si è confermata la tennista più in palla di tutte, superando in avvio in salita, ha rimontato un set di svantaggio nei primi tre incontri per poi trovare il suo miglior tennis fra semifinale e finale. Dopo il successo di sabato contro Oksana Selekmeteva, la trentenne di Dornbirn ha disputato una grande finale di fronte alla spagnola Guiomar Maristany Zuleta de Reles, imponendosi per 7-6, 6-2 in un duello deciso, proprio come il precedente, dal primo set. Infine passiamo al golf, andiamo al Conero Golf di Sirolo, con oltre 80 giocatori, 18 buche, una cornice paesaggistica d'eccezione. Il Conero Golf di Sirolo ha ospitato la Coppa Cariferma in questo weekend, appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi del calendario golfistico regionale, che ha richiamato sul percorso immerso nel Parco del Conero golfisti provenienti da tutto il territorio. Una giornata di sport e competizione su un campo che, oltre al fascino del paesaggio, vanta un'importante tradizione agonistica. Il percorso di Sirolo è stato teatro di manifestazioni di rilievo internazionale, dall'Open d'Italia Proabili alle qualifiche dell'Alps Tour, confermandosi una delle realtà di riferimento per il golf marchigiano. A prendersi la scena nella competizione è stato il giovanissimo civitanovese Antonio Fornari, vincitore del primo premio lordo di prima categoria. Nella stessa categoria il successo netto è andato al sangiorgese Simone Pieragostini, che ha preceduto l'anconetano Fabrizio Mancinelli, secondo classificato.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Vai bella.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa, Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa di bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Le parole di In Blu 2000.
4: Sono le parole di In Blu 2000 anche per questo inizio di settimana. Ben ritrovati in questo 28 settembre, 3 minuti dopo le 3, e non è uno scherzo, questo è l'orario solito. Fino alle 16:30 c'è per il momento il nostro Daniele Caruso in regia, ma qualcosa in via di cambiamento. Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti voi. Nulla è cambiato per quanto riguarda il vostro contatto preferito attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Poi vi ricordo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi vi invitiamo anche all'ascolto di Play 2000, la nostra app scaricabile gratuitamente, e poi anche il sito play2000.it. Iniziamo subito con la musica nuova di questo periodo. C'è Miss Italia, Dito nella piaga.

Sony qui nel pomeriggio di Blu 2000, un saluto lo mandiamo al nostro Lorenzo Sada che in regia sarà con noi fino alle 16.30 e insieme anche per parlare di live di questa giornata del 28 settembre, iniziando da Francesco De Gregori, sarà a Genova al Teatro Carlo Felice. Continua il tour di Gianni Morandi a Bergamo, Chorus Life Arena per lui, mentre Samuele Bersani al Teatro Carlo Felice sarà anche lui presente a Genova. Giorgia all'Arena di Verona continua il suo trionfale tour, grandi successi e grandi ospiti, soprattutto Niccolo Fabi, anche lui al Teatro Carlo Felice, c'è una reunion questa sera al Teatro Carlo Felice di Genova, ci sarà anche Niccolo Fabi. Gli Evanescence a Casalecchio di Reno, a Bologna, Unipol Arena, e quindi il ritorno di questo gruppo rock che ha fatto la storia nei primi anni 2000. Ermal Meta, Teatro Carlo Felice, anche per lui a Genova questa sera a partire dalle ore 21. Stessa cosa per Simone Cristicchi con il suo appuntamento live. Andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani. Genova gettonatissima, perché al Pala Technoship ci sarà il live di Ligabue, mentre sempre domani a Pompei Napoli al Teatro Grandi Scavi di Pompei in Piazza Esedra il live di Biagio Antonacci, che stiamo anche ascoltando con il suo ultimo singolo. E Manolde invece sarà a Milano, Santeria Toscana 31. Questi sono soltanto alcuni dei live di domani, ovviamente ci aggiorneremo in corso d'opera e attendiamo anche le vostre segnalazioni in fatto di live concerti dalle vostre parti a diretta @radioinblu.it. Lei invece è Laura Pausini, nuova canzone ispirata da Raff.

La magia di un pezzo davvero senza tempo, questo di Marvin Gaye, e noi ritorniamo ai tempi nostri perché c'è un'indagine che è stata fatta da Open Table, soprattutto negli Stati Uniti, dove le prenotazioni per una sola persona sono aumentate nei ristoranti del 29% nell'arco di 2 anni. La corsa non si è fermata: tra giugno 2025 e giugno di quest'anno l'aumento è stato un ulteriore 23% rispetto all'anno scorso. Parliamo indifferentemente di uomini e donne, ma con una buona percentuale in più di donne rispetto al passato, cioè mangiano da soli al ristorante. Quindi mangiare da soli sta diventando sempre più normale. Una volta ci stupivamo quando vedevamo delle persone sole al tavolo, anzi insomma ci preoccupavamo, pensavamo alla solitudine, no, di questa persona che è costretta magari ad andare al ristorante a cena da sola, tanto che quella che un tempo poteva sembrare una situazione un po' scomoda oggi viene scelta apposta dalle persone. Ma c'è una motivazione in più, perché il punto non è necessariamente essere senza compagnia, anzi per molti è esattamente il contrario, cioè non aspettare che magari qualcun altro sia libero per fare qualcosa che si ha voglia di fare. Spesso magari si coinvolgono amici, parenti per andare a cena e poi nessuno vuole andare all'ultimo minuto, perché privarsi di un piacere personale. Provare magari quel ristorante salvato da mesi, ordinare senza compromessi, mangiare con calma, oppure semplicemente godersi un po' di tempo per sé senza conversazioni obbligatorie con gli altri, tutto qui. Non è che ci sono poi delle motivazioni chissà quale dietrologia. Anche i locali stanno iniziando ad accorgersene con più attenzione ai posti al bancone, anche esperienze pensate per chi arriva da solo. Anche in effetti quest'estate mi è capitato di vedere tanti turisti stranieri mangiare da soli al tavolo, uomini e donne indifferentemente. La tendenza non riguarda, diciamo, soltanto gli States. Come riportato da questo sondaggio, le prenotazioni individuali risultavano in crescita del 18% anche in Germania quest'anno e del 14% nel Regno Unito. Insomma, il tavolo per uno sta perdendo quella vecchia aura da nessuno poteva venire con me, oggi può significare semplicemente avevo voglia di uscire, sono uscito lo stesso. A giudicare dei numeri, sempre più persone stanno ovviamente pensando la stessa cosa. E lo chiediamo a questo punto a voi, amici che ci seguite, se vi è mai capitato di andare a cena da soli o a pranzo da soli perché gli altri magari non volevano venire, oppure solo per una scelta personale. Ecco, a questo punto, diretta a radioinblu.it, come si dice, come diceva anche la mia nonna, buonanima, ecco, meglio soli nella vita che mal accompagnati, forse sì.

Elton John, Sad Songs, qui su Blu 2000. Allora, mentre il caldo non accenna a diminuire, anzi questa è la settimana del ritorno del caldo soprattutto al centro nord, fa strano parlare di ghiaccio, però ne dobbiamo parlare perché Holiday on Ice, che è un appuntamento che visita spesso il nostro paese, diciamo la verità, arriva a Milano con questa nuova produzione dal titolo Cinema of Dreams, quindi una nuova sezione per dare un omaggio ai grandi film di Hollywood, che porterà sul ghiaccio la magia del grande schermo. Lo show è diretto da King Gavin, sarà in scena all'Unipol Dome di Milano il 16 e 17 gennaio, ispirato ai grandi film di Hollywood. Cinema of Dreams trasformerà la pista di circa 800 metri quadri in questo gigantesco set cinematografico sul ghiaccio, accompagnato con il pubblico che potrà apprezzare epoche, generi, atmosfere differenti. Al centro della storia tre amici che riscopriranno un vecchio cinema abbandonato e decidono di riportarlo in vita. Ed è uno spettacolo a cui parteciperanno oltre 35 pattinatori artistici internazionali, protagonisti di uno spettacolo con al centro la tecnica, l'eleganza, la capacità performativa, lo sappiamo, del pattinaggio su ghiaccio. E poi un progetto, la mente di questo progetto è King Gavin, direttore creativo e coreografo, che ha collaborato con artisti come Adele, Robbie Williams, Elton John, che abbiamo ascoltato prima, Lady Gaga, Coldplay. E centrale sarà la musica, che assume un ruolo davvero narrativo in questa nuova versione dello spettacolo, alternando pop, rock, ballad e sonorità cinematografiche. Diciamo che la storia di Holiday on Ice è sinonimo anche di innovazione, non perdono mai l'essenza dello spettacolo, lo hanno detto presentando questa nuova produzione del cinema, che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella ricca storia. Mai prima d'ora una produzione di Holiday on Ice è stata così ambiziosa, perché l'ultima tournée italiana risale al 2010, quindi l'occasione ghiotta anche per riscoprirlo dal vivo, quando lo spettacolo in quel caso tornò in Italia con Tropicana, questa produzione pensata per il pubblico di tutte le età, e anche in questo caso sarà un pubblico davvero diversificato per età, ma che accomuna davvero tutti, perché a tutti piace la magia del cinema.

0: L'energia dei G2 con Silence O, il nostro nuovo disco blu 2000 della settimana, è un'energia incredibile negli spettacoli che arricchiscono quest'anno il Teatro Olimpico, che ha svelato ufficialmente la sua stagione. Per parlarcene c'è il direttore artistico Lucia Bocca Montefoschi. Benvenuta Lucia, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie mille. Hai fatto bene a dire energia, perché per assistere alla nostra stagione ci vuole energia.
0: Esatto, grande coinvolgimento. Sono oltre 50 gli spettacoli quest'anno al Teatro Olimpico di Roma, che è già iniziato tra l'altro tutto il 24 settembre scorso e andrà avanti con sapori per tutti i gusti, diciamo così.
1: Esattamente così, abbiamo una grandissima varietà di spettacoli e questo ci riempie di gioia, perché possiamo essere interessanti per moltissime persone.
0: Tantissime persone che saranno coinvolti dalle le vostre, diciamo, i vostri programmi in cartellone, che spaziano davvero quest'anno tra comicità, ci sono momenti di ritorni degli interpreti anche più apprezzati nelle nuove creatività internazionali, quindi si parla di comicità d'autore, prosa, musica, danza e grandi produzioni internazionali. Allora, sappiamo Lucia che è molto difficile trattare un cartellone di oltre 50 spettacoli, cioè ricordare tutto quello che è presente, però potremmo parlare per iniziare magari della comicità d'autore. Autore, che ne dici?
1: Sì, perché no? Abbiamo dei comici straordinari, alcuni affezionatissimi che vengono da noi, il pubblico li ama moltissimo, tipo, non so, Maurizio Battista, Lil Greg, torna anche Angelo Pintus, poi dei nomi nuovi per il nostro teatro, ma non nuovi per gli spettatori, tipo Angelo Duro o Riccardo Rossi o Dado, o insomma abbiamo
0: tutti.
1: Moltissime, sì. Sì, abbiamo moltissima offerta di leggerezza e di allegria.
0: Poi dicevamo che gli spettatori di tutte le età sono coinvolti con spettacoli per famiglie, Grandi Illusioni, ci sarà questo capolavoro che fa tornare il mondo bambino, che si intitola Slava Snow Show, giusto?
1: Giustissimo, è difficile da descrivere perché è un incanto, uno entra in teatro e resta incantato, perché lui è un mimo che sa interagire con il pubblico in una maniera fantastica e appassiona moltissimo sia i grandi che i piccoli.
0: E poi i classici, ad esempio non mancherà il balletto di Roma con lo schiaccianoci nel periodo invernale, dal 17 al 20 dicembre.
1: Sì, per noi quella è una tradizione, quella dello schiaccianoci, però il balletto di Roma viene anche subito adesso, comincia dal mercoledì con una serata, con tre serate dedicate ad Astor Piazzolla e al tango, e quindi anche quella è una cosa molto interessante. Comunque uno dei complessi più importanti della nostra capitale, noi siamo felici di ospitarlo.
0: Davvero, quindi la danza sarà rappresentata da tantissimi protagonisti della danza italiana e internazionale, ci saranno dei momenti anche con le arti visive, con l'Accademia Filarmonica Romana, come detto, e poi c'è questo spettacolo che mi interessava parecchio, che è il No Gravity Theater.
1: Ah, è bellissimo. Hanno cominciato al Teatro Olimpico, non proprio cominciato lì, ma insomma si sono sviluppati al Teatro Olimpico. Abbiamo con loro un rapporto incredibile. Sono dei danzatori, però anche molto molto acrobati, e la ginnastica, insomma, è l'espressione del corpo, è la cosa più importante per loro. Questa volta si cimentano con l'avanguardia, cioè con tutti i movimenti del primo Novecento, e realizzano uno spettacolo molto molto sofisticato, ma molto coinvolgente.
0: Fantastico. Poi ci sono eventi unici al Teatro Olimpico di Roma. Quest'anno c'è anche una collaborazione che continua con la Festa del Cinema, che si terrà dal 13 al 25 ottobre, la produzione Politeama per lo spettacolo Hamlet.
1: Esatto, lo sa meglio di me.
0: Hamlet, diciamo che ormai è un classico, no? Cioè quasi tutti gli anni.
1: Cioè quasi tutti gli anni, noi siamo felici di averlo. E poi non dobbiamo neanche dimenticare le cose di musica leggera, perché abbiamo tantissime cose da Michael Jackson, non lui in persona, ma un tributo a Michael Jackson, a Lucio Dalla, cioè dei momenti. Tina Turner sarà ricordata dalla voce da una voce straordinaria. Insomma, sono vari i flash sulla musica di poco tempo fa che ci appassionano moltissimo.
0: Per ricordare questi grandi protagonisti. Allora, una domanda anche un po' personale, Lucia, in mezzo a tutto questo cartellone, senza nulla togliere agli altri, c'è un evento che le sta particolarmente a cuore, che le piace parecchio rivivere?
1: Allora, diciamo tutti, però non è vero. Forse è molto molto bello anche TTV, che è un omaggio a Venezia fatto dalla compagnia Finzipasca, e dico questo perché è meno conosciuto, quindi la gente magari non ci andrebbe subito, però sì, è veramente stupendo.
0: Ha fatto bene a ricordarlo, giustamente, per le produzioni, diciamo, definite tra virgolette minori, che minori non sono. Allora, tutto questo bello appuntamento, questo ricco cartellone di 50 e oltre spettacoli, potete ritrovarlo sul sito, che è teatroolimpico.it. anche da lì si può prenotare per il biglietto, giusto?
1: Sì, abbiamo un nostro sistema di biglietteria molto efficiente.
0: Quindi scegliete il vostro spettacolo, prenotatelo per tempo e vivete alla grande questa nuova stagione del Teatro Olimpico di Roma. Grazie Lucia per essere stata con noi, grazie mille.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata, grazie. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio alle parole di Blue 2000, c'è Lorenzo Sada in regia, chissà se è appassionato lui dei Beatles, credo di sì, si sta già muovendo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, che vede cose che noi umani possiamo solo immaginare. Meraviglioso errore, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000. Allora, sappiamo che il gelato non conosce crisi, non conosce confini, ma soprattutto non conosce stagioni, però c'è un dato particolare che riguarda quest'estate, e forse era praticamente legato al forte caldo in crescita, perché anche le vendite sono in crescita del gelato confezionato, quindi parliamo di quello venduto al supermercato, sia nei consumi da passeggio ma anche nella grande distribuzione, conferma un'estate positiva per il settore. Nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio hanno segnato un più 4% sostenuti da questa rete distributiva che raggiunge oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, continuando il trend, la tendenza rilevata a giugno. Per l'Istituto Italiano del Gelato, quindi, il risultato è sorprendente, anche perché settembre, che stiamo vivendo e che è ancora caldo ovviamente, non è incluso ancora in questi dati, e quindi la crescita potrebbe essere esponenziale. Quindi dopo una fase di stabilità e anche leggere contrazioni registrate durante lo scorso anno, i dati diffusi invece da Unione Italiana Food accompagnano questo manifesto dell'alimentazione dello sportivo, curato dal medico Michelangelo Giampietro. È un documento che analizza anche il fabbisogno calorico, equilibrio nutrizionale, idratazione, digeribilità, alimentazione prima e dopo l'allenamento e recupero, valutando lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Quindi, se siete sportivi, il gelato aiuta in qualche modo anche a recuperare per lo sforzo fatto, ma anche prima di dover magari affrontare un impegno sportivo. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 261.000 tonnellate di gelato confezionato, circa 3 miliardi di euro, e venduto 3,4 miliardi di porzioni, produzione che è cresciuta, lo dicevamo, del 10% sul 2024, portando l'Italia al secondo posto europeo per volumi, dietro Germania e davanti anche alla Francia. Quindi un buon dato. Appassionati di gelato sicuramente non mancano anche tra i nostri ascoltatori, magari qualcuno sta già facendo pausa con un buon gelato fresco, e poi complici anche le alte temperature in questo periodo. Continuiamo con la musica di ritorno dal passato, ci sono i Toto su Blu 2000, questa è Old Line.

queste sono le parole di Blue 2000 con un altro grande successo che abbiamo ritrovato agli anni 80, Love of the Common People di Paul Young. E non è finita qui, perché tra poco insomma arriverà l'informazione con le news, la nostra redazione, poi nell'ultima mezz'ora come al solito un bel carico di news musicali, parleremo di nuove produzioni italiane. Subito Sting.

Le parole di Inblu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su Inblu 2000. Inblu 2000. Senti, fidati.

0: Fidati.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
5: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
4: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
3: TV 2000. Autentici per vocazione.
6: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
9: In fila i distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo. La benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
8: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi, e quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, in blu.
7: Le parole di In Blu 2000.

Continua il nostro viaggio musicale in questo lunedì pomeriggio del 28 settembre, ragazzi, stiamo già chiudendo il calendario di questo mese, come vola il tempo, ma vola anche divertendoci, ascoltando la buona musica, ad esempio il nuovo singolo di Cesare Cremonini che apre l'ultima mezz'ora delle parole di oggi, Paparazzi, che è stato il nostro disco in Blu 2000 la scorsa settimana. Allora, di tante novità musicali parliamo in questo periodo e le ascoltiamo, perché nella nostra playlist c'è anche il nuovo singolo di settembre dal titolo Lentiggini, che è uscito proprio nelle ultime giornate. Una storia può finire, ma certi dettagli restano lì a fare rumore. Così è stato presentato questo nuovo singolo del talentuoso Settembre, vincitore anche di Sanremo Giovani di qualche anno fa. Sono proprio le piccole cose a tenere in piedi il ricordo, le chiavi di un appartamento, magari un bicchiere di vino rosso, una macchina ferma, le canzoni condivise, immagini quotidiane che diventano la fotografia di un rapporto quasi rimasto a metà. C'è anche un piangente Settembre all'interno del video, purtroppo, di Lentiggini, ve lo dico, se siete appassionati e fan della sua musica. È il centro emotivo di tutta questa canzone, di questo racconto che appunto narra la storia che insomma non si riesce ad accettare fino in fondo, la distanza dall'altra persona, e continua a chiedersi il protagonista, ovvero Settembre, se ci fosse già qualcun altro, forse meglio di lui. E da qui nasce il sentimento più forte del pezzo, la paura di non essere stati abbastanza. Le lentiggini diventano prima una marea e poi una trincea, un dettaglio che cambia significato insieme al ricordo, ma continua comunque a riportare indietro. Beh, certo, bella struggente questa canzone che segna il ritorno di Settembre. Se l'avete già ascoltata ad esempio qui su In Blu 2000, fateci sapere com'è. Vi ricordiamo il nostro contatto, diretta@radioinblu.it, per quanto riguarda la posta elettronica. Continuiamo con un grande classico, questa è 21 Guns dei Green Day.

Non c'è di che, la canzone di Willy Peyote qui su Blu 2000, buon pomeriggio ancora, buon lunedì. C'è la nostra amica Martina che ci ha scritto da Alba, provincia di Cuneo, se non sbaglio, se non ricordo male, dicendo che è un inizio un po' di settimana faticoso per lei, perché non per il lavoro, perché lei ama il suo lavoro, ma ci tiene a precisare

Davvero un grande protagonista del nostro pomeriggio qui su In Blue 2000, perché lo abbiamo ascoltato in solitaria nelle classifiche, Bruno Mars, in questo caso in coppia con Karol G, specializzata con la sua bella voce nella musica latina, in questo caso un duetto romantico che ricorda anche Die With A Smile, la precedente collaborazione di Bruno Mars con Lady Gaga. Still qui su In Blue 2000, alle parole. Allora, parole che spendiamo per questo cantautore veneto che riparte da questa profonda riflessione interiore e anche da un omaggio a Lucio Dalla. Parliamo di San Giovanni, dopo un periodo, lo sapete, difficile per lui dal punto di vista artistico e personale, si è ritrovato San Giovanni, è tornato sulle scene la scorsa estate proprio insieme a Clara con un brano di grande successo dal titolo Le ragazze, e torna sulle scene musicali con questo nuovo singolo in questi giorni, Ti ho cercata, dal sottotitolo Felicità. Il brano anticipa l'arrivo del prossimo album in studio, segna una svolta netta nel percorso di San Giovanni, nato da una lunga e sofferta riflessione legata alla sua esistenza anche sul senso della felicità. Questo singolo è scritto insieme ad Alessandro Lacava, il testo abbandona le logiche, diciamo, commerciali, le ossessioni legate spesso ai numeri delle classifiche, e affronta apertamente il dolore delle delusioni passate, il peso anche delle aspettative del giovane protagonista. Quindi la prospettiva intima di questo pezzo si riflette anche nella composizione di questi scatti di vita quotidiana che presentano la canzone, rigorosamente autentici e privi di filtri. Al centro della canzone c'è il superamento, anche in questo caso, dell'illusione che la felicità debba essere rincorsa all'esterno, tra i riflettori del palco, l'approvazione altrui oppure le gocce amare dopo il panico. Il pezzo è impreziosito anche da questo campionamento di felicità

Punto di Lucio Dalla non rappresenta soltanto un semplice omaggio, ma un vero e proprio atto di profonda riconoscenza verso un gigante della musica italiana che ha aiutato San Giovanni a decodificare le sue emozioni proprio ascoltando la sua musica. Curiosi anche di ascoltarlo con questo nuovo progetto musicale San Giovanni. Intanto ritorniamo alla musica internazionale, qui su In Blue 2000 arrivano gli Eurythmics.

momento dei saluti finali. Grazie per essere stati insieme al sottoscritto. Ovviamente noi ci risentiamo domani per un'altra avventura all'interno delle parole di Blu 2000. Che ora andiamo in onda? Perché ormai mi sono perso con tutti questi orari tra replay, classifiche, parole. Ah, ecco, le parole iniziano alle 15 fino alle 16:30, proprio in questo momento in cui chiudiamo. E vi auguriamo davvero buon pomeriggio e buona musica su Blu 2000. Ciao a tutti.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine, che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Dopo l'Eni anche IP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto contro il caro carburante gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Buon pomeriggio, ecco, eccoci qua. Allora, ci si ritrova insieme dopo un bel po' di tempo, dopo una lunghetta pausa, un po' lunga davvero, però meno male, siamo qua. E l'importante è, come si dice, esserci. Buon pomeriggio a tutti voi sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. C'è Alberto Monti che oggi riprende il suo pomeriggio dalle 17 e qualche minuto, per l'esattezza sono le 17 e 11 minuti. Arriveremo anche oggi, come facevamo

0: l'estate se n'è andata, eh? Arrivederci all'anno prossimo. Ormai siamo già entrati in autunno, però per fortuna ancora il tempo regge, la temperatura è ottimale, diciamo, perché parte al mattino che è un po' freschino, eh? Un po' bisogna vestirsi adesso, cominciare a vestirsi a cipolla, come si dice, un po' distratti, poi verso mezzogiorno si sta bene, si può andare anche a maniche corte e poi via di nuovo sugli strati, perché la sera fa un po' freschino. Sono le 17:14 minuti, questo è l'appuntamento con Alberto Monti, che riprende dopo 4 mesi abbondanti di pausa forzata purtroppo, però piano piano ce la facciamo e riprenderemo il nostro consueto appuntamento. Prima era alle 17:30, ora abbiamo anticipato con la nuova stagione con mezz'ora di mezz'ora, abbiamo anticipato di mezz'ora, quindi alle 17, dalle 17 alle 19 rimane sempre l'appuntamento, quello con la merenda.
1: Radio Nuova in rete, www.

0: però diceva adesso forse non lo puoi, no, questa canzone non la canterebbe più, perché è Wonderful World, ovvero sia che bel mondo, ma quale bel mondo. Qui purtroppo le cose mi pare che fanno sempre più a rotoli, ma vediamo un po'. I corsi e ricorsi della storia, come si dice, ci sono sempre stati, però vorremmo anche che qualche cambiamento in positivo. Gli ultimi anni sono stati veramente non ottimali, e speriamo un po' che nei tempi a venire un po' di cose si possano risolvere, sistemare, soprattutto queste maledette guerre che imperversano in molte parti del mondo. Allora, siamo alle 17:20, questa è Radio Nuova in Blu, questa è la voce di Alberto Monti, e naturalmente un pomeriggio pieno di musica dopo gli appuntamenti con gli amici del circuito nazionale in blu. Siamo ritornati in locale fino alle 19 ed ecco che ritorniamo alla nostra musica. C'è Taylor Swift.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: lui è Michele Zarrillo, doppia R e doppia L. L'amore vuole amore. Quando risenti queste canzoni ormai famose, così dice, ma quando l'avrà cantata la prima volta? 10 anni fa? No, sono passati già 28 anni, 28 anni fa, ragazzi. Michele Zarrillo con L'amore vuole amore. Siamo alle 17:29, 39 secondi, è il momento di fermarci perché adesso c'è l'informazione con il cinema. E poi naturalmente ci sentiremo di nuovo qui sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

1995. Cioè, veramente, in spiaggia o nei chioschi la sera dopo cena, sentivi suonare questa canzone a palla in 100 posti diversi. La Bush con Be My Lover. Siete sulle frequenze di Radio Nuova in Blu con Alberto Monti. Questo è l'appuntamento con la merenda. Si parte all'ora della merenda alle 17 e si arriva all'ora dell'aperitivo. Adesso possiamo dire così perché saremo insieme fino alle 19 di questo pomeriggio. Poi domani, martedì, invece è un'edizione più ridotta, un'oretta dalle 18 alle 19, e poi seguiamo il mercoledì, giovedì e venerdì, sempre dall'ora della merenda, cioè dalle 17, ora canonica, fino alle 19. Bene, e allora, se c'è una vostra canzone preferita che volete in questo momento ascoltare, potete chiamarmi allo 0733 23 75 75, perché vorrei esaudire un desiderio di chi magari in questo momento mi sta ascoltando, che non può uscire di casa per motivi vari, è costretto a stare in casa, ascolta la musica, che sicuramente è un grosso aiuto e una grossa compagnia. Quindi, se volete, io sono qui, chiamatemi e chiedetemi la vostra canzone preferita allo 0733 23 75 75.

0: Lucio Battisti con Una donna per amico, e questo pezzo lontanissimo della prima versione del 1978, pensate. Grandi successi di Lucio Battisti, che purtroppo se n'è andato prematuramente e non ci ha lasciato più altre cose, ma quelle che ci hanno lasciato sono davvero tante e davvero belle. Allora, come eravamo soliti fare negli appuntamenti passati, fino a 4 mesi fa, c'era anche l'appuntamento nel mio pomeriggio con le informazioni meteo. Quindi vediamo, oggi spostiamo un po' l'orario perché è cambiato anche l'orario dell'inizio della mia trasmissione, non più alle 17.30 ma alle 17 fino alle 19, e quindi è l'ora adesso di dare un'occhiata al tempo. Oggi è stata una giornata direi magnifica, perché sì, al mattino naturalmente è un po' freschino, però poi nell'arco della giornata siamo andati avanti molto bene, perché siamo arrivati a 24 gradi e 2, ci dice maceratameteo.it. in questo momento la temperatura sulla città, sul capoluogo, è di 21,7 gradi, quindi si sta molto bene, c'è ancora il sole. È il momento, se avete modo, tempo e soprattutto anche voglia di fare una bella passeggiata, forse è il momento giusto questo. Vediamo un po' domani che succederà. Domani la temperatura sarà buona, perché la temperatura massima sarà 1 grado più di oggi, quindi domani martedì arriveremo secondo le previsioni a 25 gradi di massimo naturalmente, sarà sereno al mattino, tendente a quasi sereno con poche nuvole sparse nel pomeriggio, quindi caldo moderato naturalmente, temperatura massima come abbiamo detto 25 gradi, vento poco, quindi massimo 6 km all'ora al mattino, quindi sicuramente una leggera brezza. La temperatura minima scenderà a 18 gradi, e anche qui una temperatura non eccessivamente bassa, quindi si starà bene anche dopo cena. Bene, queste le previsioni per domani, che siamo molto vicini al fine mese. Domani è il 29 di settembre, è ancora poi un'altra giornata e si fa il giro di boa. Da settembre passeremo ad ottobre. Continuiamo con la nostra musica. Che cosa abbiamo adesso di bello?
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Questi sono i Litfiba con Il mio corpo che cambia. Siamo arrivati alle 17:46 minuti. Alle 18 avremo l'informazione nazionale con il nostro circuito in blu, la redazione nazionale, e naturalmente noi continuiamo con la nostra e la vostra musica, se volete. Vi ho già invitato a chiamare allo 0733 23 75 75 per selezionare la vostra canzone preferita, e ve la faccio davvero ascoltare con molto molto molto piacere.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: pam, alle 17.54 in questo istante. Bene, siamo vicini al notiziario nazionale perché fra pochissimo alle 18 avremo l'appuntamento con i nostri giornalisti del circuito nazionale in blu e sentiremo un po' le ultime notizie del giorno, sperando di sentire anche fra le brutte notizie che purtroppo è tutti i giorni, e così anche qualcosa di buono, speriamo che sia così. Tra qualche minuto, esattamente fra 6 minuti, in diretta qui sulle frequenze di Radio Nova in blu. Proseguiamo intanto con la nostra musica, abbiamo ancora questi 6 minuti che ci separano dalle 18 e ci ascoltiamo i Metallica.
1: Radio Nuova in blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

E con il sottofondo di Metallica, Nothing Else Matters, voglio leggervi questa notizia perché mi sembra particolarmente interessante e soprattutto un elogio a questo fotografo professionista che si chiama Andrea Curzi, fotografo marchigiano, che ha fatto una foto bellissima, una sorta di eruzione, sembra, del Monte Vettore, ma in realtà è la Via Lattea allineata con la cima del Monte Vettore e sembra quasi un'eruzione. E infatti questa diciamo foto è stata nominata The Eruption of Silence, ovvero sia eruzione in silenzio, perché effettivamente non è un'eruzione, e però è stata premiata questa foto a livello mondiale perché è arrivata dai Monti Sibillini a Londra fino al National Maritime Museum of Greenwich e qui rimarrà esposta con altre fotografie del mondo dell'astronomia per un anno. Quindi Andrea Curzi partecipa a questo grande concorso mondiale dedicato alle foto astronomiche con questa sua Eruption of Silence, e peccato che non siamo in video perché è una foto davvero bella, molto particolare, senza effetti, perché è una foto che è stata fatta con una tecnica particolare ed è davvero molto molto bella. Così siamo arrivati vicino, come si può dire, al momento dell'informazione, perché mancano 15 secondi. Io vi saluto, noi ci sentiremo dopo il notiziario nazionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta, annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza prevista alle 19, arrivo alle 21. Ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da Metz è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
3: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti: 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione, ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agri per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora gli esteri: raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Sono stati rilasciati su cauzione 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah, Nasrallah ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump, una l'offerta di armi alla Cina e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
6: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen, in Cina, per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami, negli USA, per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione, ma Trump insiste: l'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo, siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella. Nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castelporziano chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione è curata dalla Presidenza della Repubblica. Alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Il caso Regeni, attesa breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazzaterwell.
10: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Sono le 18 e 17 minuti sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Siamo partiti all'ora della merenda, ovvero sia alle 17, e arriveremo alle 19 invece il momento dell'aperitivo. Ma se beve e se mangia sempre. Allora, tra poco avremo un nuovo appuntamento con piccole grandi parole, come al solito anche oggi una parola che viene un po' sviscerata, un po' vista sotto varie sfaccettature, lo sentiremo fra pochissimo e adesso...
1: Radio Nuova.

ogni mattina qualcuno prepara parole destinate a durare solo poche ore e poi sparire. Buon inizio settimana e bentrovati a Piccole Grandi Parole da Antonio Torretti. La parola di oggi è giornale.

Il giornale è un oggetto che nasce già sapendo di essere effimero, stampato all'alba, letto entro sera, dimenticato il giorno dopo. Eppure per generazioni è stato il modo più concreto per sapere cosa succedeva fuori dalla propria strada, dal proprio paese, dalla propria vita. C'è qualcosa di quasi commovente in questa fragilità dichiarata, un oggetto che non pretende di restare, ma che nel momento in cui viene letto diventa l'unica finestra disponibile su ciò che accade altrove. Chi lo scrive lo sa bene, ogni articolo ha una scadenza. E proprio per questo va scritto con cura, come se fosse l'unica occasione per dire quella cosa in quel modo. C'è una responsabilità precisa in questo mestiere. Le parole stampate restano, vengono ritagliate, conservate, a volte incorniciate, anche quando chi le ha scritte non lo immaginava nemmeno. Il giornale è cambiato molto oggi, schermi che aggiornano le notizie ogni minuto, titoli che durano il tempo di uno scroll, eppure il fascino della carta stampata resta intatto, almeno per me. Ci penso spesso, quasi ogni giorno. Piegarla, sfogliarla, scegliere da dove iniziare a leggere, magari partendo dall'ultima pagina invece che dalla prima, sono gesti che nessuno schermo saprà mai restituire allo stesso modo. Non è solo informazione, è anche un piccolo rito quotidiano che qualcuno continua a coltivare anche quando tutto intorno corre più veloce. E in edicola la mattina si intrecciano ancora oggi mondi diversi, chi cerca il meteo, chi il necrologio di un conoscente, chi soltanto due minuti di silenzio prima di iniziare la giornata. Questa lentezza voluta, in un mondo che ha fretta di sapere tutto subito, resta una delle sue forme più silenziose di resistenza. Buona giornata a chi ancora si prende il tempo di leggere invece di scorrere soltanto, e buona giornata naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori che preferiscono la radio come strumento di informazione e non solo. Da Antonio Torretti è tutto, grazie di aver ascoltato anche oggi Piccole Grandi Parole, a domani con un'altra parola.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: extraterrestre, chi non la ricorda questa canzone del lontano 1978? E quanti anni sono passati? Bah, vabbè, guardiamo avanti, via. Allora, notizia di pubblica utilità, perché la nostra radio è anche questa, cioè vi dà anche informazioni abbastanza importanti, perché chi si muove per esempio in autostrada deve fare attenzione, perché da mercoledì sera dalle 22 fino alle 6 di giovedì di questa settimana l'autostrada tra Civitanova e Porto Recanati sarà chiusa, perché solo nel tratto, logicamente, per consentire appunto il nuovo asfalto, la realizzazione del nuovo asfalto, quindi sarà necessaria una chiusura notturna programmata fra Civitanova e Porto Recanati. Ecco, questo per chi magari si muove spesso e anche soprattutto nelle ore notturne, attenzione, perché potreste trovare qualche difficoltà. Allora, siamo arrivati alle 18.30 in punto. Bene, qui ci salutiamo, perché poi ritorneremo tra poco, ma 10 minuti lo dedichiamo all'informazione locale, poi ritorneremo sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: No, è mio! È mio! Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Giornale Radio Nuova.
9: Benvenuti e buon ascolto. Domenica pesantissima per gli incidenti mortali, ben due hanno coinvolto maceratesi che vi hanno perso la vita. Alle 17.30 di ieri pomeriggio il 46enne Alessandro Marconi di Porto Recanati stava viaggiando in sella alla sua Ducati Monster insieme ad un gruppo di amici, quando nell'affrontare una curva ha perso il controllo in contrada a Pezzana all'Oro Piceno ed è finito in un campo. Subito soccorso dai sanitari del 118, è morto poco dopo. Alle 18.30 un altro incidente si è verificato a Civitanova Marche, all'incrocio di via Dante Alighieri con via Giocosa. Antonio Gulini Ugolini, di 45 anni, era alla guida della sua moto quando è finito contro la fiancata dell'auto che lo precedeva e che stava svoltando a sinistra. L'impatto è stato molto violento e, malgrado il tempestivo intervento dei sanitari, l'uomo è morto poco dopo. Altri incidenti, ma con lievi conseguenze, hanno caratterizzato la domenica nel Maceratese, come il tamponamento tra tre auto allo svincolo per Corridonia, dove c'è un'unica carreggiata per i lavori in atto. Erano le 16 di ieri, in quel tratto si sono formate lunghissime code. 1000 volontari in rappresentanza di 160 organizzazioni di volontariato hanno partecipato sabato scorso a Macerata alla giornata del volontariato di protezione civile della Regione Marche, dedicata al riconoscimento dell'impegno delle donne e degli uomini che quotidianamente contribuiscono alla sicurezza delle comunità e alla gestione delle emergenze sul territorio regionale. La manifestazione si è aperta con la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Giovanni, officiata dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Al termine, sul sagrato, il saluto delle autorità e la benedizione dei volontari e dei mezzi. Il corteo ha quindi attraversato il centro storico cittadino, da piazza Vittorio Veneto fino allo Sferisterio, dove si è svolta la cerimonia istituzionale. Oggi c'è grande soddisfazione, perché il volontariato e la protezione civile sono davvero il cuore pulsante delle nostre comunità, ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Danno un contributo determinante alle amministrazioni amministrazioni e alla vita quotidiana dei nostri territori, e lo fanno con uno spirito di servizio davvero encomiabile e con grande senso di responsabilità. Nelle Marche il volontariato di protezione civile ha una presenza importante e conta circa 14.000 volontari attivi. Presentati sabato scorso i nuovi ambienti altrove dedicati ai giovani di Macerata, l'ingresso principale rimarrà lo stesso in via Crispi 99, ma la struttura si espande in locali più grandi e funzionali per rispondere alla crescente partecipazione e ampliare la programmazione dei prossimi mesi. L'esperienza di altrove nasce ufficialmente il 7 novembre 2024 nell'ambito di B.Live, Biblioteca da Vivere, progetto avviato il 12 febbraio 2024. È concluso il 12 gennaio di quest'anno. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con attività del tutto gratuite, è stata finanziata dal bando Giovani in Biblioteca del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altrove si conferma uno spazio libero e aperto alla socializzazione, dotato di giochi da tavolo, tavolo da ping pong, scacchiere, console per videogiochi e strumenti musicali, ideato come punto di ritrovo informale e inclusivo. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori, i carabinieri di Camerino, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno denunciato nei giorni scorsi a Fiastra i titolari di due distinte ditte edili impegnate in diversi lavori nel territorio camerte. Sono un 57enne di origini macedoni, residente a Tolentino, titolare di un'impresa edile con sede a Tolentino, un 53enne nato e residente nel Frusinate, titolare di una impresa edile con sede nella provincia di Frosinone. Le violazioni contestate a vario titolo ai due imprenditori riguardano l'omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancanza degli elementi essenziali nella redazione del piano operativo di sicurezza. Comminate ammende per complessivi 13.100 euro, insieme ad una sanzione amministrativa di 300 euro. Chiedono tutele per la specificità di un settore che anima i centri storici e rappresenta un fattore di attrattività turistica per i territori, e che le regioni si facciano carico di coordinare il bando tipo proposto dalla categoria. La spada di Damocle della Bolkestein riguarda anche il commercio ambulante, una categoria meno in vista rispetto ad altre alla problematica, ma pur sempre alle prese con la contestata direttiva europea. Ieri mattina circa 100 delegati di FIVA Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, da tutta Italia si sono incontrati a Senigallia per un confronto con il MIMIT e per presentare un bando tipo per limitare al massimo i danni degli apprendisti stregoni della politica che hanno approvato la Bolkestein senza sapere cosa si votava. Parliamo di un settore che nelle sole Marche conta oltre 3.500 aziende, il 16% del commercio regionale, e vale il 4% del PIL marchigiano.
10: Il taccuino.
9: Prosegue la 20ª edizione dei Martedì dell'Arte, la tradizionale rassegna culturale curata dall'Associazione Arte, guidata da Anna Donati, con il contributo del Comune di Civitanova e dell'azienda Teatri. Domani, martedì 29 settembre, arriva il professor Roberto Mancini, che terrà una lezione su Seguire la verità, Maria Zambrano. Tutti gli incontri si terranno alle 18 al Cineteatro Cecchetti di Civitanova, sempre ad ingresso libero. Si intitola Storie di donne tra maternità, disabilità e violenza. L'incontro è in programma mercoledì 30 settembre alle 17.30 alla Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona. L'appuntamento fa parte del calendario di iniziative collegate alla mostra Nicoletta Bonarelli, Dal vero all'anima, a cura di Michele Servadio. Il confronto mette in relazione il modo in cui la donna è rappresentata nell'opera d'arte, con esperienze reali, fragilità e diritti che segnano ancora oggi la vita di molte persone. L'incontro sarà introdotto dai saluti di Marta Paraventi, assessore alla cultura del Comune di Ancona, e di Orlanda Latini, assessore alle pari opportunità, sempre del Comune di Ancona. Interverranno poi Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa forense, e Laura Catena, avvocata e operatrice del Centro Antiviolenza.
10: lo sport.
9: Iniziamo con il calcio, Serie D, Girone F. La Maceratese subisce un gol dalla forte Sant'Egidiese nel primo tempo, poi grazie al rigore centrato da Ruani riesce a pareggiare nel secondo. La partita finisce con un pareggio importante per i biancorossi, che guadagnano un punto e così muovono la classifica. Determinante il portiere Grillo, che ha messo a segno non poche parate. La Recanatese perde in casa del Lanciano per 1-4. Ascoltiamo ora l'allenatore della Maceratese, Sante Alfonsi, a fine gara.
11: Io sono contento della prestazione della squadra, che il primo tempo aveva fatto una grande partita, meritavamo forse di stare in vantaggio noi, che l'occasione abbiamo avuto più noi, ha preso un gol stupido che non deve calciare lì, poi giustamente c'era fuori gioco, ma l'arbitro non l'ha fischiato, e siamo stati bravi a reagire, perché siamo ripartiti il secondo tempo con grande cattiveria, grande voglia di non voler perdere questa partita, e abbiamo pareggiato subito, abbiamo subito un altro paio di occasioni per raddoppiare, andare in vantaggio addirittura. Poi è normale, nei cambi facevamo un po' fatica oggi noi, loro invece mettevano calibri importanti. La squadra ha retto fino alla fine, ha combattuto, ha lottato, e questo è lo spirito che vogliamo vedere, questo è lo spirito importante, ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare.
9: In eccellenza storica prima al Leonardo Capponi per l'Aurora Treia, che inaugura il nuovo impianto con una prestazione spettacolare e travolge la Jesina con un roboante 7-2. Una giornata destinata a rimanere negli annali della società, celebrata nel modo più bello dalla squadra di Mister Ricci, capace di conquistare la terza vittoria nelle prime 4 giornate di campionato e di portarsi a quota 10 punti in classifica, subito dietro la Fermana. Ma è andata molto bene anche per Tolentino, che ha superato Castelfidardo in trasferta per 4-3. Disfatta invece per Montefano, superato dalla Fermana per 3-0. Fermana, lo ricordiamo, è prima in classifica a punteggio pieno. E passiamo al tennis. Julia Graber ha conquistato il Delta Motors Tolentino Open, il suo terzo titolo nella categoria. L'austriaca era fra le favorite della vigilia e sulla terra battuta si è confermata la più in palla di tutte, superando un avvio in salita. Ha rimontato un set di svantaggio nei primi 3 incontri per poi trovare il suo miglior tennis fra semifinale e finale. Dopo il successo di sabato contro Oksana Selekmeteva, la trentenne di Dornbirn ha disputato una grande finale di fronte alla spagnola Guiomar Maristany Zuleta di Relas, imponendosi per 7-6, 6-2.
10: Il tempo nelle Marche.
9: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-25 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
10: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: bella, ma che bella, che bella, che bella questa canzone degli Stadio. Sorprendimi. Sono passati tanti anni perché è stata scritta e incisa nel 2002, quindi sono ben 24 anni, però sembra una canzone proprio di oggi. Oh, siamo arrivati alle 18:46 minuti e anche quasi vicini alle 19.
1: Nuovo in blu, il bello di essere unici.
0: Dicevamo quasi vicini alle 19, momento in cui c'è l'aperitivo, visto che il nostro appuntamento va dalle 17, il momento della merenda, fino all'aperitivo alle 19, eccoci qua, siamo quasi arrivati al momento dell'aperitivo e quindi anche al momento dei saluti, fra 13 minuti. Oh, dopodiché fra pochissimo, 2 minuti, avremo l'informazione con la viabilità, l'ANAS, e poi alle 19 scattano i 2 minuti dedicati al libro, alla lettura, e quindi via via poi tutti gli altri appuntamenti musicali, informativi nella serata

0: Questa era la dance degli anni 70, The Jacksons. Sì, sempre della famiglia quella dei Jackson 5 e Michael Jackson, tutti là. The Jacksons, Going Places, un pezzo molto famoso allora nel 1977, uno di quei pezzi che ritroviamo anche nella selezione di Flower DJ il martedì pomeriggio dalle 17 alle 18. Domani naturalmente sarà lo spazio suo, quello della dance degli anni 70-80 e forse anche qualcosa dei 90. E noi siamo arrivati alle 18.51, quindi lasciamo spazio all'ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: nostro gatto. No, non è che abbiamo un gatto, è Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te, bellissima canzone, ormai datata ma sempre molto molto bella. Siamo alle 18:57 fra 4 secondi e quindi anche è arrivato il momento dei saluti, per noi il momento dell'aperitivo, per voi non lo so, noi ci ritroveremo domani alle 18:10 perché prima alle 17 avremo la selezione musicale dance degli anni 70, 80, 90 con Flower DJ come tutti i martedì e poi dopo un'oretta circa scarsa perché 50 minuti avremo a disposizione fino alle 19, così sarà per ogni martedì e poi mercoledì versione integrale dalle 17 alle 19. Molto bene, buona serata, oggi è lunedì, serata di riposo, via, niente divertimento, si sta a casa, si guarda un po' di televisione, si va un anno presto e poi ci si ritrova domani con la nostra radio, la nostra musica e il nostro intrattenimento. Grazie a tutti voi per avermi seguito, ci sentiamo domani.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è un amore che nasce proprio dove non dovrebbe. Tra due persone che hanno smesso di credere di meritare qualcosa di buono e che invece si concedono quasi per sbaglio un pezzo di tenerezza. Sono legami fragili, costruiti sulle macerie di scelte sbagliate, capaci di illudere e di salvare nello stesso istante. Io sono Gianluca Melilli e qui a Due Minuti Un Libro oggi vi racconto uno di questi incontri impossibili. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Il libro di oggi si chiama Mare Mosso di Roberto Cimpanelli. Siamo sul lungomare di Ostia, tra i moli sferzati dal vento invernale e i locali notturni dove si incrociano piccoli traffici, violenze sommerse e vite ai margini, uno strano caso del destino fa incontrare Daniela e Massimo al Pachanga, il malfamato localaccio dove entrambi lavorano. Lei è una donna alla deriva, segnata dalla dipendenza e da una vita di fughe. Lui un pianista solitario e tormentato, noto come Mani d'Oro. Tra loro nasce un legame inatteso, fatto di cura, desiderio e illusioni di salvezza. Mentre il commissario Pietro Angeletti indaga per far luce su una serie di affari loschi e violenze che ruotano attorno al Pachanga e alla famiglia Selci che lo gestisce, Daniele e Massimo dovranno affrontare i pericoli che arrivano dall'esterno e quelli di cui è lastricato il loro percorso di tentata rinascita. Un noir resistenziale e romantico che parla di amori sbagliati, colpe che non si cancellano e scelte irreversibili, dal quale nessuno esce davvero indenne e dove la redenzione, sempre che esista, si paga a caro prezzo. Di Roberto Cimpanelli, Mare Mosso, in libreria da Marsilio.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Sport in primo piano in questo nostro approfondimento dedicato all'informazione locale. Naturalmente il calcio è in primo piano con la Maceratese che ieri ha pareggiato, ha subito un gol dalla Forte Sant'Egidiese nel primo tempo, poi grazie al rigore centrato da Ruani è riuscito a pareggiare, come dicevamo, nel secondo tempo 1-1. La partita è finita con un pareggio importante per i biancorossi, che guadagnano così un punto e muovono la classifica. Determinante il portiere Grillo, che ha messo a segno non poche parate. Andiamo subito a vedere che cosa ha detto Sante Alfonsi, l'allenatore dei biancorossi, a fine partita.
6: Io sono contento della prestazione della squadra, perché il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, meritavamo forse di stare in vantaggio noi, che l'occasione abbiamo avuto più noi. Abbiamo preso un gol stupido che non deve calciare lì, poi giustamente c'era fuori gioco, ma l'arbitro non l'ha fischiato. E siamo stati bravi a reagire, perché siamo ripartiti il secondo tempo con grande cattiveria, grande voglia di non voler perdere questa partita, e abbiamo pareggiato subito. Abbiamo subito un altro paio di occasioni per raddoppiare, andare in vantaggio addirittura. Poi è normale, nei cambi facevamo un po' fatica oggi noi, loro invece mettevano calibri importanti. La squadra ha retto fino alla fine, ha combattuto, ha lottato, e questo è lo spirito che vogliamo vedere, questo è lo spirito importante. Ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare. Primo tempo le occasioni le abbiamo avute e potevamo anche andare in vantaggio il primo tempo, poi davanti alla porta adesso ci manca quel pizzico di cattiveria, di lucidità per azzeccare l'ultimo passaggio, di prendere la porta, che ci arriviamo anche abbastanza bene. Lavoriamo per migliorare anche in questo. Sì, poi quel gol poteva essere una mazzata per come è venuto, per come è stato preso, però vedevo lo spirito dei ragazzi dentro spogliatoio, che non volevano perdere un'altra partita in casa, non volevano perdere un'altra partita perché non meritavamo, e sono entrati in campo cattivi. Ripeto, abbiamo fatto subito il pareggio e potevamo anche fare il dono. Poi alla fine sì, eravamo stanchi e nei cambi loro avevano qualcosa in più di noi, questo è vero, però va dato merito a tutti i ragazzi che stanno lavorando con noi per l'impegno che stanno mettendo in allenamento e nelle partite. Io sono molto contento di questo che stanno facendo.
5: A proposito di serie di girone F, c'è da registrare la sconfitta della Recanatese in casa del Lanciano, FC 4-1 il risultato finale per i padroni di casa. Ora vediamo la classifica. Prima è la Vigor Senigallia con 13 punti, segue l'Aquila 1927 con 11, Teramo Calcio 10 insieme a Foligno, Ancona e K Sport Montecchio Gallo, oltre a Sant'Egidio 8 di punti, 7 Lanciano, Atletico Ascoli, Fosso Ombrone, 6 punti la Recanatese, 5 Nottaresco Calcio, 4 punti Giulianova, Angelana, Maceratese, Sporting Club Triestina e Calcio Termoli. Infine la Pietra Lunghese chiude con 2 punti. Ora andiamo insieme a vedere che cosa è successo in Eccellenza. In particolare ci sono diverse partite che insomma colpiscono l'attenzione, a cominciare da quella dell'Aurora Treia, una grande squadra, l'abbiamo già detto. Veramente si sta comportando benissimo in questo inizio di campionato. Peraltro la partita che ha inaugurato il nuovo impianto ha visto una prestazione spettacolare. L'Aurora Treia ha travolto la Jesena con un 7-2. Il risultato finale, tra i gol messi a segno, 2 di Luca Senigallesi, che ascoltiamo a fine partita nell'intervista tratta da IG Sport 47.
7: Sono contento perché è la mia prima doppietta in carriera e volevo dedicare questa gioia al nostro compagno Buonavoglia, che come tutti sapete ha avuto questo infortunio, fa parte I rischi del mestiere, come si dicono, però ecco, siamo molto dispiaciuti per lui, ma ecco, lui era già contento per noi, era sceso subito ad abbracciarci, quindi ben venga, dai. E l'avevamo preparato in questa maniera, il mister ci aveva avvisato che loro facevano molta densità in mezzo al campo, tecnicamente era una buona squadra, quindi correre all'indietro forse è la parte più importante della partita, perché poi davanti le qualità poi vengono fuori da sole. Mercoledì ora abbiamo l'andata di Coppa col Tolentino, ora testa a quella, poi penseremo a domenica prossima.
5: Sempre in eccellenza, vediamo anche i risultati di altre partite che coinvolgono squadre maceratesi. E allora Tolentino rifila un bel 4-3 a Castelfidardo, Chiesa Nuova pareggia 0-0 con Fermignanese, Matelica viene sconfitta da Urbino per 4-0 e poi ancora Montefano Fermana finisce 0-3 e Osimana Trodica 0-0, San Giustese Lunano 0-1. La classifica, prima era fortissima Fermana, punteggio pieno 12 punti, ma segue un'altra squadra molto molto forte, Aurora Treia con 10, quindi Tolentino, Almafano e Lunano 7 punti, 6 per Urbino e Trodica, 5 per Montegranaro e Montefano, 4 punti per Matelica e Jesina, 3 per Chiesanuova, Fermignanese e San Giustese, 2 Castelfidardo e 1 infine per Osimana. Cambiamo ora sport, andiamo ad occuparci di tennis perché si è chiuso il Delta Motors Tolentino Open WTA 125 ieri con la gara finale che è stata vinta da Julia Graber, che conquista così il suo terzo titolo nella categoria. L'austriaca era fra le favorite della vigilia e sulla terra battuta si è confermata la tennista più in palla di tutte, superando in avvio in salita, ha rimontato un set di svantaggio nei primi tre incontri per poi trovare il suo miglior tennis fra semifinale e finale. Dopo il successo di sabato contro Oksana Selekmeteva, la trentenne di Dornbirn ha disputato una grande finale di fronte alla spagnola Guiomar Maristany Zuleta de Reles, imponendosi per 7-6, 6-2 in un duello deciso, proprio come il precedente, dal primo set. Infine passiamo al golf, andiamo al Conero Golf di Sirolo, con oltre 80 giocatori, 18 buche, una cornice paesaggistica d'eccezione. Il Conero Golf di Sirolo ha ospitato la Coppa Cariferma in questo weekend, appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi del calendario golfistico regionale, che ha richiamato sul percorso immerso nel Parco del Conero golfisti provenienti da tutto il territorio. Una giornata di sport e competizione su un campo che oltre al fascino del paesaggio vanta un'importante tradizione agonistica. Il percorso di Sirolo è stato teatro di manifestazioni di rilievo internazionale, dall'Open d'Italia Probabili alle qualifiche dell'Alps Tour, confermandosi una delle realtà di riferimento per il golf marchigiano. A prendersi la scena nella competizione è stato il giovanissimo civitanovese Antonio Fornari, vincitore del primo premio lordo di prima categoria. Nella stessa categoria il successo netto è andato al sangiorgese Simone Pieragostini, che ha preceduto l'anconetano Fabrizio Mancinelli, secondo classificato.
3: Radio Nuova in Blu.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. Pubblicato in due volumi nel 1605 e 1615, è considerato non solo come la più influente opera del secolo d'oro e dell'intero canone letterario spagnolo, ma un vero e proprio capolavoro della letteratura mondiale, un'opera geniale che mischia elementi del romanzo picaresco e della tradizione cavalleresca.

mancia che non voglio ricordare come si chiami, un hidalgo di quelli che tengono lance nella rastrelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da caccia. Egli consumava tre quarte parti della sua rendita per mangiare piuttosto bue che castrato, carne con salsa il più delle sere, il sabato minuzzoli di pecore malcapitate con l'aggiunta di qualche piccioncino nelle domeniche. Consumava il resto per ornarsi nei giorni di festa con un saio di scelto panno di lana, calzoni di velluto e pantofole pur di velluto. E nel rimanente della settimana faceva il grazioso portando un vestito di rascia della più fina. Una serva ad oltre 40 anni ed una nipote che 20 non ne compiva convivevano con esso lui ed un servitore da città e da campagna che sapeva così bene sellare il cavallo come potare le viti. Toccava l'età di 50 anni, forte di complessione, adusto, asciutto di viso. Alzavasi di buon mattino ed era amico della caccia. Negli intervalli di tempo, nei quali era ozioso, che erano al più dell'anno, applicavasi alla lettura dei libri di cavalleria con predilezione, sì dichiarata e sì grande compiacenza, che oblò quasi intieramente l'esercizio della caccia ed anche il governo delle domestiche cose. Anzi, la curiosità sua, aggiunta alla mania d'erudirsi compiutamente in tale istituzione, lo indusse a spropriarsi di non pochi dei suoi poderi a fine di comperare e di leggere libri di cavalleria. Di questa maniera recò egli a casa sua quanti gli vennero alle mani. In sostanza, quella sua lettura lo portò siffattamente all'entusiasmo da non distinguere più la notte dal dì, il dì dalla notte, di guisa che, per il soverchio leggere e per il poco dormire, gli si indebolì il cervello e addio buon giudizio. Altro non presentavasi alla sua immaginazione che incantamenti, contese, battaglie, di sfide, ferite, concetti affettuosi, amori, affanni di impossibili avvenimenti. E a tale eccesso pervenne lo stravolgimento della fantasia che né una storia del mondo gli pareva più vera di quelle ideate e menzioni che andava leggendo. Infine, perduto affatto il giudizio, si ridusse al più strano divisamento che sia si già mai dato al mondo. Gli parve conveniente e necessario per l'esaltamento del proprio onore e per il servigio della sua repubblica di farsi cavaliere errante e con armi proprie e cavallo scorrere tutto il mondo cercando avventure e occupandosi negli esercizi di tutti dei quali aveva fatto lettura per riparare qualunque genere di torti e l'esporre se stesso ad ogni maniera di pericoli per condursi a glorioso fine. Applicossi prima di tutto a far lucenti alcune armi di cui si erano valsi bisavoli suoi e che di ruggine coperte giacevano dimenticate in un cantone. Le ripulì e le pose in assetto il meglio che gli fu possibile, perocché invece della celata con visiera eravi solo un morione. Ma supplì a ciò la sua industria, facendo di cartone una mezza celata che, per metterne a prova la solidità, trasse la spada e distrusse il lavoro che l'aveva tenuto occupato per una settimana. Ma la rifece e restò così soddisfatto della sua fortezza che la tenne in conto di celata con visiera di finissima tempra. Si recò da poi a visitare il suo ronzino e, benché avesse più quarti assai d'un popone e più malanni che il cavallo del Gonella, impiegò 4 giorni nell'immaginare con quale nome dovesse chiamarlo. Era ben ragionevole che, cambiando stato, il padrone mutasse nome anche la bestia ed uno gliene fosse applicato celebre e sonoro. E quindi, dopo aver fatto fra sé, proposto, cancellato, levato, aggiunto, disfatto e tornato a rifare, sempre fantasticando, stabilì finalmente di chiamarlo Ronzinante, nome a quanto gli parve elevato e pieno di una sonorità che indicava il passato esser suo ronzino e ciò che era per diventare, vale a dire, il più cospicuo tra tutti i ronzini del mondo. Stabilito con tanta sua soddisfazione il nome del cavallo, si applicò fervorosamente a determinare il proprio, nel che spese altri 8 giorni, a capo dei quali si chiamò Don Chisciotte.

Oggi il nostro tappeto volante ci porta nel capoluogo della ricca Emilia-Romagna. Stiamo quindi per atterrare nella splendida Bologna. Tre sono le principali definizioni di questa città: la dotta per il suo ruolo di attivissimo centro culturale e per la presenza di una delle più antiche università d'Italia; la rossa per il colore dei tetti delle case e forse un tempo anche per una sua spiccata preferenza politica; la grassa per l'eccezionale gastronomia, la cucina bolognese è riconosciuta in tutto il mondo tra le migliori in assoluto. Ci sarebbe da aggiungere però che Bologna è anche la città della musica. Vanta infatti una tradizione musicale così ricca da aver meritato la nomina dell'UNESCO a città creativa della musica. Prestigioso riconoscimento che si fonda sulle eccellenze del passato, ma non soltanto. Non a caso qui nacque anche Lucio Dalla nel famoso 4 marzo del 1943, che dà anche il titolo a un suo memorabile successo. Tanti i luoghi della musica a Bologna, partendo dalla Cappella Musicale di San Petronio con il suo prestigioso organo tuttora funzionante. Poi troviamo il Conservatorio Giovan Battista Martini, la prima scuola musicale pubblica d'Italia e che ebbe tra i suoi allievi anche Rossini e Donizetti. In Piazza Verdi troviamo invece il Teatro Comunale. Potremmo poi visitare il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, o ancora la Chiesa di Santa Maria dei Servi con il suo spettacolare organo a trasmissione meccanica. In via Guerrazzi, infine, c'è l'Accademia Filarmonica, una delle più alte istituzioni musicali europee, dove, pensate, anche Mozart ottenne qui il diploma di maestro compositore. Ma ovviamente Bologna non è solo questo. Gran parte dei luoghi di interesse si trova proprio nel centro della città, quindi potremo muoverci anche a piedi, perché Bologna, oltre ad essere una delle più belle città italiane, è anche facile da visitare. Piazza Maggiore è la nostra prima sosta, cuore pulsante di Bologna. In Piazza Maggiore, o Piazza Grande, come la chiamano i bolognesi e come la cantava anche Lucio Dalla, ci troviamo adesso proprio al centro della vita civile e religiosa della città. Qui troviamo la celebre Fontana del Nettuno, sulla quale si affacciano anche importantissimi edifici medievali: il trecentesco Palazzo Comunale, il cinquecentesco Palazzo dei Banchi e l'imponente Basilica di San Petronio, di fronte alla quale ammiriamo adesso l'eleganza del Palazzo del Podestà. Sono tutte costruzioni che testimoniano una storia iniziata nel 1200, quando il popolo sentì il bisogno di uno spazio per il mercato. Ma poi fu nel 400 che la Piazza Maggiore assunse la forma che vediamo oggi. Alcuni studenti, sembra che ispirati da un'antica leggenda, non attraversino mai la piazza passando dal suo centro, che non è ritenuto di buon auspicio ai fini del raggiungimento della laurea. La Basilica di San Petronio è la chiesa più importante di Bologna, oltre ad essere la quinta chiesa più grande del mondo. I lavori iniziati nel 1390 andarono avanti per secoli, anche perché per fare spazio a questo enorme edificio furono necessarie demolizioni di torri, di abitazioni e addirittura di ben 8 chiese. La Basilica di San Petronio a Bologna è forse l'ultima grande opera gotica realizzata in Italia. Nella Cappella Bolognini, affrescata

edilizia, davano prestigio alla famiglia che ne ordinava la costruzione. Le due torri più famose sono ovviamente quella degli Asinelli e la Garisenda. La torre Garisenda, alta 47 metri, è la più bassa delle due e non è visitabile, ma la torre degli Asinelli, alta 97 metri, potremo entrare a vederla. Venne costruita tra il 1109 e il 1119 dall'omonima famiglia, che oltre a riceverne un prestigio personale, la utilizzò per scopi militari di difesa e di avvistamento. Pensate che durante le belle giornate la vista può arrivare fino al mare ed anche alle prealpi del Veneto. Sotto gli archi del portico della Rocchetta troviamo alcune botteghe di artigiani, proprio in memoria della funzione commerciale che la città svolgeva anticamente. La Basilica di Santo Stefano invece è un insieme di edifici sacri che formano il più noto complesso delle sette chiese. Triangolare piazza Santo Stefano, che di recente è stata riportata al suo aspetto originario, accoglie edifici molto antichi che, anche se risalgono ad epoche differenti, mantengono una certa omogeneità stilistica, rendendo il complesso il monumento romanico meglio conservato di Bologna. È probabile che il progetto originale risalga al V secolo, quando il vescovo Petronio, dopo un viaggio nella Terra Santa, volle riprodurre nel capoluogo emiliano i luoghi sacri di Gerusalemme. Ci troviamo adesso innanzi all'Archiginnasio, forse il più bel palazzo di Bologna, ma certamente uno dei più belli d'Italia. Percorriamo un lungo porticato con 30 arcate decorate da centinaia di stemmi e due logge ai piani superiori. L'archiginnasio fu voluto nel 1563 dal cardinale Carlo Borromeo per dare all'Università di Bologna un'unica bellissima sede. Questo palazzo è stato luogo di insegnamento fino al 1838, per lasciare spazio poi alla biblioteca. Le due aule magne sono splendidamente decorate, le volte, le pareti delle sale, gli scaloni e i loggiati sono ricoperti di stemmi, iscrizioni e monumenti che celebrano i maestri e gli studenti passati da quelle aule. Bologna è sempre stata una città d'acqua, una piccola Venezia che ora è in gran parte nascosta. Lo scorcio più suggestivo di questa Bologna insolita lo scopriamo aprendo una finestrella che si trova via Piella. Qui, come in una visione, lo sguardo si apre sul canale delle Moline, usato per secoli per alimentare i mulini ad acqua con cui si lavorava il grano. In giro per il centro storico si sente infatti il rumore dell'acqua, ma non la si vede. La Pinacoteca Nazionale di Bologna ospita una delle più importanti raccolte museali italiane. Sono presenti opere di Raffaello, del Perugino, del Tintoretto, del Guarcino e molti altri. Nel corso degli anni poi il patrimonio si è arricchito con donazioni di privati, lasciti ed acquisizioni statali fino a rendere la Pinacoteca una delle gallerie nazionali più apprezzate e conosciute in Italia e anche all'estero. 30 sale espositive, più uno spazio dedicato interamente a mostre temporanee e ad attività didattiche. Per ben 40 km Bologna è percorsa da vari porticati che non solo sono un elemento architettonico, ma rappresentano l'essenza stessa della città. Durante l'estate sono un'ottima protezione dal sole e nei mesi più freddi sono un efficace riparo dalla pioggia. Il portico più famoso, quasi 4 km di lunghezza, è quello che dal centro di Bologna porta alla chiesa di San Luca. La chiesa ha una planimetria ellittica, con l'interno a croce greca, impreziosita da opere di Guido Reni e del Guercino. Il portico coperto, con 666 arcate, collega il santuario a Porta Saragozza, in città. Il numero di 666, simbolo del demonio, non sarebbe casuale, ma è pieno di riferimenti simbolici. I portici hanno la forma di un serpente, il diavolo, schiacciato dal piede della Madonna, rappresentato dalla chiesa con la sua immagine miracolosa. La salita invece rappresenta un percorso di

Liberazione. E come dicevo all'inizio, Bologna è anche una città da una gastronomia eccellente. La cucina bolognese è varia ed abbondante. Oltre ai famosi tortelli, preparati ancora a mano da esperti pastai e serviti rigorosamente in brodo, qui siamo nella patria della pasta all'uovo. Le tagliatelle, preparate con farina e uova, le lasagne, condite a strati alterni di ragù, besciamella e parmigiano. Dalla carne di maiale nasce qui poi la mortadella. Tipico salume, da cui non solo si ricava il ripieno per i tortelli, ma anche una spuma da utilizzare da accompagnamento per tartine e crostini. Tantissimi anche i dolci, ma prima di andar via faremo una visita anche al Fico di Bologna, il centro commerciale del cibo italiano d'eccellenza.

0: Oggi ai racconti della sera, per la nostra rubrica Profumo di Stampa, saremo in compagnia di una brava scrittrice, nativa di Gaeta, ma romagnola di adozione, e che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora la nostra ospite, Rita Quinzio.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito e un saluto agli amici dei Racconti della Sera.
0: Benvenuta Rita. Allora, raccontaci un po' di te, della tua storia e di come è nata la tua passione per la letteratura.
1: Sono nata nel posto più bello della terra, perché Gaeta è una cittadina bellissima, però le mie radici forti in quel territorio non mi hanno impedito di allargare i rami in molti paesi, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Alla fine del diploma mi sono spostata a vivere a Napoli, una città che mi è rimasta nel cuore. Poi mi sono laureata in lingue e civiltà orientali, ho studiato la lingua araba, conosco un po' di persiano, poi ho studiato inglese e poi ho cominciato a insegnare nella scuola primaria. Mi sono spostata in Romagna e l'attività letteraria mi accompagna. Io ho pubblicato tardi, però ho scritto sempre molto. Ho scritto poesie quando ero ragazzina e poi ho scritto per i miei allievi, inventavo continuamente storie, ma le inventavo anche per la mia sorellina, insomma. E quando metto mano a tutto il corpus delle cose che avevo scritto è stato intorno al 2017. Il primo libro che ho pubblicato è un racconto fantasy e presto, insomma, saranno pubblicati anche gli altri racconti che completano l'episodio, perché si chiama Le Romai delle Cinque Gemme. È una storia che può avere una pluridimensionalità di lettura. Il primo libro, quello pubblicato proprio, Le Romaide, in realtà è una quest, quindi è una ricerca, e ogni ricerca, alla fine ogni viaggio di fatto è pur sempre un viaggio interiore.
0: Sappiamo però che di recente hai pubblicato un nuovo lavoro letterario dal titolo Storia di Lucio V, Napolitano. Di cosa parla?
1: Questa storia è un lavoro iniziato a due teste e quindi poi si è trasformato a quattro mani. Abbiamo cominciato a lavorare a questo romanzo 7 anni fa, quando abbiamo scoperto che c'è nella storia dell'Orientale, che è l'Istituto Universitario Orientale a Napoli, dove appunto abbiamo studiato io e mio marito, che è l'altra testa, e gli altri due mani che hanno partecipato alla stesura di questo romanzo, c'è la storia minima dei ragazzini che dalla Cina venivano portati in Italia per essere avviati al sacerdozio e quindi poi alle missioni. Chiunque si avventuri nel rione Sanità a Napoli e si allunghi verso le salite che portano a Capodimonte si trova in una Soho del 700, perché c'è la salita ai cinesi, ci sono i gradoni cinesi, c'è il vicolo dei cinesi. Allora uno si chiede, ma cosa ci fanno in pieno centro storico napoletano questi antichi vicoli, che sono poi effettivamente dedicati ai cinesi? Ecco, lì, in quella zona lì, nasceva proprio il primo nucleo del collegio dei cinesi, grazie ad un padre, Matteo Ripa, che ha un'intuizione in un momento in cui ci si era resi conto che era impossibile evangelizzare la Cina, perché la Cina era un paese gigantesco, non se lo aspettavano. La protagonista di questo libro è una ragazza di Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo è la cittadina romagnola bellissima nella quale io vivo, e questa ragazza va a studiare a Napoli, all'Orientale, e per caso viene a contatto con questa immagine alla chiesa della Sacra Famiglia, che si trova adesso inglobata nell'ospedale di Elena d'Aosta. C'è una tela del 1749 dove la Sacra Famiglia viene adorata da due cinesi. Ecco, uno di quei due cinesini è Lucio V, e noi ci siamo messi alla ricerca delle orme di Lucio V. Non è stata una cosa semplice, perché, ecco, mentre l'azione dei gesuiti in qualche modo fallisce all'interno della Cina, allora questo prete secolare di propaganda fide dice, vabbè, allora facciamo una cosa, siccome è difficile portare la parola sacra ai cinesi, prendiamoci i cinesi, li istruiamo noi e che siano loro a parlare agli altri cinesi. Ma anche questa cosa, insomma, funziona fino ad un certo punto. Però la cosa interessante invece, nasce il dubbio quanto effettivamente ci sia di vocazione in un ragazzino che viene preso dalla Cina, che c'ha neanche una decina d'anni, gli fanno fare un viaggio rocambolesco e avventuroso come può essere quello nel mare con i vascelli del Settecento, e rimane però uno scugnizzo, appunto, che lui, che aveva imparato il latino, che deve prendere anche i voti sacerdotali, gli piaceva tanto stare con i Lazzari in mezzo alla strada, e quindi in realtà, come dire, rimane quel bambino, quel monello che ancora non ha sperimentato la vita e che già deve rinunciarvi perché deve diventare un sacerdote.
0: Dove possiamo acquistare questo tuo lavoro?
1: La storia di Lucio Bu Napolitano la si trova su Amazon, su IBS e su altre piattaforme online, nelle librerie fornite dall'editore, sul sito di Ali Ribelli.
0: Rita, abbiamo dei canali social che vuoi suggerire ai nostri amici in ascolto?
1: Sì, certo, io ho una pagina Facebook a mio nome, Rita Quinzio, ne ho un'altra a nome del mio primo lavoro, Le Romaide, e ho anche il profilo Instagram, sempre Rita Quinzio.
0: Molto bene, allora noi ringraziamo la scrittrice Rita Quinzio per essere stata un po' con noi e averci raccontato cose veramente particolari. Le facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Rita, grazie, buona serata e buon lavoro.
1: Un saluto ai nostri amici dei Racconti della Sera e grazie di avermi ospitato.

0: Mi chiama Madou, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

0: Oggi ai Racconti della Sera, per la nostra rubrica Profumo di Stampa, saremo in compagnia di un bravo scrittore, nativo della bellissima Amalfi, ma attualmente romano di adozione, e che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e della sua passione per i libri e per la letteratura. Introduciamo subito allora il nostro ospite di questa sera, Raffaele Criscuolo.
1: Ciao Marco e un saluto a tutti gli ascoltatori dei Racconti della Sera.
0: Benvenuto Raffaele nella nostra rubrica. Intanto precisiamo ai nostri amici in ascolto che noi due non siamo parenti, ma semplicemente omonimi nel cognome. Altrimenti si potrebbe fraintendere che io agevoli i miei familiari appassionati di letteratura.
1: Confermo che non siamo parenti ed è un caso strano, la prima intervista da uno omonimo.
0: Allora raccontaci un po' di te, di cosa fai, della tua storia e di com'è nata questa tua passione per i libri e per la scrittura.
1: Io sono un regista e sceneggiatore. Prima ho fatto sempre nello stesso campo di regia e sceneggiatura, nel campo dei cartoni animati. Ho anche vinto un Giffoni Film Festival nel 2017 e poi mi sono avvicinato alla letteratura. E poi ho fatto molti libri anche per bambini disabili, scritti in braille. E quindi la letteratura per me è una passione. Attualmente mi sto dedicando a un film documentario che è La vita di un santo, Massimiliano Maria Kolbe, che è una produzione polacco-spagnola.
0: Sappiamo che di recente hai pubblicato il tuo primo romanzo dal titolo Ouroboros. Di cosa parla?
1: È una storia, un romanzo ambientato all'inizio in Russia e poi si svolge tutta la scena a Capri. Ambientato nel 2037, quindi un po' futuristica, parla di una giornalista dilettante che viene interpellata dall'uomo più ricco del mondo per un'intervista. E su questo si basa tutto il romanzo, quindi l'incontro tra questa giornalista, una 27enne, con Raffaele Rinaldi, che io ipotizzo l'uomo più ricco del mondo nel 2037. Il titolo Ouroboros è un antico simbolo egiziano, ha quasi 5.000 anni, è un serpente che si morde la coda in un cerchio e ricalca molto la storia del mio romanzo, che appunto è proprio la vita di questo personaggio ricchissimo che ritorna indietro nel tempo.
0: Dove potremo acquistare questo tuo recente lavoro letterario?
1: È stato pubblicato dal 15 gennaio ed è acquistabile, oltre che nelle librerie, anche su Amazon. C'è sia la versione ebook ed è anche gratuito per chi ha Kindle Unlimited, c'è la versione flessibile con la copertina e la copertina rigida, quindi le tre possibilità di un libro attualmente. È uscito il 13 gennaio e è arrivato decimo in classifica nella categoria thriller dopo 8 giorni. Attualmente stiamo sul migliaio di copie.
0: Abbiamo dei canali social da suggerire ai nostri radioascoltatori che vorranno seguire le tue prossime attività letterarie?
1: Certamente ho la pagina sia Facebook, Criscuolo Raffaele, ho la pagina relativa al romanzo che si chiama proprio Ouroboros di Raffaele Criscuolo, la pagina Instagram Victoria Novikos, che è il mio pseudonimo quando firmo i miei lavori da regista.
0: Molto bene, allora noi ringraziamo Raffaele Criscuolo per essere stato un po' con noi, gli facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Raffaele, grazie ancora e buon lavoro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori dei Racconti della Sera, grazie a voi, grazie a te Marco.

0: All'ombra, Trilussa.
1: Mentre me leggo il solito giornale, spaparacchiata all'ombra d'un pagliaro, vedo un porco e gli dico: addio maiale! Vedo un ciuccio e gli dico: addio somaro! Forse ste bestie non me capiranno, ma provo almeno la soddisfazione di poter dire le cose come stanno, senza paura di finire in prigione.

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti e buon ascolto. Domenica pesantissima per gli incidenti mortali, ben due hanno coinvolto maceratesi che vi hanno perso la vita. Alle 17.30 di ieri pomeriggio il 46enne Alessandro Marconi di Porto Recanati stava viaggiando in sella alla sua Ducati Monster insieme ad un gruppo di amici quando nell'affrontare una curva ha perso il controllo in contrada a Pezzana a Loro Piceno ed è finito in un campo. Subito soccorso dai sanitari del 118 è morto poco dopo. Alle 18.30 un altro incidente si è verificato a Civitanova Marche, all'incrocio di via Dante Alighieri con via Giocosa. Antonio Ugolini, di 45 anni, era alla guida della sua moto quando è finito contro la fiancata dell'auto che lo precedeva e che stava svoltando a sinistra. L'impatto è stato molto violento e malgrado il tempestivo intervento dei sanitari, l'uomo è morto poco dopo. Altri incidenti, ma con lievi conseguenze, hanno caratterizzato la domenica nel maceratese, come il tamponamento tra tre auto allo svincolo per Corridonia, dove c'è un'unica carreggiata per i lavori in atto. Erano le 16 di ieri, in quel tratto si sono formate lunghissime code. 1000 volontari in rappresentanza di 160 organizzazioni di volontariato hanno partecipato sabato scorso a Macerata alla giornata del volontariato di protezione civile della Regione Marche, dedicata al riconoscimento dell'impegno delle donne e degli uomini che quotidianamente contribuiscono alla sicurezza delle comunità e alla gestione delle emergenze sul territorio regionale. La manifestazione si è aperta con la celebrazione eucaristica nella cattedrale di San Giovanni, officiata dal Vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Al termine, sul sagrato, il saluto delle autorità e la benedizione dei volontari e dei mezzi. Il corteo ha quindi attraversato il centro storico cittadino, da piazza Vittorio Veneto fino allo Sferisterio, dove si è svolta la cerimonia istituzionale. Oggi c'è grande soddisfazione perché il volontariato e la protezione civile sono davvero il cuore pulsante delle nostre comunità, ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Danno un contributo determinante alle amministrazioni e alla vita quotidiana dei nostri territori e lo fanno con uno spirito di servizio davvero encomiabile e con grande senso di responsabilità. Nelle Marche il volontariato di protezione civile ha una presenza importante e conta circa 14.000 volontari attivi. Presentati sabato scorso i nuovi ambienti altrove dedicati ai giovani di Macerata, l'ingresso principale rimarrà lo stesso in via Crispi 99, ma la struttura si espande in locali più grandi e funzionali per rispondere alla crescente partecipazione e ampliare la programmazione dei prossimi mesi. L'esperienza di altrove nasce ufficialmente il 7 novembre 2024 nell'ambito di B.Live, Biblioteca da Vivere, progetto avviato il 12 febbraio 2024. E concluso il 12 gennaio di quest'anno. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con attività del tutto gratuite, è stata finanziata dal bando Giovani in Biblioteca del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altrove si conferma uno spazio libero e aperto alla socializzazione, dotato di giochi da tavolo, tavolo da ping pong, scacchiere, console per videogiochi e strumenti musicali, ideato come punto di ritrovo informale e inclusivo. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori, i carabinieri di Camerino, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, hanno denunciato nei giorni scorsi a Fiastra i titolari di due distinte ditte edili impegnate in diversi lavori nel territorio camerte. Sono un 57enne di origini macedoni e residente a Tolentino, titolare di un'impresa edile con sede a Tolentino, e un 53enne nato e residente nel Frusinate, titolare di una impresa edile con sede nella provincia di Frosinone. Le violazioni contestate a vario titolo ai due imprenditori riguardano l'omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancanza degli elementi essenziali nella redazione del piano operativo di sicurezza, comminate ammende per complessivi 13.100 euro, insieme ad una sanzione amministrativa di 300 euro. chiedono tutele per la specificità di un settore che anima i centri storici e rappresenta un fattore di attrattività turistica per i territori e che le regioni si facciano carico di coordinare il bando tipo proposto dalla categoria. La spada di Damocle della Bolkestein riguarda anche il commercio ambulante, una categoria meno in vista rispetto ad altre alla problematica, ma pur sempre alle prese con la contestata direttiva europea. Ieri mattina circa 100 delegati di FIVA Confcommercio, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, da tutta Italia si sono incontrati a Senigallia per un confronto con il MIMIT e per presentare un bando tipo per limitare al massimo i danni degli apprendisti stregoni della politica che hanno approvato la Bolkestein senza sapere cosa si votava. Parliamo di un settore che nelle sole Marche conta oltre 3.500 aziende, il 16% del commercio regionale e vale il 4% del PIL marchigiano.
0: Il taccuino.
1: Prosegue la 20ª edizione dei Martedì dell'Arte, la tradizionale rassegna culturale curata dall'Associazione Arte, guidata da Anna Donati, con il contributo del Comune di Civitanova e dell'azienda Teatri. Domani, martedì 29 settembre, arriva il professor Roberto Mancini, che terrà una lectio su Seguire la verità, Maria Zambrano. Tutti gli incontri si terranno alle 18 al Cineteatro Cecchetti di Civitanova, sempre ad ingresso libero. Si intitola Storie di donne tra maternità, disabilità e violenza. L'incontro è in programma mercoledì 30 settembre alle 17.30 alla Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona. L'appuntamento fa parte del calendario di iniziative collegate alla mostra Nicoletta Bonarelli, Dal vero all'anima, a cura di Michele Servadio. Il confronto mette in relazione il modo in cui la donna è rappresentata nell'opera d'arte con esperienze reali, fragilità e diritti che segnano ancora oggi la vita di molte persone. L'incontro sarà introdotto dai saluti di Marta Paraventi, assessore alla cultura del Comune di Ancona, e di Orlanda Latini, assessore alle pari opportunità, sempre del Comune di Ancona. Interverranno poi Margherita Carlini, psicoterapeuta e criminologa forense, e Laura Catena, avvocata e operatrice del Centro Antiviolenza.
0: Lo sport.
1: Iniziamo con il calcio, Serie D, Girone F. La Maceratese subisce un gol dalla forte Sant'Egidiese nel primo tempo, poi grazie al rigore centrato da Ruani riesce a pareggiare nel secondo. La partita finisce con un pareggio importante per i biancorossi, che guadagnano un punto e così muovono la classifica. Determinante il portiere Grillo, che ha messo a segno non poche parate. La Recanatese perde in casa del Lanciano per 1-4. Ascoltiamo ora l'allenatore della Maceratese, Sante Alfonsi, a fine gara.
2: Io sono contento della prestazione della squadra, perché il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, meritavamo forse di stare in vantaggio noi, che l'occasione abbiamo avuto più noi. Abbiamo preso un gol stupido che non deve calciare lì, poi giustamente c'era fuori gioco, ma l'arbitro non l'ha fischiato. E siamo stati bravi a reagire, perché siamo ripartiti il secondo tempo con grande cattiveria, grande voglia di non voler perdere questa partita, e abbiamo pareggiato subito. Abbiamo subito un altro paio di occasioni per raddoppiare e andare in vantaggio addirittura. Poi è normale, nei cambi facevamo un po' fatica oggi noi, loro invece mettevano calibri importanti. La squadra ha retto fino alla fine, ha combattuto, ha lottato, e questo è lo spirito che vogliamo vedere, questo è lo spirito importante. Ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare.
1: In eccellenza storica prima al Leonardo Capponi per l'Aurora Treia, che inaugura il nuovo impianto con una prestazione spettacolare e travolge la Jesina con un roboante 7-2. Una giornata destinata a rimanere negli annali della società, celebrata nel modo più bello dalla squadra di Mister Ricci, capace di conquistare la terza vittoria nelle prime 4 giornate di campionato e di portarsi a quota 10 punti in classifica, subito dietro la Fermana. Ma è andata molto bene anche per Tolentino, che ha superato Castelfidardo in trasferta per 4-3. Disfatta invece per Montefano, superato dalla Fermana per 3-0. Fermana, lo ricordiamo, è prima in classifica a punteggio pieno. E passiamo al tennis. Julia Graber ha conquistato il Delta Motors Tolentino Open, il suo terzo titolo nella categoria. L'austriaca era fra le favorite della vigilia e sulla terra battuta si è confermata la più in palla di tutte, superando un avvio in salita. Ha rimontato un set di svantaggio nei primi tre incontri per poi trovare il suo miglior tennis fra semifinale e finale. Dopo il successo di sabato contro Oksana Selekmeteva, la trentenne di Dornbirn ha disputato una grande finale di fronte alla spagnola Guiomar Maristany Zuleta di Relas, imponendosi per 7-6, 6-2.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 14-25 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
21: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
4: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi.
1: E buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. Qui con me ci sono Giovanni.
2: Ciao, ben ritrovati.
1: Andrea.
3: Presente.
1: E poi abbiamo il mitico Gianni. Ciao.
3: Grazie. La star della trasmissione.
1: La star.
3: Detta?
2: Il Piovra.
3: Detto il Piovra, sì.
4: Vabbè, se no che il
3: dopo
4: Piovra,
3: spieghiamo,
4: ma...
3: perché.
4: Però io sono un Piovra fatto con lo zucchero, non quello che...
1: Ah, un Piovra dolce. Ah. Come le caramelle, quelle con mousse.
3: Fa venire il diabete, vero?
1: Dai, no, fino a questo punto no.
4: No, sì. Beh, diciamo che il diabete può essere quello che dice Andrea, non è quello a livello alimentare, ma... posso far venire un altro tipo di diabete, però comunque
3: vabbè.
2: Preoccupante cosa.
1: Allora ragazzi, tema della serata dedicata a Lucio Battisti, il nostro caro Lucio Battisti, e a questo punto io partirei con la sigla, che dite?
3: Vai
2: viaggiamo, sì.

parla in tutti I toni, all'orecchio fa un fischione. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai.

0: con questo applauso cominciamo appunto il nostro notturno.
1: L'applauso sì. È tutto per noi.
2: Allora, come si dice? Buonasera e che sera.
3: Ah, così si dice?
2: Eh certo.
3: Ma dai,
1: molto bene?
3: Boh, adesso vediamo.
2: Se non può bene, subito. Staremo a vedere. Comunque, il numero per contattarci e andare in diretta è lo 0733 23 75 75.
0: Ti sei dimenticato di una cosa, che potete ascoltarci sulle frequenze 90.0 96.9, oppure in streaming andando sul sito www.radionuova.com o con Alexa, vero Gianni?
2: Sì, con Alexa oppure con Google, basta dire fammi ascoltare Radio Nuova in blu.
1: Pubblicità impropria.
3: No, sì.
2: Non è una pubblicità impropria, ma è un modo per permettere alle persone, diciamo così, che non sanno utilizzare perfettamente come tanti internet, diciamo che questi strumenti
3: aiutano.
2: Esatto. Perché fanno parte della accessibilità
3: domotica.
2: Esatto, perfetto. Vedi che
3: va bene.
1: Parolona, spiegateci.
0: A questo punto io avevo detto all'inizio, no, che la puntata sarà dedicata, no, appunto a Lucio Battisti. Ma a voi interessava anche il tema dei viaggi. Allora io ho pensato di collegare Lucio Battisti al viaggio. E se voi vi ricordate, c'è una canzone sua che si intitola Sì, viaggiare.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Che vogliamo fare? La mettiamo?
1: Ma sì.
0: Vogliamo parlare del viaggio d'Andrea?
3: Ve ne parleremo dopo, dai.
2: Ma tra una canzone e l'altra potremmo anche parlare del viaggio.
3: Sì.
2: Perché poi se andiamo a vedere, no? Per esempio, come dice prima Giovanni, tu chiamale se vuoi emozioni, per esempio.
0: Certo.
2: Ci sono tanti fattori per cui uno si può emozionare.
3: Ah, certo.
2: Quindi non è solo la vacanza in sé per sé, ma il contesto di dove ti trovi, come ti trovi in quel punto, e allora lì ti può dare delle emozioni.
1: Se poi voi leggete gli appunti che sto prendendo Andrea,
3: sì,
1: con la miriade di nazioni che ha messo in elenco, la puntata la faremo fino all'alba.
3: Fino all'alba.
0: Va bene.
3: Fino all'alba potete stare con noi.
0: Fantastico.
3: Però per Gianni ho scritto solo Palma de Mallorca. Ma tu Gianni sei stato solo a Palma de Mallorca?
2: Allora, sono stato a Palma de Mallorca quando non avevo impegni, diciamo, sportivi internazionali.
3: Ah, ecco.
2: Perché se no, ragazzi, il giro è stato abbastanza elevato.
1: Vasto.
2: Sì.
3: Cioè, dove sei stato? A Chieti?
2: No. Allora,
3: Pescara?
2: No, io ho fatto
1: a Vasto, insomma.
3: A Vasto ci sei stato, però.
2: No, io sono stato a Parigi, però era sempre.
3: Ecco, me lo scrivo a Parigi.
2: Giocando, però, in quel periodo giocavo, quindi.
3: A che giocavi?
2: A calcio a 5.
3: Ah, pensavo a Scaracoccia.
1: No, lui giocava alle puppe. Alle puppe, che
3: è un'altra cosa.
1: Eri molto vicino, sei molto vicino.
2: Poi,
1: giocava alle puppe con le puppe. Quindi.
2: In Germania,
3: Giovanni sta di una cosa interessante.
2: Allora, in Germania sono stato due volte. Una
0: ecco la prima telefonata, chissà ecco. No, ha chiuso.
2: Allora, dicevo,
0: era uno squillo.
2: Allora,
1: si faceva, la tromba.
0: Si faceva quando ero più ragazza, insomma.
3: Squillo.
0: Uno squillo, ve lo ricordate? Sì.
3: Ma come? Sì. Giovanni ne faceva dei squilli.
1: Esatto.
2: Allora,
1: tutto gli strilli.
2: Allora, uno era, vabbè, per la festa della birra che si sta svolgendo adesso a Monaco di Baviera.
3: Ah, Monaco.
1: Ah, e lì poi, ci sono stato.
2: Poi sono ritornato qualche tempo dopo, sempre per un torneo appunto a Monaco di Baviera.
3: E poi dove sei stato?
2: Poi. Vabbè, a parte Lourdes, lasciamo perdere che lì
3: Lourdes.
2: Che lì fu un tragico fantozzi.
1: Sì, perché Lourdes per Gianni è stato veramente troppo Lourdes.
3: Tu c'eri, Giovanni?
1: No, fortunatamente non c'ero.
2: Allora, è stato un tragico fantozzi perché vabbè,
1: dopo ci dirai.
3: Un tragico fantozzi.
2: Sì, perché lì ne è successo di tutti i colori, quindi
3: Giovanni invece dove è stato? Dove è stato Giovanni?
1: Lì ho scritto Austria, Croazia, Slovenia, Parigi, Terra Santa e poi cos'è?
3: Terra Santa, la cosa più interessante era Terra Santa.
2: Io invece Terra Santa non ci sono mai.
1: Direi proprio di sì, probabilmente.
2: Allora, Allora, io nella Terra Santa non ci sono mai riuscito e non ci vado proprio, perché mi fa terrore purtroppo, e questo dobbiamo ringraziare gli americani.
3: Adesso non ti allargare.
0: No, fermi tutti.
3: Io andrei con la canzone.
2: No, aspetta, no, dicevo che gli americani fanno sempre la guerra, quindi.
1: Sì, però stasera non parliamo di politica o di attualità.
3: Parliamo di pace, di pace.
0: Esatto, e di viaggi.
3: E di viaggi.
0: Per esempio, dove avete lasciato il cuore?
1: Ma io nell'Île de France, assolutamente, in mezzo al verde ai castelli che sono stati visitati, sono per esempio anche lì a Chartres. Anche lì a Chartres, al monastero di Chartres, lì ho vissuto veramente una emozione molto ancestrale, molto remota.
3: Tipo
1: quella di una concentrazione, di una riflessione tanto personale quanto di preghiera, che è difficile trovare oggi. Quindi andate a Chartres se vi interessa.
3: Senti, ma te l'hai drogato, no?
1: No, assolutamente no. Ero molto lucido.
3: È un po' strano ultimamente.
1: questo sì, perché c'è un cambiamento temporale in merito al cambio di stagione, collegato al cambio di stagione.
3: Ah, il cambio di stagione peggiori, diciamo.
1: Peggioro, esattamente.
3: Ho capito.
1: Sì, decisamente sì, lo ammetto, confesso.
3: Può succedere. Nei cambi di stagione può succedere di tutto.
1: Esatto.
3: Anche che parta la canzone di Battisti.
0: Facciamo
1: soprattutto
0: partire, no?
1: Se parte la canzone di Battisti.
0: Facciamola partire, no?
3: Facciamola partire, su.

0: Eccoci. Sento. Allora, nel frattempo che stava andando la canzone, ha chiamato il nostro amico Benito, il ferroviere, che salutiamo e gli auguriamo una serena notte.
1: Come
2: buonanotte, allora, Benito. Buonanotte.
0: Buonanotte, Benito.
2: E richiama se vuoi.
3: Good night.
0: Allora.
1: Ecco, no, sai che stavo dicendo, a proposito, parlando di emozioni, come diceva Giovanni, sai che cosa tornerei a vedere volentieri, questo perché è capitato in Germania, è un bellissimo ricordo, e cosa che in Italia scordiamocelo pure.
2: Non facciamo i polemici.
1: Se facciamo la polemica, perché nella vita
0: dai ragazzi.
3: Gianni sta tirando.
0: Basta polemiche.
3: Per la
0: c'è una telefonata, aspettate. Pronto?
4: Pronto?
1: Dario, buonasera.
0: Ciao Dario.
3: Ciao,
0: aspetta che c'è un'altra telefonata.
4: Mi avete preso, mi sembra.
2: Sì.
0: Aspettate che c'è un'altra telefonata.
2: Vero,
0: Pronto?
4: No, è caduto.
2: Siamo mancati due settimane.
3: È per tutto colpa, perché qualcuno
2: per colpa di Gianni.
1: No,
0: è
1: colpa di Andrea.
0: Noi cercavamo con ansia, quindi
4: faccio qualche saluto e poi vi dato spazio.
2: Va bene, grazie.
4: Saluto Marco e Paola. Saluto tutte le persone che mi sono state vicine, mi ci stanno. E da Borrina, se dovessi chiamarmi la salutate, perché tanto che non ci parlo più.
2: Va bene.
0: Va bene.
3: Certo.
0: Forse lei? Sentiamo un po'.
2: Vediamo un po', va.
0: Vediamo un po'. Pronto? Pronto?
5: Ciao Elisa.
0: Oi Manolo, ciao.
1: Oh, chi si sente? L'amicone nostro.
2: Che ci parla della nazionale adesso.
4: Ciao Manolo, ciao.
1: Allora...
5: Sembrava una partita della PlayStation, sto
3: quindi
1: Sandy, vabbè, questa...
4: va bene, vi saluto ragazzi.
2: Se va bene, ciao.
0: Ciao,
2: Dario.
0: Ciao Dario, un abbraccio
4: ciao,
0: forte.
4: Ciao della vita, se lo potete mettere di Paolo Vallesi. Se la
2: come si chiama? Com'è? Com'è? Paolo Vallesi?
4: La forza della vita.
0: Ah. La forza della vita.
3: La vita è il viaggio.
1: Ma sta canzone sai che mi ricorda? Ma adesso il titolo era una serie TV, appunto.
2: Sì.
1: E okay. Non mi ricordo che tipo.
0: Ciao Dario, adesso te la mettiamo.
2: Ma se non ti ricordi, Gianni, che
1: no, no, no, però me la ricordo perché. Era la colonna sonora di un.
2: Facciamo di serie, Giovanni che si ricorda.
1: Sì, di una serie TV, però il titolo della serie non me la ricordo.
2: Hai visto?
1: Però mi ricordo che tutti i giorni veniva cantata questa canzone.
2: Vai Giovanni.
3: Allora, questa veniva passata. Allora, non ricordo l'anno in cui Vallesi. No, non ricordo l'anno in cui Vallesi partecipò a Sanremo, ma questa fu una bellissima canzone che mi ricorda momenti passati con gli amici del Santo Stefano.
2: Chissà che.
3: E quindi loro che danno veramente grande lezione di vita meriterebbero questa dedica della forza della vita.
2: Eh sì, gli dedichiamo anche loro, dai.
3: Certo.
0: Allora io la canzone ce l'ho. Manolo, tu resti in linea?
5: Adesso sento basso Elisa e Andrea.
0: Aspetta.
2: Ci senti bassi?
0: Ora?
2: Adesso?
5: Ora meglio.
2: Bene.
0: Dicevamo, mandiamo un attimino la canzone La forza della vita. Tu ci aspetti in diretta? Cioè in linea?
5: Sì, aspetto in linea.
0: Ok.
2: Bene.
3: Il viaggio migliore, anzi perfetto, è quello della vita, o quasi.
0: Esatto.
2: Beh, perfetto.
0: La forza della vita.
2: Un bel viaggio.
0: Richiesta da Dario.
1: Esatto.

0: Eccoci, siamo ritornati.
1: Allora, Manolo, ci sei ancora, vedo.
2: Una bella canzone, del 92 questa è una canzone.
1: Esatto.
3: Allora, io direi...
1: Qualche anno dopo era la serie, come ripeto...
2: Era 93.
1: Sì, la serie, una serie televisiva che andava su Rete 4.
3: Io direi che l'abbiamo anche dedicata a Gianni per motivi particolari.
2: Sì, molto particolari.
0: Sì.
1: Diciamo che in tutto quello che mi è capitato è vero, ci ho messo anche la forza, la tenacia
2: soprattutto negli ultimi anni.
1: Sì, con quello che mi è capitato personalmente.
3: Sfumiamo anche qua.
2: Sfumiamolo.
1: No, però in fondo è stato vero, dai.
2: E come no? La forza della vita di Gianni.
3: Tant'è che sei qua.
1: Appunto.
2: Ecco, per miracolo.
3: Siamo ancora qua.
1: Ma no, lo sai che stavo pensando l'altro giorno che poi. Si fa per ridere quando eravamo al matrimonio di Massimiliano e Rita, che quella sera lasciamo perdere quando eravamo prelli tutto il gruppo e guarda caso Massimiliano è il cugino del caro Malloni, questo qui che sta qui con noi, Manolo, e ci trovavamo quella sera, lasciamo perdere, va.
3: Sai che combinavate tu e Manolo?
1: No, con Manolo no, però il gruppo che era con me, che lo saluto, che tra l'altro erano tutti medici, e quella sera abbiamo dato a più che posso.
3: Sì, ecco, fuori ragione, insomma.
2: Comunque l'Italia ha vinto 4-1 con la Turchia.
1: La Turchia, lasciamo perdere la difesa. Faceva proprio pena. Comunque.
2: Si è salvato l'allenatore, su.
3: Abbiamo salvato Mancini.
4: Ma lui ha fatto il gol della bandiera.
2: Sì, uno.
1: Manolo, quanti anni sono passati, però se ce andiamo a pensare, ragazzi. La sera.
4: Però stasera giocavano i fratelli Esposito dal primo minuto.
2: Sì, qui sono forti.
1: Ma tanto vedrai che la prossima volta non li convoca più, Ma questa è l'occasione poi.
2: Ma perché? Per peggiorare la squadra?
1: No, ma tanto funziona così, no?
2: La peggiore.
3: Perché abbiamo tantissime probabilità.
1: No, perché, allora, se vogliamo dire come funziona in Italia le cose...
2: Ecco, non lo diciamo.
4: Ha fatto un gol d'assenduffo più Esposito, bellissimo.
1: Allora, facciamoci una riflessione. È cominciato il campionato, no? Mm. Se andiamo a vedere i giocatori che scendono in campo, quanti giocatori italiani ce ne stanno su una squadra? Facciamoci questa domanda, quanti giocatori italiani ci stanno?
2: Diamoci anche una risposta, no?
1: Ecco, allora, ce ne staranno 4? Che ce ne facciamo dei 4 giocatori su 11?
3: Non commentiamo, l'importante è che la squadra sia viva, ecco, andando di vita, di viaggio, questi viaggiano, speriamo che ci facciano sentire un po' vivi provando emozioni.
1: Allora, per provare le emozioni ci vuole prima di tutto che torniamo ad avere un vivaio che
3: vivo.
2: E come fai ad avere un vivaio?
1: Allora, si fa una
4: che
1: cosa.
4: Che pensate di Coyote? Ha fatto un'ottima partita pure lui, Coyote, questo
2: Coyote?
4: Coyote.
2: Coyote.
1: È un nome che si sente pochissimo.
2: Sì, più Coyote si sente.
4: Gioca nel Brighton.
2: 22 anni.
3: Made in Japan, pensavo. Non me ne intendo.
2: E allora?
4: Ha fatto un'ottima partita anche lui, ha fatto una rimessa da 40 metri
2: impressionante.
1: Vabbè, 22 anni è normale, a 22 anni
2: noi ci abbiamo l'esperto qui,
1: se non fai le bravure a mo, quando le fai più dopo, lasciamo perdere, va.
4: E vabbè, io vi saluto e mi mettete la canzone
2: O sole mio.
4: Aspetta.
0: Che bella,
2: ma di Battisti?
4: No.
3: Il sole che dà forza è la vita.
4: No, quelli dei
2: Pink Floyd.
4: Comacose,
2: sì.
0: Comacose? Cuoricini?
2: Cuoricini.
4: No.
3: Tiriamo indovinare.
4: Aspetta, ma non tutta la vita.
2: Come?
0: Ti aspetto, ma non tutta la vita?
2: Ah, questa è bella, eh?
0: Come cose?
2: Sì, tutta la vita no, però un po' ti aspetto. Un po' sì, un po'
3: sì,
2: no.
3: Allora. Sì, questo
0: aspettate che c'è una telefonata.
4: Va sì. Bene, ti aspetto, ma non tutta la vita, come diceva.
0: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
2: Pronto?
0: Marco, ciao!
3: Ciao Marco!
1: Marco, senti un po' chi c'è?
2: C'è Manolo.
4: Ciao Marco!
5: Ciao Manolo, t'ho sentito, sì, ciao!
1: No, perché dice sempre, quando arriva Marco che mi fa la canzoncina con la ninna nanna?
5: Però mi fai una brutta nominata, ma
3: ecco,
5: no,
3: sì. Gianni ti sta deprezzando, Marco.
5: No, grande, però insomma.
1: No, ma guarda, Marco. Marco, diciamolo, tante volte la musica è vero, fa anche da. Dipende anche la canzone.
5: Concilia.
1: No, ma fa anche il relax. È la più bella cosa, eh?
5: Sì, cioè, vi dico la verità. Perché... Io ho un gatto che si addormenta col suono della mia chitarra.
0: Bello.
3: Che poetico, carino.
5: Intorno.
1: Cioè, allora, guarda che purtroppo in Italia non c'è la legge sulla musicoterapia, no? Ma se ci fosse, non solo ci sarebbero parecchi laureati nella musicoterapia.
2: E come sarebbe sta musicoterapia, Gianni?
1: La musicoterapia è la materia che permette con la musica nella maniera dolce, a partire dal pianoforte oppure, cioè, dipende dal
2: triangolo,
1: no.
5: Di sciogliersi, di assumere atteggiamenti, di cambiare addirittura anche significato alla vita.
3: Ma tutti gli strumenti sono umani, perché tutti
1: io ho potuto accedere a queste lezioni che veniva a volte nell'azienda dove lavoravo.
2: Ma dai.
1: Sì, e mi ricordo la professoressa Virgili.
2: Ma dai.
4: Va bene, io la
1: che faceva appunto.
4: Va bene. Auguro, buonanotte.
2: Ciao Manolo.
4: Dai, cantami la ninna nanna.
0: Sì, ci siamo Marco. Un attimo che Manolo ci saluta.
5: Ciao Manolo.
0: Ciao Manolo, buonanotte.
1: Mi ricordo questa professoressa che con il pianoforte.
2: La Virgili ha detto.
1: Sì. Mi ricordo che con questo pianoforte che ci stava lì all'interno della struttura, nel dipartimento ricerche, faceva una volta a settimana per le persone, diciamo, che magari o cominciavano avere l'Alzheimer oppure e faceva questa terapia per addolcire i momenti magari più tristi. Certo. E quindi, guarda, sentì suonare, ma era qualcosa di incredibile, ragazzi.
5: Allora, la musica fa bene.
1: Anche se uno non è un appassionato di musica classica, però sentire anche delle note fatte, perché dopo bisogna anche con la mano saper pizzicare la cosa, perché se non sai pizzicarla,
2: bisogna pizzicarla, sì.
1: No.
2: La cosa va pizzicata.
5: No, diciamo, ci sono tanti tipi, cioè, di
3: genere. Il pianoforte va toccato, si sta
5: che vanno adesso. Sì. Forse non raggiungono quello scopo come musicoterapia, perché però veramente le elettrizza le persone. Però tipo il rap non potrà mai essere musicoterapia, però per qualcuno potrebbe anche essere questo, insomma, secondo me. E questo l'abbiamo, forse il periodo buono l'abbiamo vissuto dagli anni 60, ci mettiamo pure un po' gli anni 90, ma dopodiché, insomma.
2: Addio. Finito tutto.
5: Se vuoi anche Battisti, che è il tema di questa sera,
2: sì,
5: ha contribuito molto. Io ce n'ho tante, quasi tutte le canzoni di Battisti.
2: Faccene una.
5: E tuttora si suonano, quando si fa suonare, le canzoni di Battisti ci stanno sempre. Voglio vedere se vi ricordate una cosa.
2: Sì.
5: Voi sapete chi ha scritto Amore caro, amore bello, che la cantava Bruno Lauzi?
2: Questa mi manca.
3: Allora, Mogol, credo? No.
5: Mogol Battisti.
2: Ma dai.
3: Ah.
2: Bravo Giovanni.
3: Quindi,
5: sento molto poco però come volume. Voi mi sentite bene?
2: Sì,
3: benissimo.
2: Bene. Adesso spingiamo il pulsante. Un attimo.
5: Adesso vi sento bene.
3: Ok.
1: Sì, che poi quella era una canzone bellissima, quella di...
5: di Bruno bella, Lauzi. Molto bella.
2: Ce la fai ascoltare?
1: Che poi Bruno Lauzi è stato anche un maestro della, appunto, dicevamo prima, col pianoforte, di saper fare la...
5: Era un grande, Bruno Lauzi era un grande.
3: Beh, la chitarra era la sua compagna, diciamo, per Bruno Lauzi.
5: Non era un cantante che appariva come tanti bellotti, diciamo.
1: No, ma non è quello. Allora, io dico sempre che, allora, non, nella vita, delle volte, non fa la bellezza quella esteriore, ma la fa parte quella interiore. Perché la musica, o quello che vogliamo, la poesia viene dall'interiore e non dall'esteriore.
5: Certamente sì. Oh ragazzi, io per l'emozione di entrare e parlare con voi ho dimenticato di salutarvi tutte e quattro.
3: Perdonate, ti abbiamo emozionato, questo significa qualcosa.
5: Giovanni, no, veramente vi dico la verità. Stasera mi avete messo stupido. In crisi all'inizio, perché io avevo preparato un'altra canzone, poi ho sentito il tema di Battisti e dico cambio canzone, quindi quando cambio canzone probabilmente è cambiata la tonalità, la predisposizione anche.
3: Tonalità maggiore, non minore, speriamo, insomma.
5: dovevo fare una canzone di De Gregori.
3: Ah, dai.
5: Io sono appassionato di Gregorio, non ho fatto la cover, che è una canzone che di prima acchito, se la si sente, insomma, qualcuno dice ma che canzone è questa? Poi se ci rifletti sopra, specialmente sul finale, è una canzone che ti fa, che ti diverte anche. Si intitola Atlantide, non so se la conoscete questa canzone qua, ma poi magari la faremo più tardi.
1: Ecco, adesso invece che ci fai ascoltare.
5: Entro con una canzone di Battisti, naturalmente.
2: Oh, meno male.
5: Vado.
2: Vai.
0: Sì.
3: Dai.
5: Aspettate, forse non è accordata.
3: Stiamo accordando.

ogni notte ritornare per cercarla in qualche bar, non mandare ciao che fai, puoi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, e i tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare, il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, e i tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare, il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. E quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, e i tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare, il profumo di un amore puro, tutto come il tuo amore. Sono le 4:30 ormai, non ho voglia di dormire, a quest'ora cosa vuoi, mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, e i tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare, il profumo di un amore puro, puro, puro.

0: ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, e i tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare, un amore puro, puro come il tuo amore. E siamo arrivati.
1: Mi stupisce che Nicole Battisti...
2: No, guarda, invece a me quello che... Stavo pensando,
1: sfornavano successi a tavolino matematicamente, come obbedendo a un algoritmo in un certo senso.
2: No, ma perché,
1: allora, cioè, non c'è stato mai un successo o che potesse qualcuno potesse dire questa canzone a me non piace, cioè qualsiasi canzone loro facessero gli italiani l'applaudivano giustamente, no, l'apprezzavano, perché,
2: allora,
1: quindi una cosa magica, allora, veramente magica,
2: perché come ho detto prima,
3: Gianni vuole dire qualcosa,
2: quando uno scrive la canzone e soprattutto viene fatta anche magari in coppia, perché magari Battisti era un bravo arrangiatore, no, e quindi sapeva arrangiare le note, dava tutta la cosa, quindi e uno mette la poesia, ricorda di sempre
1: straordinario di Mogol, proprio
2: sì, però allora
0: una coppia eccezionale.
2: Mogol, ripeto, era un ottimo paroliere, però quando tu trovi uno che sa arrangiare la musica, allora che cosa viene fuori? Viene fuori la coppia, l'arrangiatore e quello che scrive,
0: certo.
2: Quindi di conseguenza ecco qua che è quello che dice Giovanni, però ripeto, è sempre l'interiore della persona, non la come tanto dice, ma guarda se è bella quella, no? Non è la bellezza quella
3: esteriore,
2: perché quella esteriore c'è un periodo e poi sfiorisce,
3: sì.
2: Mentre quello interiore è quello che rimane,
1: no, quello che stupisce poi è la varietà immensa degli argomenti, perché dalla canzone d'amore al tema del viaggio, addirittura i sentimenti per se stessi, come pensando a pensieri e parole, quindi un'offerta incredibile.
2: Però ricordati, quando tu come l'ho detto prima, c'hai due persone che insieme si sanno sincronizzare, no, e quindi arrangiare e mettere tutto ciò, allora tu puoi mettere giù, e quindi visto che a te ti piace scrivere poesie, tu sai benissimo che se metti le note giuste la poesia e la musica si sposano.
1: Sì.
3: Bella frase, bellissima.
2: No, non è bellissima.
1: Gianni è diventato poetico.
0: Avevano fatto una ragione eccezionale per questo.
3: Battisti,
0: ragazzi, io vi saluterei intanto.
2: Allora, io stavo pensando, se noi riuscissimo veramente a rifare un bel gruppo degli amici qua marchigiani, con chi nelle percussioni come sottoscritto, e di nuovo la batteria o la chitarra.
1: Gianni riparte con bongo,
3: sì.
2: Ecco, cioè potremmo rifare a Servigliano, non è che faremmo la serata.
3: Anche
2: ci,
3: voi.
2: Ci verrebbe.
0: Io sono a esposizione.
2: Cioè, Marco, però
1: io non m'azzarderei, rischieresti notevolmente.
0: No.
2: Allora, innanzitutto verrebbe fuori una bellissima serata, già me la vedo, bella.
1: Ecco.
2: Però ci vogliono settimane di studio per riallacciarsi, perché bisogna prima riprovare con i tempi, perché non è così, Marco, le studiare le
0: sincronizzazioni. Però oddio, chi ha suonato non ha difficoltà nel riprendere, insomma.
2: Beh, io diciamo perché non ho avuto più gruppi, allora, però diciamo che se nel mio modo di essere basta che mi dai le note, io dopo nemmeno
0: si prende. Allora io intanto poi chiudiamo questa telefonata con una cosa molto simpatica. Intanto saluto tutti gli amici che sono in ascolto, ringrazio voi di questo spazio che mi avete dato, E ringrazio Dario dei saluti che
2: e lo abbracciamo
0: fatto a me e a Paola, che saluta lo stesso voi e tutti gli ascoltatori. E poi saluto tutti gli ascoltatori, a iniziare da Ancona con Anna dai capelli rossi,
2: che non abbiamo mai notizie, non so perché qualcuno non ce le manda.
4: Ma una domanda: Anna dai capelli rossi, perché lei è rossa di capelli?
0: No, perché si chiama Anna, però è il suo soprannome, il nickname.
4: Te l'ho chiesto, Marco, perché io ho i capelli rossi, quindi
0: ho capito,
4: pensavo
0: no,
4: che anche lei...
0: Non è per questa, no, c'era la canzone. E quindi io saluto tutti, da Anna dai capelli rossi a Elena di Pienarotta, quindi copro tutto il raggio e la distanza.
2: Perfetto.
0: Non è troppo lunga la lista, che perderei, impiegherei altro tempo. E vi lascio con gli accordi della canzone del sole, ragazzi.
1: Sì.
2: Quando è bella la famosa Liu.
1: Che viaggio col sole.

braccia ancor più rosse, e la cantina buia dove noi

0: Oh no, mi stai facendo paura. Ciao ragazzi.
1: No, ma lascia a metà, no.
2: Sì,
3: ciao Marco, grazie.
1: Ciao
3: buonanotte.
1: Marco.
4: Beh, questa,
1: ciao,
4: è, ciao. Questa è ciao. Proprio, era un'altra di Lucio Battisti con
2: Semi
4: Mogol.
2: Che duo fantastico.
3: Sentite, anzi. Sì. Vogliamo far felice Manolo, che non era dei Comacose la canzone.
2: Ah, come sembrava, strano.
1: Ma voi pensate quando mai una canzone, una cantina, anzi.
3: Una cantina?
1: Una cantina capita in una cantina. Canzone. La cantina buia dove noi respiravamo.
2: Ah, io pensavo che volevo andare a ubriacare.
1: No, no.
2: Giovanni, se c'è sei solo, pericoloso, eh?
1: Se c'è solo del bombino, altrimenti no.
2: Eh beh, certo, che ci vuoi che ci sia una cantina.
3: La canzone è dei ricchi e poveri.
2: Ah.
3: Quindi, ma non tutta la vita.
2: Vai.
3: Aspettiamo.
1: Dobbiamo
3: aspettare perché c'è una telefonata, aspettate veramente.
4: Ecco, vabbè, si è incartato. Manolo si è incartato.
1: Si è emozionato.
3: Pronto?
5: Pronto?
2: Eccola.
4: Elisa, alza il microfono.
3: Sì,
2: il pulsante, il pulsante.
3: Pulsante, pronto?
2: Pronto?
5: Pronto, pronto, pronto.
3: Rina!
2: Ciao. Rina.
5: Ciao, buonasera ragazzi. Buonasera.
1: In punta di piedi stasera, come mai questo treno si tende?
2: Perché non sentiva.
5: A volte può capitare.
1: Ecco. Perfetto, va bene, dai.
4: E come mai capita? Che c'è?
5: Scusami?
4: Ho detto come mai, c'è qualcosa?
5: No.
2: Non c'è niente, già è entrata così e fatto.
1: Gianni vuole indagare troppo.
5: Posso fare una volta nella mia vita la persona seria?
2: Come no? Puoi fare come vuoi.
4: No, perché
1: devi.
4: Perché se io riesco a percepire le cose, ok? Dopo c'è qualche mia amica che se poco ci arrivo, mi ti dà una strigliata e mi dice sempre: come fai a capire se io c'ho qualcosa che non va? E non ho neanche parlato.
2: Un po' ermetico.
5: Non ti posso, senti, ti direi cosa c'hai, ma non te lo posso dire.
2: Ecco.
4: Cioè,
1: soprattutto perché siamo in diretta.
5: Mi astengo, Gianni.
4: Guarda, io ti dico che io non mi offendo, anche se me lo dovrei.
5: Guarda, non sarebbe un'offesa comunque. Però una cosa poco carina da dire in radio.
2: Ah, ecco, beh, l'abbiamo capito più o meno, eh.
5: Meno male.
2: Ecco, abbiamo capito.
5: A proposito, Andrea, com'è andato il viaggio?
2: Il viaggio è andato benissimo, sono tornato martedì scorso.
5: Bene,
2: c'è stato un ritardo e purtroppo sono tornato ma dovevo tornare lunedì, sono tornato martedì mattino.
5: È lo stesso, dai.
4: Cioè, perché Andrea, spiegaci tutto il dettaglio del
2: viaggio.
4: No,
2: un viaggio bellissimo.
1: Tornati in tema.
2: Tenerife.
5: Quando si va a Zonzo va sempre bene.
2: Si va sempre bene.
5: Sempre.
2: Cioè, sono girato tutta l'isola.
1: Conta il dove, però, dove andare a Zonzo. Anche.
2: Tutta l'isola, mi sono affittato una macchina e me la sono girata tutta.
5: Bene,
2: poi sono andato al mare, sulle sabbie, quella nera, perché lì c'era sabbia vulcanica. È un'esperienza fantastica. E mentre stavo lì pensavo, tu pensa un po', Giovanni va in ferie in montagna, quello che si perde qui al mare.
1: Infatti.
4: No, ma poi immagino
5: di gusti, dai.
1: Beh, no, diciamo che io ho un rapporto proprio naturale.

0: mutavo pure, ma poi
1: non ce l'ho fatta, proprio non ce l'ho fatta.
2: E vabbè, ognuno ha le sue fobie,
1: quindi niente, un pochino, un'oretta al sole quando va bene, poi a casa. In montagna sto tanto bene,
2: in montagna
3: invece io con la montagna c'ho una inamicizia
2: paurosa.
3: No, no, per via, allora io ce l'ho per via sia quando arrivo in altezza la pressione mi gioca il brutto scherzo per circa 3 ore tondi che non riesco a sentire quello che uno mi istruisce. Quindi,
1: Giovanni, mica ha detto che uno deve andare sulle tre cime di Lavaredo.
3: No, a me mi fa, allora tu mi puoi portare massimo anche 1000 metri, però quella sensazione di 3 ore di non capire quello che ti spiega gli altri, e quindi ti trovi come se fossi in un vuoto, ma realmente non gioco.
1: Ma devi salire un bel po' per avere questo effetto.
3: Allora, se io per esempio vado da Fermo, faccio per esempio all'Aquila e mi fermo in autogrill all'Aquila, cioè io non riesco a avere un dialogo con
2: nessuno.
3: No,
1: ma nell'immediato, però magari quando scendi dalla macchina poi riprendi la
3: ma però devo, no? Cioè devo anche se vado a fare colazione in un bar, no, non riesco a capire quello che dico la barista, cioè comincio a dico comincio a far fugliare, cioè
2: sì, quello
3: far,
4: questa è la preoccupazione, ma penso che non c'entri niente con la montagna.
3: No, c'entra, perché cioè
2: la macerata è la stessa cosa, Gianni, dai. La barista ancora deve capire quello che gli hai detto prima.
3: Come?
2: No, la barista è una cosa.
3: Cioè, allora, se io
4: la sua fobia non è la mancanza di contatto con la montagna. Allora, la sua fobia sono le bariste, perché allora con le bariste si emoziona. Quindi.
1: Andrea,
2: sì.
1: Giovedì mattina lavori?
2: Giovedì mattina lavoro.
1: E quindi è probabile che ci vediamo.
2: Ci scontriamo, no? Giù.
5: Aspetta.
4: Addirittura.
5: Una telefonata?
2: Sì.
5: Un po' chi è?
1: Oh, ragazzi, io vi saluto intanto.
3: Dov'è il corso, però? Dov'è il corso?
1: Aspetto.
5: Pronto?
2: Aspetta un attimo, va.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Ecco. Chi è?
1: Salve, Radio Nuova?
2: Sì, chi?
3: Ma questo è Stolzini, vuoi vedere?
2: Sì. Con chi parliamo?
1: Sì?
2: Con chi parliamo?
1: Io mi chiamo Alberto.
2: Alberto.
4: Benvenuto, Alberto.
2: Benvenuto.
1: Grazie.
3: Sei di, immagino di Loreto? No? Loreto?
2: Ma che ti è azzeccato?
1: No, sono di San Ginnezio.
2: Ok.
1: Scusatemi, sì. Io lascio tutto lo spazio ad Alberto.
2: Bene.
3: Ok.
5: Ok, Rina.
4: Ciao, Rina.
5: Un abbraccio.
1: Ciao. Un abbraccio anch'io tantissimo. Pronto? E buonanotte, ragazzi.
5: Buonanotte, Rina.
2: Ciao, Rina.
5: Ciao Rina, ciao.
2: Strucca il bottone.
5: Allora, Alberto, ciao.
2: Ci senti, Alberto?
1: Sì.
2: Meno male.
4: Che ci dici di bello, Alberto? Hai viaggiato molto tu? Stasera parliamo di viaggi.
2: Sì.
1: Di cosa?
2: Viaggi.
1: Viaggi. Poco.
5: Quanti anni hai, Alberto?
1: Non ho capito.
3: Quanti anni hai?
1: 73.
3: Però
2: quanti,
3: salute, eh?
2: Quanti te ne senti?
1: Anche uno in più.
2: Ah, 74. Va bene.
5: No, 73, però me ne sento 74.
4: Però hai una voce giovanile.
2: Andrea è come Giovanni.
4: Esatto,
2: sì, se ne sente sempre qualcuno in più.
4: Che negli ultimi anni sì, qualcuno in più me ne sento.
2: Sì, Giovanni si è un po' invecchiato, cioè l'invecchiamento precoce.
4: Esatto, soprattutto in autunno.
2: Sì, in autunno vabbè gli spunta un po' anche
5: qualche capello bianco.
3: No, io sapevo che gli spunta altre cose.
2: Qualche corno, va bene. No.
4: Lasciamo,
3: ecco, questo,
4: lasciamo i commenti di Gianni.
3: Esatto.
2: A ognuno Gianni, le corna sue.
1: Chi è Gianni?
3: Sì.
1: Chi è Gianni?
3: Io.
5: E Gianni.
2: E io.
3: Quello che ti sta parlando.
1: Ciao Gianni.
2: Ciao.
1: Tutto bene?
3: Tutto a posto.
1: Che fate stasera tutti insieme?
2: Sì.
4: Stasera facciamo compagnia.

0: tentiamo di farmi
1: facciamo
0: divertire.
1: Il ciu ciu.
2: Vabbè, questo va proprio a carbone, insomma.
0: E basta, cioè.
3: Come le locomotive.
2: Esatto, questo, ecco. Questo è piuttosto vecchiotto del 1860, insomma, ecco.
0: Adesso è fermo.
4: Tutto mezzo
3: del 1860.
2: Eh sì, perché hai sentito che sbuffi praticamente con il vecchio carbone una volta, insomma.
4: Alberto, ti piace Lucio Battisti?
3: Sì,
4: sì.
1: Allora, quindi hai seguito la nostra trasmissione? Cioè, la stai sentendo?
0: Sei chiamato.
3: Ho sentito prima uno che cantava
0: Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Di Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: La canzone del sole, la cantate due?
1: Sì.
3: No, io avevo sentito un'altra. Come si chiamava?
2: Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Paolo Vallesi, La Forza della Vita. Quella però non l'ha cantata lui.
3: Sì. La Forza della Vita. Prima che ho messo la trasmissione.
0: Ah, ok.
2: Ah, ecco, però questa la cantava Paolo Vallesi, Paolo non Vallesi. Il nostro amico Marco, insomma.
0: Nel 92.
1: Eh sì.
3: Marco?
2: Sì, era il signore che aveva cantato le canzoni di Battisti. Si chiama Marco, il nostro amico.
0: E gli ha cantate due.
1: Sì, è caduta la comunicazione con Alberto.
0: Vogliamo mettere una canzone di Battisti?
4: Ma c'era quella lì, ma non per tutta la vita.
0: Ah sì, ma non per tutta,
2: la vita.
4: Ma non tutta la vita. Oh.
2: Noi aspettiamo le vostre telefonate, ma non per tutta la vita, insomma.
4: Ovviamente Alberto richiamaci.
0: Eh sì, se vuoi.
4: Se vuoi.

0: Ok.
1: Questa è dei ricchi e poveri, era
2: sì,
1: beh.
2: Sì, che ha partecipato a Sanremo.
1: Che anno era, Gianni?
2: Parliamo
0: 2004, 2024.
1: Ah, 24.
3: Ma lo sentite che ritmo che c'ha il viaggio di questa sera? Frizzante,
1: sì,
3: caraibico.
1: Sì.
3: Ce l'ha riportato Andrea, sicuramente.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: ritmo proprio.
2: Ecco, okay. già solo risentire il ritmo di ricchi e poveri
1: ti è piaciuto, eh?
2: Ripensare a ragazzi, stupendo, cioè.
1: Gianni, però io vorrei parlare meglio della bellezza interiore.
2: Sì.
3: Soprattutto quella donata dalle bariste.
1: E le bariste?
2: No, non è questione
1: che ti mettono in confusione, Gianni.
2: No, a me non è che mi mettono in confusione le...
0: Ecco la telefonata.
1: Vedi, già
3: e invece sì, direi proprio di sì, ecco.
1: Già va in confusione, vedi? Questo è Alberto, un'altra volta.
0: Non lo so.
1: Vediamo.
0: Pronto? Pronto?
3: È il Joker.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì.
3: Non è il Joker.
1: Chi è in linea?
4: È in linea Paola Blu.
2: Ciao Paola.
1: Ciao Paola.
4: Ciao. Se mi siete mancati lunedì.
3: La signora del mare?
1: No, di Servigliano.
3: La signora che ha chiamato quest'estate dal mare e del mare, insomma, via poeticamente.
1: Ma no, non era la signora del mare.
3: Non era la signora del mare.
4: Chi è che
2: è? Giovanni.
3: No. Allora, Paola forse ha chiamato una sera, ci hai fatto un po' di compagnia una sera, e forse eri tu la signora che chiamava dal mare, mi pare, da Senigallia, se non ricordo.
1: No, non era Servigliano.
4: No. Io ho chiamato per dirvi che... Grazie di fare il notturno, di esserci a tutti.
3: Grazie
4: per
3: a te,
4: rassicurare tutti gli ascoltatori e mi fate stare serena, ascoltandovi sto serena.
3: Grazie.
2: Ma in fondo il nostro impegno, ormai lo sai Paola, è quello di provare, perché non è detto che siamo bravi a regalare sorriso. Noi ci proviamo,
1: ecco.
2: Poi
1: sì.
2: Se il lavoro ci riesce, allora ben venga, è un lavoro ben fatto e ne siamo soddisfatti, ecco.
3: Altrimenti allora, ricominciamo di là.
4: Datelo, perché anzi io, gli altri anche credo, io vi ringrazio di esserci, perché comunque è una cosa che rilassa, che
3: aiuta,
4: che fa bene.
2: Esatto,
4: sentire il notturno, ci mancherebbe altro.
2: Quello che infatti,
3: grazie.
2: Allora, quello che voglio notare, ma non lo faccio, con quello che adesso è mancato ultimamente è quello con Franco e Nazareno e Anna Maria. Mi pare che giovedì non c'è stato, mi pare, non so.
4: No. Sinceramente stavano dicendo che non, forse non lo faranno più.
1: Forse, peccato.
4: Eppure
2: se pensi Paola che il nostro debutto
1: 15 anni fa,
2: Noi iniziamo per scherzo.
3: Siete vecchi, 15 anni fa sono passati.
2: Allora noi iniziamo per
3: siamo vecchi, dai.
2: Tu pensa allora com'è la storia?
1: Dici un po', va.
2: Allora, così la dico a tutti, perché
3: con Gianni faremo le quattro rievocando gli ultimi 15 anni in radio.
2: Allora, noi veniamo in questa radio a trovare Nazareno.
3: Disgraziato mio.
2: Sì,
1: che ci invitò una
2: perché
1: sera.
2: Lui mi diceva sempre, quando lo sentivo per telefono, per altre cose, dai, vieni a trovare. E io ho chiesto a Andrea se mi accompagnava qua.
1: E non siamo andati più via, praticamente.
3: Che cattiva idea.
2: Da quella sera, che era il giorno 5 maggio del 2012, la ricordo come oggi.
3: Ecco.
4: La miseria!
2: E era un giovedì.
3: Una data risorgimentale.
2: E lì fu il nostro debutto, anche se io venivo da Radio Fermono. E...
3: 5 maggio, segnatevela, perché è una data poetica questa.
2: 5 maggio, da lì... Eravamo solo come ospiti, poi dal 5 di maggio abbiamo fatto tutto l'intero maggio, giugno, luglio, agosto,
1: gli ultimi 15 anni praticamente.
3: Siamo rimasti fermi al, abbiamo verso il comando, allora, 91?
4: No. Dopo il 2026, per favore, seguitate ancora.
3: Ah, 2027,
0: grazie.
3: Dai.
0: Grazie.
1: Grazie.
4: Basta.
1: va bene.
4: Sì, sì. Se io non ci sarò più, ma voi seguitate comunque.
3: Beh, no, cioè, adesso non ci sarai più, no, adesso devi ascoltarci. No, cioè, ci sei oggi, ci sarai domani.
2: Non facciamo questi discorsi di dire se oggi ci sono domani.
4: Però una cosa ve la dico. Vi dico che non faccio i nomi perché non è corretto, ma vi dico che lunedì non ci siete stati, no? Non c'è stato il notturno lunedì.
3: Colpa di Andrea.
1: Sì.
2: Allora, come si dice, Andrea,
1: quasi tutte.
2: Lunedì ha forato con l'aereo, sì. Nel senso che
1: non ballava un po',
2: No,
4: Non voglio sapere, ci mancherebbe.
2: No, ha forato nel senso che doveva essere in programmazione, invece la programmazione è stata spostata. Che uno ha forato, come si suol dire.
4: Allora, dovete pensate le persone come vi aspettano, come le fate felici, si potrebbe dire, no?
1: Sì.
4: Portate serenità a tutto, perché non facendo nomi.
3: Ma come siamo attrattivi, insomma, ci stai dicendo?
4: Non facendo nomi, ma oggi sono arrivate a telefonate dicendo: ma ci sarà stasera il notturno?
1: Ma come no? Come no?
4: Allora, che significa? Significa che la gente vi vuole bene, vi aspetta, e questo è pure bello.
3: Ma noi vi vogliamo bene.
2: Infatti, il fatto che molte persone magari non chiamano, ma questo no, a noi non ci ha mai creato problema. Però noi sappiamo che siamo seguiti da. Col fatto
4: per
2: che
4: tante persone che vi ascoltano, tante
2: anche tramite internet, come ho detto prima, utilizzando le cose di domotica, perché oggi è importante parlare la casa domotica, perché più si cresce gli anni e più abbiamo bisogno della domotica, e con gli utilizzi, come dicevo prima, Alexa, Google e via discorrendo, oggi purtroppo la domotica fa parte della persona che, quando comincia ad avere una certa età, magari non riesce a utilizzare le mani, oppure tutte le altre, ci sono condizioni per cui a livello domotico le case vengono realizzate, e questo è...
3: Paola, noi stiamo qui cercando di fare compagnia, ce la mettiamo tutta, ci proviamo. Una persona che non c'è ci ha portato fortuna definendoci un po' clown, ma noi siamo contenti di essere qui, quattro clown in radio.
4: Ma chi è? Grazie anche a nome di tante persone.
3: Andrea, si grazie. Dice il peccato o non si dice il peccatore?
0: Noi siamo contenti.
1: Sì, siamo contenti del peccatore.
0: Noi siamo contenti di farvi felici. E a proposito di clown,
4: con le orecchie a sentire se il notturno ci sarà.
3: Il notturno c'è.
1: Ecco, lunedì prossimo ci
0: allora,
1: sarà.
0: Allora, ragazzi, vi devo dire anche un'altra cosa.
4: Grazie di tutto.
3: Grazie a te.
0: Grazie Paola.
1: Troppo buona.
4: Perché se c'è qualcuno che vuole entrare, mi sembra giusto.
2: Allora, io vorrei fare un annuncio.
3: Però ti riaspettiamo. Insomma.
0: Grazie Paola per le tue parole stupende.
2: Ti abbracciamo, va. E speriamo di venirti a trovare a Servigliano, magari.
1: Col buco.
4: Perché prima stavate dicendo di suonare con Marco, perché non lo fate?
3: Perché siamo già impegnati con prove personalmente con un certo coro. Quindi se aggiungiamo anche Gianni, poi non
2: Più. No, Gianni. Non c'è niente che spartire col coro,
3: per fortuna.
2: Quindi Gianni è liberissimo. Adesso
1: il bongo è libero,
2: esattamente,
1: il triangolo pure.
2: Basta trovare che Andrea è disponibile.
1: Ma io sono sempre disponibile.
2: Verremo a Servigliano,
1: quasi
2: ci esercitiamo con Marco, e giustamente faremo una serata, le regaleremo una bellissima perla.
1: Io la gran cassa mi esibirò.
4: E io vi posso pure preparare una cena.
3: Bravo. Allora, non dirlo, perché altrimenti Gianni ti prende in parola. Quindi...
2: Questo me l'aspettavo, comunque.
1: Se l'aspettava pure.
4: Io adesso però ho deciso di chiudere per gli ascoltatori, e giuro che cioè è giusto che io chiuda, che non stia qui mezz'ora.
0: Guarda Paola, tanto c'è un'altra linea, non comunque c'è, se vogliono non c'è entrare problema. Se vogliono chiamare c'è un'altra linea disponibile, quindi se ti va di restare con noi.
4: Lo so, però non mi sembra corretto. Eccola, stare infatti a lungo.
1: Ecco l'altra chiamata.
4: Mi sembra rubare tempo.
2: No, perché dai,
0: non farti problemi.
3: Entro la mezzanotte possiamo stare con chi vogliamo e poi chiamarci chi vuole, insomma. Quindi,
0: vediamo un attimino chi è.
4: Mezzanotte, lo sapete quando ci manca?
0: Ma stiamo, sono le 23:43.
3: Stiamo guardando un po' l'orologio a volte. Un po' la
0: Radio Nuova? Sì, Radio Nuova. Ciao.
4: Mi avete
0: detto
4: Paola, chiudi.
3: I primi colpi.
0: I primi colpi.
2: Con me che dici sempre?
0: Vabbè. Buonanotte.
3: Buonanotte.
0: Pronto?
4: Buonanotte, veramente. E un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
3: Grazie, grazie per il tuo bel calore umano. Ciao Paola.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Paola. Ciao. Sentiamo un attimo chi c'è in linea. Pronto? Ah, è Marco.
1: È Marco.
3: Questa è la storia.
5: Seguir con gli occhi un errore sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere.

in fondo al cuore, come la neve fa rumore, e guidare come un fatto, fare spenti nella notte per vedere se fu tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiama le

0: Se puoi, emozioni. Uscire dalla brughiera la mattina, dove non si vede un passo,
1: Giovanni,
0: e di trovare se stesso, parlare del giorno e meno non pesca noi, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. Ricoprire terra una piantina verde, sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. E prenderà più di un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che brucia, non sono le offese. E chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, nella mente tua non c'è.
1: Chiamami.
0: Capire tu non puoi, tu chiamane se puoi.

0: bellissima la pennellata femminile finale,
1: bella
0: l'accordo finale,
2: però veramente quella originale con la batteria, tutti gli altri strumenti, Marco.
0: Adesso dovrai allestire,
3: Marco,
4: l'ho improvvisata così,
0: dovrai allestire uno studio con tanto di puri strumenti a portata di mano, insomma,
1: con l'orchestra.
4: Ragazzi, buonanotte,
3: buonanotte Marco, grazie per la tua musica.
1: Allora, 10 minuti al termine.
3: Allora, io a questo punto, prima c'era Paola al telefono. Volevo dire una cosa, no? Prima Giovanni ha detto che una persona ci ha definito pagliacci, no? Però, anche se siamo pagliacci, come dopo, per carità, ognuno la pensa come vuole. Diciamo che Nazareno ci ha messo insieme, no? Ci ha riunito.
0: Sì, Nazareno ha lavorato con un bel circo e ha allestito a sua volta.
3: E noi stiamo
0: circo
3: facendo del bene a chi ci ascolta. Quindi tanto pagliacci
2: allora,
3: non siamo.
2: Io e Andrea vogliamo salutare una persona molto cara, che è tre anni che non la vediamo e prima o poi dobbiamo vederla.
0: Ma i bambini, chi cerca nel circo?
1: Un attimo,
0: i pagliacci.
2: Allora. Io e Andrea salutiamo una persona che in una fiera che c'era oltre 10.000 persone ha salutato me ad Andrea, e si chiama Alessandra Locatelli,
0: fa le cose per bene,
2: la ministra, tra le quali al sottoscritto gli è arrivato a formato Piovra,
1: il più grosso
0: Piovra torna,
2: no è lei che è arrivata a formato Piovra a me. Sì. Io non me l'aspettavo. E a guardare lo spettacolo, quando lei è arrivata a formato Piovra, c'era Giorgia Meloni con suo cognato. E il momento ci piglia un colpo.
1: Questo non lo dovevamo dire.
2: Perché il cognato praticamente è stato in una cena dove c'eravamo anche noi, ti ricordi?
1: Ma come no, come no?
2: Ecco, l'onorevole Francesco Lollobrigida.
1: Lollobrigida, sì.
0: E come finì quella sera?
1: È finì che dopo abbiamo vinto qui nelle Marche,
2: Sì, la prima volta che Acquaroli era diventato...
1: Vinse.
2: Esatto.
0: E Giovanni... La serie le cene portano fortuna.
2: No,
1: Giovanni dispiace molto.
0: No. Allora, no, ma a me dispiacque perché io quella sera non ero presente, non potevo mangiare ovviamente, perché
2: no,
0: se me l'avreste proposto.
3: Danny,
2: sì.
3: Però tu una cosa adesso me la devi dire, no?
1: Ecco.
3: Sì. Di un po' quello che ti ha detto Nazareno.
1: Che ti ha detto Nazareno?
0: 15 anni fa.
3: No, che ti ha detto, parla con Elisa, unisci...
2: me lo ricordo benissimo, l'anno scorso e mi ricordo anche la data precisa, eravamo qui in questo
0: mancava
2: studio,
0: solo Manzoni, insomma, la compagnia,
2: no, era il lunedì 2 giugno
0: festa del buio,
2: e lui mi ha detto in questa trasmissione preferisco che il posto mio ci sia Elisa.
1: Sì, l'ha detto lui, non Giovanni, è tu Elisa,
0: Giovanni
1: si è proposto dopo, lasciamo
2: no, no, io cioè, siamo, quando Nazareno ha detto preferisco che nel mio posto ci sia Elisa, cioè come per dire, visto che eravamo in tre inizialmente, per Nazareno era questo la sua il suo progetto,
3: Il suo desiderio, insomma.
2: Sì.
0: Cioè lo scranno di Nazareno che resta lì.
3: Noi siamo pagliacci, ragazzi, su. Sì.
0: No, allora, siamo vicini ai pagliacci.
3: Seriamente, siamo quattro brave persone che stiamo facendo del bene a chi ci ascolta. Siamo persone che voi sicuramente avete la base della radio, magari in precedenza.
0: Il termometro della situazione.
3: No, le basi, diciamo, radiofoniche, grazie a Nazareno, grazie qui la regia, posso ringraziare Gigliola che mi ha fatto capire qui un po' come funziona. Certo, non sono probabilmente tanto pratica ancora, non sono ai livelli di Gigliola, però ovviamente io ringrazio sia Gigliola che Nazareno per avermi istruita, diciamo, no?
2: Esatto, perché
3: quindi siccome non siamo pagliacci, ma siamo persone
0: allora,
3: che
0: hanno solo le basi ma non hanno le altezze, quindi non possiamo calcolare
3: l'aria.
0: Persone
3: che ci impegniamo a fare del bene a chi ci ascolta e al prossimo. Sapete che vi dico? Ci hanno fatto complimenti, li accogliamo e abbracciamo tutti i nostri ascoltatori.
0: Manda l'applauso.
3: Un bel applauso?
0: Sì.
3: Lo facciamo da soli, ragazzi, dai!
2: bravi,
1: bravi.
2: No, ma la cosa più bella.
0: State disturbando.
2: E so anche chi ha detto quella frase, ma non dico il nome.
3: Dice il peccato, ma non il peccatore.
2: No, so che la persona che ha detto quella frase faceva il programma il giovedì. Ho detto tutto.
3: Ecco.
2: E quando diceva così.
0: No, era mercoledì.
2: Era un giovedì. Perché lo diceva sempre al sottoscritto, però questa frase del pagliaccio era.
1: Ma in senso buono te lo dice?
2: No, no.
0: Sì, dai. Vedi, Gianni ti ha portato fortuna.
3: Vabbè, come lo diceva,
0: quella persona ti ha portato fortuna.
2: No, però voglio spiegare meglio. Allora, lavorando con queste persone, come dicevo prima, con la dottoressa Locatelli e altri personaggi, anche nel mondo della psichiatria e non solo. Che quindi mi hanno istruito anche ad avere un rapporto sia professionale, non solo con gli utenti, visto che lavoravo nella struttura sanitaria, no? Mi ha fatto capire cosa vuol dire integrarsi con le persone, che spesso non è facile a integrarsi. Quindi diciamo che fare questa trasmissione e farla con la chiave ironica, che io lo chiamo in un altro termine che non si può usare.
0: Eh sì, non abbiamo altre chiavi per fortuna, perché ci avrebbero portato
2: io. No, io volevo dire un termine che lei mi avrebbe ammonito, ecco, però io adesso lo chiamo la chiave ironica, ma siamo sempre lì. E questa chiave ironica non tutti piace, tutti vorrebbero il programma serio.
0: Andrea, fai da copia.
3: Ma vi rendete conto di una cosa, adesso al di là di tutto, no? Ma vi rendete conto di una cosa bellissima? Che è nata questo notturno?
0: Sì, che siamo svitati e ci piace essere svitati.
3: Ma è nata una grande amicizia tra noi e anche con le persone, appunto, che ci ascoltano.
2: Esatto.
3: Quindi,
2: e se pensiamo a quelli che non ci chiamano per emozione, perché molti.
0: Perché stanno viaggiando.
2: No, tanti non ci chiamano per emozione, perché tanti magari non sanno quello che dire, non sanno come presentarsi, però aspetta,
0: ti facciamo sentire male.
2: Cioè per il nostro modo di fare, di ridere, scherzare, prenderci in giro fra noi quattro, ecco, noi siamo il biglietto di visita rispetto alle trasmissioni che ci sono al mattino, che hanno un certo tipo di cultura seria, precisina, e invece noi siamo quei sbarazzini.
0: Soprattutto Andrea ci porta in giro, perché è fermo.
1: Cioè, li porto parecchio in giro,
0: esatto, quindi
2: no, vabbè, ma anche
1: vabbè, avete finito di, voglio dire, di autocelebrarvi, avete finito?
3: Giusto, no, non hanno tanto rabbia sta cosa del pagliaccio,
1: il pagliaccio, quello va bene,
0: adesso ci incenseremo come si fa in chiesa.
1: Giovanni si vuole incensare.
2: Allora, io direi di ritornare, visto che parliamo con la canzone e poi magari possiamo chiudere.
1: Ecco, la mettiamo come chiusura.
2: Facciamo Umberto Balsamo, il pagliaccio azzurro.
3: No, ce lo sta.
0: No. Adesso, oppure, facciamo riposare il pagliaccio.
2: Oppure Annoxa, dai,
3: Annoxa.
1: Annoxa, che c'entra?
0: Ma che c'entra col viaggio?
1: Che c'entra con Annoxa?
3: Cambiamo, dai, basta.
2: Parlato di pagliacci, allora c'è la canzone di Annoxa.
1: Non c'è quella Ridi Pagliaccio, di chi era?
0: Facciamo una cosa carina.
2: Quella di Annoxa, però.
3: Una di Annoxa.
1: Una.
3: Che si intitola, che è bellissima, Quando nasce un amore.
0: Amore è un viaggio tra
1: un bel viaggio.
0: Allora salutiamoci con un amore che nasce.
1: Sì, con questa canzone.
3: Nasce un amore.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Tentate, un amore che nasce quando nasce un amore.
1: Non è partita ancora?
3: Ecco, adesso sta. L'ho cercata. Allora,
0: sta decollando, come ha detto qualcuno stasera.
3: Allora, ragazzi, buonanotte a tutti. E con la canzone di Annoxa vi salutiamo e vediamo appuntamento a lunedì prossimo.
0: Viaggiate.
3: Un bacione a tutti voi.
1: Ciao.
0: Viaggiate. Ciao.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo cominciare anche oggi nuovo giovane dal lunedì, quindi si comincia oggi, per tutti poi tardi arrivare domani, dunque cominciamo, perché con lo sport è sempre il lunedì o quasi. Cerchiamo di vedere cosa è successo con Gigliola, che adesso ci dirà qualcosa e che cosa voi avete forse già letto, vedete, oppure non so, vedete un po'. Allora Gigliola, cosa abbiamo di ieri, di oggi, di quando vuoi?
1: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Ci rifacciamo a quello che è successo nello scorso fine settimana. Non vorrei partire intanto con il calcio, perché insomma le vicende della nazionale magari le vediamo un attimo dopo.
0: Ecco.
1: Ieri si sono corsi i mondiali di ciclismo in Canada e c'è stata la sorpresa della vittoria dello statunitense Brandon McNulty, che è partito con un'azione solitaria a 30 km dal traguardo ed è riuscito a
0: si vincere. Sente ancora un po' la cosa che abbiamo?
1: Non ho capito.
0: No, sentivo la musica.
1: Ah, la musica, ok, corretto. Togliamo subito tutto,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, esatto.
1: Parlavamo appunto dei mondiali di ciclismo con lo statunitense Brandon McNulty, che ha vinto i mondiali disputati a Montreal in Canada ed ha trionfato, dicevo, dopo un'azione solitaria partita a 30 km dal traguardo. Sul podio con lui l'australiano Matthews, che ha vinto l'argento, e l'olandese Van der Poel, che ha vinto il bronzo. Il migliore degli italiani è stato Giulio Ciccone, che è terminato al nono posto in questa graduatoria a 14 secondi di distanza. Insomma, una lunga settimana dei mondiali di ciclismo su strada che si è conclusa proprio come da tradizione con la prova d'élite maschile. Il percorso a Montreal era di 273 km, prevedeva un dislivello complessivo di 3.800 metri con 12 tornate del circuito finale. Grande assente è stato il campione Pogačar, che non ha potuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno a causa di un brutto infortunio che è stato rimediato nel corso della Vuelta di Spagna. Insomma, ne avrà ancora per un po', se è fatto male in maniera abbastanza importante questo campione eccezionale che vince, diciamo, un po' di tutto. E niente, insomma, ho voluto cominciare col ciclismo tanto per, come dire, dare una nota che sia un po' lontana da quelli che sono i campi di calcio, che in questo momento non ci stanno, come dire, regalando delle grandi soddisfazioni.
0: Il calcio, perché va sempre in primo, no? In genere. No, comunque, vedevo che hai detto tre di quelli che hanno fatto qualcosa buona. Non c'erano, mi pare, italiani?
1: Italiano, il primo italiano, Ciccone, al nono posto. Questa è
0: mamma mia,
1: la situazione. Ecco, diciamo, il ciclismo è uno sport, diciamo, particolare. Ciccone non ha fatto una brutta gara, perché è arrivato solo a 14 secondi dall'americano che ha vinto. È stato comunque protagonista, è stato nel gruppo dei migliori e sull'ultima salita ha provato anche a rientrare rispetto alla testa, diciamo, della corsa, ma non insieme al suo compagno di rincorsa, il britannico Piddock. Non sono riusciti a ricucire il buco e nel finale forse sono mancate un po' le gambe, però insomma una bella soddisfazione per Ciccone, che è arrivato comunque veramente a non tanti secondi dalla vetta. Certo, poi insomma non ci sono state medaglie, non ci sono stati premi, però insomma lo segnaliamo come il migliore degli italiani. E poi ci sono stati anche altri due italiani, Cristian Scaroni e Davide Piganzoli, che si sono stati protagonisti piuttosto delle fasi centrali di questa corsa e hanno terminato rispettivamente al 18° e al 20° posto. Poi si sono ritirati Pellizzari, Bettiol, Trentin e Mattia Cattaneo. Insomma, questa è la situazione. Segnaliamo anche il 55° posto di Lorenzo Finn, giunto a 10 minuti dal vincitore. Ecco, insomma, questo è un po' il resoconto di quello che è successo a questi mondiali di ciclismo che si sono corsi ieri in Canada, Montreal.
0: Insomma, al 9 abbiamo avuto il primo nostro,
1: sì.
0: Dai primi tre non c'era.
1: No, tra i primi tre non c'erano, anche se insomma ci ha provato fino alla fine Ciccone a cercare di rientrare nel gruppo nelle primissime posizioni, però insomma non ce l'ha fatta. Questo, diciamo, è il resoconto della giornata di ieri.
0: Ecco, quindi è molto lontano uno di noi. Ma è una cosa di una volta oppure non siamo molto, molto su?
1: Allora,
0: te?
1: Diciamo che l'Italia ha dei ciclisti, ma questo... diciamo questa fase non ha regalato proprio dei fuori classe, ecco, per quello che riguarda l'Italia. Quindi diciamo sono sempre piazzati, diciamo, abbastanza bene nelle varie competizioni, però ecco la zampata finale per vincere qualcosa non sempre è riuscita, ecco.
0: Ecco, esattamente questo era, spiegalo perché
1: questo era la diciamo la gara finale dei mondiali di ciclismo su strada che si è disputata ieri a Montreal in Canada.
0: Ecco, perfetto. Adesso non so se vuoi dire altre cose oppure vuoi cantare, non so, dimmi tu.
1: Ma non lo so, possiamo anche mettere una canzone, poi magari parliamo di automobilismo, anche qua il fine settimana, scusate, il fine settimana non è andato benissimo per la Ferrari, diciamo che ecco hanno raccolto un quarto o sesto posto, ma direi che ne parliamo tra
0: un po'. Ne parliamo fra un po', intanto una bella canzone. Era un po' di

0: Abbiamo ascoltato questa bella canzone qui a Radio Nuova Macerata. Stiamo facendo di sport però adesso e andiamo a vedere che cosa.
1: Sì, allora parlavamo di Buonvento, no? Nella canzone che abbiamo appena ascoltato di Alfa Giovanotti. E, parlando di vento, ci occupiamo di vela, perché
0: di vela, la vela, oh, diciamo,
1: ha come motore principale proprio il vento, no?
0: Sì, anche e il nome che c'ha è bello.
1: C'è stato il, diciamo, la gara preliminare dell'America's Cup che si è disputata ieri e con il trionfo di Luna Rossa, la barca diciamo italiana, con diciamo che si è difesa benissimo perché ha vinto contro i rivali di New Zealand, dominando le regate preliminari, di Napoli dell'America's Cup. E per Luna Rossa e per la sua ambizione di portare a casa, diciamo, per la prima volta il trofeo sportivo più antico del mondo nell'appuntamento in programma nella prossima estate. E per Napoli, anche, che aveva bisogno di saggiare le capacità per ospitare un evento così importante, così seguito a livello mediatico. Una 3 giorni di vela, quella che si è disputata sul lungomare Caracciolo, che si è concluso proprio con la vittoria della barca italiana, timonata da Peter Barlin e Marco Grandoni, davanti a 100.000 persone entusiaste. Insomma, un grande successo per la vela, diciamo, speriamo che sia di buon auspicio per l'America's Cup che si terrà la prossima estate.
0: 100.000 persone?
1: 100.000 persone hanno assistito, diciamo, ecco, questi sono numeri che più o meno troviamo, no, nel calcio, in grandi eventi sportivi, nelle Olimpiadi. Ecco, la vela in Italia, lo ricordiamo, questa gara preliminare, diciamo, possiamo dire una sorta di allenamento, no? Così, però ad altissimi livelli, hanno raccolto 100.000 persone a Napoli a vedere queste regate, nella 3 giorni ovviamente, però sono sicuramente numeri importantissimi.
0: E poi la cosa bella che ci sta è questa faccenda di Napoli, no? Perché Napoli
1: sì, Napoli diciamo si sta preparando per, diciamo, questa manifestazione che ha voluto fortemente, e insomma vediamo come andrà, soprattutto non solo per tutte le barche ma soprattutto per Luna Rossa, che è la barca italiana che, insomma, insegue questo titolo da tempo.
0: Quindi possiamo dire che ci sono altre cose che possiamo poi vedere.
1: Sì, bisognerà attendere la prossima estate, però sì, senz'altro, per quello che riguarda questa manifestazione ci sarà poi una grandissima attenzione a livello mondiale per queste regate che si svolgeranno.
0: Ecco, appunto, quindi nell'inverno non c'è nessuno nel mondo che fa queste cose?
1: No, sicuramente ci sono sicuramente altre gare a livello velistico, diciamo. Non sono nemmeno un'esperta, ecco, diciamo, però l'America's Cup oramai è nel programma per la prossima estate.
0: Ah, quindi dobbiamo aspettare l'estate?
1: Sì, per questo tipo di gara sì, senz'altro, per queste barche super performanti, velocissime, insomma, questa è un po' come fosse la Formula 1, no? Facendo il paragone con le auto, la Formula 1 delle auto, queste sono la Formula 1 della vela, ecco.
0: Ma allora nel mare c'è anche altra roba di meno, oppure no?
1: Sì, sì, senz'altro sì. Senz'altro,
0: ah, sì?
1: Sì, però come ripeto, non essendo una grande esperta di vela, non vorrei addentrarmi in questa discussione, perché, ecco, insomma, non me ne intendo particolarmente, ecco.
0: Ma chi, no, ma non sai chi è che lo fa questo qui? Persone che sono ancora.
1: Ma ci sono tante competizioni, sia a livello nazionale, a livello estero, insomma, sono veramente tante le competizioni con barche di tutti i tipi, dalle più piccole alle più grandi, fino a, come ho detto, ad arrivare alla competizione che è quella principe, cioè l'America's Cup. Però ecco, non saprei dirti quali sono, diciamo, le varie manifestazioni.
0: Ma lì non c'è freddo?
1: Ma freddo no, non credo, a parte saranno attrezzatissimi, quindi non, da questo punto di vista non credo che soffrano questo tipo di problematiche. Poi comunque sicuramente queste gare si fanno quando il mare consente, insomma, ecco, non è
0: ecco, perfetto.
1: Quindi di conseguenza anche la temperatura magari non sarà proprio glaciale.
0: Ecco, è migliore della nostra, insomma. Allora, andiamo alla musica oppure vuoi altre cose?
1: Sì, andiamo ancora alla musica con una canzone storica di Lucio Dalla e Gianni Morandi.

0: Allora, torniamo ancora, mi pare ancora sport, perché c'era qualcosa.
1: Sì, sì, il fine settimana è ricco, prima di passare al calcio, che insomma, volutamente lascio dopo, no?
0: Va bene, va bene.
1: Allora,

0: E poi le due Ferrari hanno concluso la corsa al quarto e il sesto posto, con Charles Leclerc al quarto ed Hamilton al sesto, rispettivamente. Invece il leader del campionato mondiale, l'italiano Kimi Antonelli, partito dalla sedicesima posizione perché appunto ha compiuto un errore in qualifica, ha fatto una bella rincorsa, perché insomma dalla sedicesima posizione si è classificato poi alla fine al quinto posto. Entrambe fuori dai punti invece le McLaren, con il campione del mondo in carica Norris costretto al ritiro dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha coinvolto anche altre due vetture. E poi l'altra appunto McLaren ha tagliato il traguardo in settima posizione. Questa è la situazione del Gran Premio. La classifica mondiale vede sempre in testa Kimi Antonelli, che mantiene la leadership del campionato piloti con 302 punti. George Russell accorcia riguardo la testa, ma insomma la distanza è ancora notevole, 236. La terza posizione è del ferrarista Hamilton, 199 punti. Norris rimane fermo a 186, Leclerc, l'altra Ferrari, di punti ne ha 179, con alle spalle Max Verstappen, che appunto si è classificato al secondo posto in questo Gran Premio e che di punti ne ha 173. Insomma, questo è un po' il resoconto del fine settimana che riguarda la Formula 1 con la Ferrari, diciamo così così. Ci sono, diciamo, anche varie polemiche proprio riguardo al cavallino. Andando a prendere un articolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, il titolo è questo, e insomma poi fa il riepilogo della situazione: sprofondo rosso, i piloti nervosi, il flop ai motori, non c'è pace per la Ferrari che non sale sul podio da luglio, cresce il malumore, mentre le parole di Horner, che è, diciamo, il team manager della Ferrari, alimentano dubbi proprio sul futuro. E Elkan aveva promesso il mondiale per il 2026. Però, insomma, questa è una storia che, come dire, questa mancanza di successi in casa Ferrari si perpetua un po' da qualche tempo. Non riescono mai, quasi mai, insomma, a raggiungere la vetta e anche i primi tre posti della classifica, come sottolinea questo articolo. Insomma, è da luglio che non si sale sul podio. Le acque intorno a Maranello e che da inizio settembre, da quella gara di Monza, insomma, che è stata una sorta di caporetto dove i due piloti della Ferrari si sono praticamente autoesclusi da soli per un incidente, sembra peggiorare così da un fine settimana all'altra. E insomma, il Gran Premio di casa, quello di Monza, era stato preannunciato come possibile salvatore di questa stagione, che comunque, insomma, fino a quel momento tutto sommato era considerata positiva, ma il nuovo motore non ha dato i risultati sperati, e quindi la lista dei Gran Premi senza podio per la Ferrari si allunga ancora di più.
1: Senti, ma io quando ho visto il primo, forse ho saputo così, mi pareva che era uno di noi, invece no.
0: No. Russell è un... un pilota della inglese che corre per la Mercedes, quindi di italiano, di azzurro qua non c'è assolutamente niente.
1: Quindi significa che noi una volta andavamo meglio, no? Andavamo meglio.
0: Ah, guarda, questa è una cosa che da qualche anno purtroppo la Ferrari ha una tendenza che non riesce assolutamente ad invertire, quella, insomma, di
1: unica Ferrari?
0: Le Ferrari sono due, c'è Leclerc, e i piloti sono due, Leclerc ed Hamilton. Hamilton è tutto sommato, anche con il dovuto rispetto, anche per i suoi 40 anni suonati, insomma, si è difeso anche abbastanza bene, nonostante i problemi della macchina quest'anno, che in graduatoria attualmente al terzo posto. Leclerc forse poteva fare qualcosina in più, però insomma, diciamo, questi sono i risultati fino a questo punto. Oramai siamo alle ultime gare della stagione.
1: Anche questa quindi si ferma quando c'è l'inverno?
0: Sì, dopo si riprenderà a marzo con i Gran Premi, quindi, diciamo, non so di preciso, non mi ricordo quanti Gran Premi sono rimasti da qui alla fine, però insomma no, non sono molti.
1: Ma allora l'Italia non sta molto bene su queste cose che invece è stata molte volte.
0: Ma sì, l'Italia con la Ferrari da questo punto di vista, diciamo dall'inizio degli anni 90, poco dopo,

0: diciamo, con l'avvento di Schumacher all'epoca sulla Ferrari ha raccolto veramente tanti successi. Però purtroppo oramai sono 4-5 anni, credo, che non riesce a trovare, ad essere, diciamo, alla pari con delle macchine, prima insomma la Red Bull, adesso la Mercedes, che sono nettamente più forti, un po' le macchine, un po' i piloti, però sicuramente la macchina ha una responsabilità anche maggiore rispetto a sì, anche il pilota, però insomma la macchina, se si ferma o se non va o se si rompe, a quel punto il pilota non è che può fare più niente.
1: Ma tu che dici, fra qualche riusciamo,
0: allora, promettono sempre, cioè stanno lavorando sempre sulla macchina, questo è sicuro, però il perché non riescano a creare una macchina veramente forte, questo non lo so.
1: Non si sa, insomma.
0: Non si sa, ecco, questo
1: non ci dicono niente.
0: E non ci dicono, dicono che loro, diciamo, provano, ma non i risultati poi insomma non vengono.
1: Io penso che tu potresti chiamare oggi o un'altra volta qualcuno della nostra cosa per sapere, insomma, qualcuno che ci dice qualcosa, se, perché non va, ecco.
0: Cerchiamo qualcuno di...
1: Ecco.
0: Cerchiamo qualcuno, insomma, appunto per approfondire questo argomento, ecco, diciamo così.
1: Potrebbe essere una cosa. Allora, facciamo un'altra canzone intanto?
0: Sì, facciamo un'altra canzone, si chiama La Notte, poi insomma qua andiamo a parlare, diciamo, di cose un pochino più buie, ecco, diciamo così,
1: okay, okay.
0: Cose più buie delle quali parleremo tra poco.
1: Molto andiamo bene, avanti. Molto bene, vai.

0: Un'altra bella canzone abbiamo ascoltato, adesso andiamo a vedere che ci dice Giola.
1: Sì, allora la canzone si chiamava La Notte.
0: La Notte. Ecco, diciamo qui invece che... la notte è finita però adesso, per
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, la notte è finita, diciamo almeno stamattina, però, ecco. Però diciamo ecco questo, così parafrasando un po' la canzone di Arisa, andiamo a vedere quali sono state le note negative della settimana per l'Italia. Innanzitutto, allora, dell'Italia di calcio, ho detto parliamo per ultimo.
0: Ecco.
1: Parliamo anche purtroppo della squadra di pallavolo maschile che stava disputando il campionato europeo di pallavolo e così un po' a sorpresa è uscita ai quarti di finale. Cioè, questa è una cosa che non si attendeva quasi nessuno, però insomma è stata una partita sottotono per la formazione di De Giorgi che ai quarti di finale ha perso la possibilità di andare avanti e di giocarsi proprio la finale al Forum di Assago di Milano. È stata sconfitta dalla Finlandia 3-7-2 nella gara che si è disputata mercoledì. Poi venerdì ci sono state le semifinali, la Finlandia è stata sconfitta dalla Francia, nell'altra semifinale la Polonia ha battuto la Slovenia. Questo ha portato a sabato 26 alle due finali, quella per il terzo posto vinta dalla Finlandia contro la Slovenia 3-7-0 e la più importante, laureata campione d'Europa, la formazione della Polonia che ha battuto 3-1 la Francia. Però insomma qui dall'Italia ci si può, anche perché la formazione d'Italia è veramente forte, fino a quel momento era stata fortissima, poi un buco praticamente nell'ultimo, soprattutto nell'ultimo parziale della gara con la Finlandia, non ha permesso ai ragazzi di De Giorgi di andare avanti un po' a sorpresa, diciamo, anche perché proprio le finali, come ho detto, erano in casa a Milano.
0: Ecco, non so, per poco, diciamo.
1: Per poco, però alla fine le partite si vincono e si perdono per un punto. L'Italia ha perso il tie break, che è insomma, il quinto set decisivo contro la Finlandia 15-13, quindi sono solo due punti, però, e due punti bastano per vincere. Per vincere, ecco, questa è la differenza. Insomma,
0: cioè, poi, si pensava che si riusciva o no?
1: Diciamo che sì, diciamo l'Italia sulla carta era più forte della Finlandia, però le partite bisogna giocarle e magari qualche giocatore in quella giornata magari non era particolarmente in palla, sono stati commessi alcuni errori, diciamo una partita così altalenante, perché il primo set l'Italia aveva vinto 25-21, ha perso il secondo proprio sul filo di lana 28-26, poi si è un po' disunita la squadra di De Giorgi perché ha perso il terzo 16-25, quindi diciamo una debacle proprio nel terzo parziale, ha vinto il quarto 25-20 e poi insomma quando c'era da dare la zampata finale nel tie break, ecco, non è riuscita e ha perso, nonostante nel corso del tie break ci avesse vari punti di vantaggio, mi sembra era 11-8 a proprio favore, però insomma poi c'è stato qualcosa che si è inghippato, la Finlandia ha recuperato e quindi la partita è finita lì.
0: Ecco.
1: E anche la possibilità per l'Italia di vincere il campionato europeo.
0: Quindi noi speravamo un po' che si poteva andare bene. Invece
1: sì,
0: non...
1: sì, diciamo che la pallavolo in questo, diciamo, sta vivendo sia dal punto di vista maschile che dal punto femminile sicuramente un periodo d'oro. Poi ogni tanto capita qualche incidente, questo diciamo un incidente di percorso, però sicuramente la manifestazione era importante e l'Italia non è riuscita ad andare avanti.
0: Benissimo. Oh, ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che se vogliono parlare anche loro su queste cose che noi stiamo dicendo, c'è il numero 0733 237575. Chiamateci e noi vi faremo parlare. Allora andiamo ancora con la musica?
1: Sì, andiamo con la musica.

0: perfetto, perfetto. Chi vuole può parlare con noi quando volete, raccontateci quello che volete. Se voi anche avete qualcosa dalla TV ieri per queste cose che ci ha detto adesso appunto Gigliola, non so Gigliola se tu adesso hai ancora queste cose qua oppure altre cose che hai trovato anche per ancora abbiamo un po' di tempo.
1: Allora, volevo parlare di calcio adesso, però c'ho dei messaggi che mi sono arrivati da Francesco Ciccarelli, che mi segnalava brevemente alcune cose che sono successe lo stesso nel fine settimana a livello sportivo. Innanzitutto si è disputata la Laver Cup di tennis, che praticamente oppone l'Europa del tennis all'America del tennis. Ebbene, l'Europa ha vinto, insomma, questa è la situazione per questa
0: anche
1: competizione,
0: lui, allora.
1: Il team battendo il team degli Stati Uniti per 13-5,
0: quindi va bene per lui.
1: Sì, diciamo, questa è una vittoria europea. C'era anche il nostro Flavio Cobolli che appunto giocava per difendendo i colori dell'Europa insieme ovviamente ad Alcaraz, campionissimo, e anche Zverev, che poi ha portato i punti finali di questa Laver Cup. Mentre l'Italia femminile è uscita alla King Cup di tennis, diciamo analogo torneo, quindi qui cioè non analogo il torneo, sempre torneo a squadre, ma l'Italia in questo caso non ce l'ha fatta.
0: Aia.
1: E un'altra segnalazione che mi fa Francesco è che sono iniziate nel weekend le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa di calcio 2027, insomma siamo però qui alle fasi veramente preliminari. Questo insomma ci dà un assist un po' per passare alle noti dolenti della settimana italiana, con la disfatta di venerdì sera della nazionale italiana contro la pari nazionale belga 2-0, una partita insomma che si va vista dal punto di vista del risultato, ma soprattutto dal punto di vista della prestazione, che nel primo tempo è stata assolutamente imbarazzante. Ecco, se non ci fosse stato Donnarumma in porta, magari primo tempo poteva tranquillamente essere 4-5-0 per il Belgio. Ha fatto veramente miracoli Donnarumma. Il secondo tempo un pochino meglio, insomma si è un po' aggiustato qualcosa, tutto sommato l'Italia poteva anche pareggiare a un certo punto, poi un'altra sorta di errore collettivo della nazionale ha portato il Belgio al raddoppio. Però insomma, secondo me, ecco, al di là del fatto che l'Italia per qualcosa poteva, come dire, arrivare magari anche al pareggio in questa gara a un certo punto della partita, secondo me la vittoria del Belgio non è assolutamente in discussione. Ha parlato Mancini a fine partita, dicendo che insomma tutto sommato era contento del risultato, perché vabbè, nel primo tempo insomma ha detto la squadra non ha giocato, però con il secondo insomma abbiamo cercato di rialzarci, poi abbiamo fatto pochissimi allenamenti insieme, la nazionale non si può ricostruire diciamo nel giro di due allenamenti, insomma un po' questo quello che ha detto Mancini alla fine della partita. Però insomma, certo, lo spettacolo non è stato assolutamente degno. Ricordo che si sta giocando la manifestazione che si chiama National League. Che cos'è la National League? È una manifestazione europea che praticamente suddivide in gironi le varie squadre e anche in, come dire, in categorie, perché c'è la National League A, B, C e D, a seconda insomma dei risultati che queste squadre riescono ad ottenere. In Liga A ci sono ovviamente tutte le squadre più forti europee, tra cui attualmente anche l'Italia. Ma che succede? Ogni girone è composto da quattro formazioni. Nel girone dell'Italia ci sono, oltre all'Italia, il Belgio, con il quale abbiamo giocato venerdì, la Turchia e anche la Francia.
0: Bello, bello.
1: È sicuramente un girone importante, impegnativo, insomma anche gli altri lo sono. Allora, che succede? Alla fine di questo girone, quando insomma si saranno scontrate tutte le squadre che appunto fanno parte di tutti i gironi, l'ultima classificata verrà retrocessa in Lega B. Quindi diciamo c'è il rischio concreto, se l'Italia non riesce a rimettersi in piedi, di scivolare in Serie B, come fosse un po', ecco, diciamo, la situazione. E la partita di, cioè, c'è la possibilità di farsi, perché ovviamente siamo solo alla prima partita, certo, non può dire molto. Stasera si torna di nuovo in campo, in questo caso in Turchia, contro l'altra formazione che nella prima gara è stata sconfitta dalla Francia per 1-0. Quindi nel nostro girone il Belgio e la Francia sono in testa con 3 punti, la Turchia e l'Italia sono al terzo e quarto posto. Abbiamo detto la quarta classificata del girone retrocede in Lega B, la terza classificata del girone dovrà fare una sorta di spareggio, ecco, non so preciso il meccanismo, insomma, ecco, però diciamo la missione d'Italia è evitare almeno l'ultimo posto, ecco, diciamo, significa la retrocessione diretta. Quindi stasera si torna in campo con la Turchia, vediamo. Mancini ha cambiato moltissimo della formazione, sono stati lasciati a casa 10 giocatori. Mancini rivedrà praticamente quasi tutte le scelte della prima gara e adesso, insomma, dovrà rimettere mano proprio a tutto e quindi rifare l'Italia aspettando, diciamo, la Turchia. Diciamo anche che l'Italia stasera gioca a Bursa, che è una cittadina che è a 150 km a sud di Istanbul, una squadra contro una squadra che con noi non ha mai vinto nei 13 precedenti, quindi nelle 13 partite già giocate con la Turchia non ha mai vinto. Vediamo poi che formazione diciamo metterà in campo questa sera Mancini, con nuove forze che arriveranno in campo.
0: Se vinciamo dove andiamo?
1: E se vinciamo facciamo 3 punti in classifica, questo sicuramente è una boccata d'ossigeno. Queste sono le prime 2 partite, ce ne sono altre 2 da giocare in questa sosta e poi ulteriori 2 da giocare a novembre. Quindi, diciamo, poi verrà stilata la classifica, diciamo, finale. Negli altri gironi che cosa è successo? Nel gruppo 2 la Grecia ha vinto tutte e 2 le partite finora disputate ed è in testa a 6 punti, l'Olanda ne ha vinta una, ne ha pareggiata una, quella d'esordio con la Germania. La Germania pure non sta messa benissimo perché ha pareggiato la prima partita ma ha perso la seconda con la Grecia, abbastanza inspiegabile anche qua. La Serbia invece ha perso tutte e 2 le partite ed è all'ultimo posto. Nell'altro gruppo si è disputata una sola partita fino a questo momento, Spagna e Croazia, Croazia con Modric sempre, insomma, sempre sugli scudi nonostante i suoi 40 anni, lo fa vedere ancora in Italia anche con il Milan, insomma, però sempre protagonista. E la Spagna, che è sicuramente la nazionale in questo momento proprio indiscutibilmente più forte che c'è in Europa. Quindi Spagna, che ha vinto il primo confronto contro l'Inghilterra per 3-2, la Croazia ha vinto il proprio confronto contro la Repubblica Ceca per 2-1. Quindi Spagna e Croazia sono in testa con 3 punti, Inghilterra e Repubblica Ceca sono a 0.
0: Oh, l'Inghilterra ha avuto una battuta brutta.
1: E diciamo sì, ecco, però l'avversario era sicuramente di valore. Poi la partita comunque è stata combattuta perché, insomma, è finita 3-2. Quindi, diciamo, la Spagna, nonostante il grandissimo impegno dell'Inghilterra, è riuscita comunque a vincere questo confronto. L'ultimo girone ha visto già in campo 2 partite per questo girone, il Portogallo, che ha vinto la prima gara 1-0 con il Galles, e poi ha vinto la seconda con la Norvegia, che, insomma, è stata la sorpresa anche degli ultimi mondiali, aveva fatto un girone di qualificazione mondiali del quale, insomma, abbiamo subito le conseguenze perché praticamente hanno vinto tutte le partite di qualificazione nel nostro girone, quindi ci hanno costretto ai playoff la Norvegia con una rete, un numero di reti impressionanti segnate appunto da questa squadra, però è stata sconfitta dal Portogallo nell'incontro di ieri. Incontro che ha visto anche il gol, ovviamente per l'Inghilterra il pareggio era stato segnato, scusate, per la Norvegia il pareggio era stato segnato sempre da Haaland, che insomma un po' il goleador schiacciasassi di tutti in questa fase, e invece il gol della vittoria è stato segnato da Gonzalo Ramos per il Portogallo. Gonzalo Ramos, che invece nel Milan non riesce a trovare gol, anche se, insomma, li fa segnare ad altri.
0: Ah, il Milan niente?
1: al Milan non riesce ancora a segnare quasi niente, quindi...
0: Ma era un grande un Milan, da quando ha cominciato da giù?
1: Ma il Milan, diciamo, ha avuto moltissimi anni bui tra il 2010 e il 2012, negli anni, diciamo, nel primo decennio, dopo, dal 2010, 2012, 2012, quegli anni lì, insomma, sono stati abbastanza bui. Si è riuscito a riprendere con Pioli, che è riuscito a vincere il campionato, mi sembra, nel 2023.
0: Ecco.
1: E poi, diciamo, sì, ha mantenuto sempre più o meno posizioni abbastanza alte in classifica. Cambi di allenatori, l'anno scorso, insomma, una debacle nel finale con la possibilità di accedere alla Champions League praticamente quasi blindata, con 6 o 7 punti di vantaggio a 3 gare dalla fine, se non ricordo male, e con il Milan che però, insomma, alla fine non ce l'ha fatta, quindi Allegri è stato cacciato insieme un po' a altri personaggi dello staff, e adesso si tenta una nuova rifondazione con il nuovo tecnico e anche con investimenti importanti, tra cui proprio quello di Gonzalo Ramos, che appunto diciamo, il centravanti che tanto si cercava, dal quale si aspettano i gol, ieri in nazionale ha segnato. Allora, guarda, siamo alle 11.55, stiamo chiudendo. Io chiuderei proprio innanzitutto dando l'appuntamento a stasera per la nazionale che gioca con la Turchia. Incrociamo le dita, speriamo.
0: La Turchia,
1: insomma,
0: chi è che gioca?
1: Non ho capito?
0: No, dico, stasera chi gioca?
1: Gioca, allora, nel nostro gruppo gioca la gara Turchia-Italia alle 20.45, sempre alle 20.45 nel nostro gruppo Belgio-Francia, così ecco. Vedrà, insomma, chi delle due ha più, come dire, più forza, perché entrambe hanno vinto la prima partita e adesso si attendono punti dalla seconda gara. Volevo, dicevo, però chiudere, e questo, entrambe le partite alle 20.45, quella della nazionale ovviamente su Rai 1 sarà possibile vederla. Due note che ancora mi manda Francesco Ciccarelli: sono iniziati i campionati di A1 e di A2 di basket maschile, con Pesaro che è in A2 e che ha vinto all'esordio, quindi per la formazione pesarese. E poi durante l'evento Evo, che si è svolto nel fine settimana a Macerata, dal 24 al 27 settembre, un evento dedicato al gioco, si è svolto un convegno per giornalisti in cui si è parlato di sport in senso generale e sono intervenuti tra l'altro Andrea Elegante della Gazzetta dello Sport e anche un inviato di Sky, che segue ovviamente molti eventi, tra cui in particolare quelli degli Stati Uniti, negli Stati Uniti, insomma, questa è un po' la situazione. Però siamo alle 11.57, quindi ci dobbiamo salutare.
0: Ci dobbiamo salutare. Abbiamo sentito tante, tante belle cose che tu ci hai detto. E domenica prossima, però, riusciamo a giocare qui in Italia. Penso, no? O no?
1: Dunque, no, le nazionali sono ancora in pausa perché ci saranno altre gare della National League in questa settimana. Si ritorna a giocare il campionato nella settimana ancora successiva.
0: Ecco.
1: E quindi non è, diciamo, per adesso. Il prossimo turno di campionato tra il 9, 10, 11, 12 di ottobre. Una nota solo proprio prima di chiudere per la maceratese, che ieri ha raccolto un buon punto sul campo della Sant'Egidiese, continua a muovere la classifica, quindi adesso a quota 4, sempre nella zona bassa della classifica, ma l'importante è continuare a fare punti con continuità.
0: Brava Macerata, forza forza, bisogna andare su, se la facciamo. Ciao a tutti, allora, se ci fermiamo qui con lo sport, il lunedì ce lo vediamo e il lunedì prossimo ci sarà chi sarà. Ciao ciao a tutti.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.